0: Radio Verona in Love.
1: Quando mi hai letto la mano, ci hai visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

matto è sempre meglio esserci, con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno, accendi un cielo che l'amore muore, perché ci sono troppi detti inutili.

0: critici di sempre.
1: Radio Verona, in love. Radio Verona, in love.

0: dedicata a tutti gli innamorati. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. Radio Verona. Radio Verona. In love.
1: Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno.

0: Holy. Radio Verona in Love.
1: Ferito troppe volte lasci lividi e mi hai amato e poi buttato come DVD. E lo so questo è passato perché non ritorna, ma le tue foto sullo schermo danno i brividi. E questo treno dove porta ancora non lo so, non dovremmo stare insieme, siamo mai però. Eppure sto scrivendo e voglio solamente tempo, e te in quanto tale non rispetta mai le regole. E ho la bottiglia in mano in autostrada, forse moriremo insieme, sai comunque vada. Gente parlerà aspettando solo che io cada. Se prendo il primo volo per cercare la mia strada, se rimarrò da solo poi la colpa sarà mia. L'amore è un criminale, tu chiama la polizia. I

Radio Verona, In Love. Preparati ad ascoltare i successi più romantici di sempre.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: facile, anzi difficile, lo so, non perdersi davvero mai.
1: La tua città, la tua radio, Radio Verona, Radio Verona.

0: Sono le 6:01.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a venerdì 8 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. In ambito affettivo spesso si dicono tante parole, ma se ne perde il senso e il significato. A voi invece ne bastano poche, ma precise e illuminate. Toro, le novità di questo giorno sono allettanti. Avrete anche l'opportunità di consolidare alcune situazioni e portare a termine una trattativa d'affari. Gemelli, la settimana finisce in bellezza. Sarete i re di ogni party che si rispetti. Col partner cercate di fare insieme più cose possibili, in tal modo vi conoscerete meglio. Cancro, non prendetevela troppo se non tutto quello che avevate progettato con cura per questa settimana non è andato a buon fine. Vi rifarete presto. Leone, in amore rafforzate il legame che vi unisce, facendo capire al partner che è l'unica persona con cui vorreste stare e che non desiderate altro. Vergine, dovrete modificare un po' i vostri piani per il futuro. Meglio accorgersi per tempo e aggiustare il tiro prima di scoccare la freccia. Bilancia, si prevede un weekend tutt'altro che noioso. In amore saprete come ravvivare una fiamma che forse si era un po' assopita. Non esagerate però con i messaggini d'amore. Scorpione, state pensando un po' troppo a voi stessi e non vi dedicate abbastanza ad amici, familiari e conoscenti. Siate meno egoisti nelle scelte. Sagittario, giorno favorevole, ricco di emozioni, novità, piacevoli sorprese, progetti e sogni che si realizzano. Le stelle sono positive e particolarmente complici. Capricorno, l'organizzazione conta molto nella vita. È per questo che sin d'ora preparate i vostri progetti da portare avanti nella settimana prossima. Acquario, chi vive una storia d'amore felice alla luce del sole, trascorrerà ore deliziose grazie a un rapporto di coppia assolutamente idilliaco. Pesci, approfittate del tempo libero per svagarvi con gli amici. Trovate un equilibrio tra gli impegni e cercate di capire che non è giusto dare sempre tutto al lavoro. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a H degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Radio Verona.

0: 3 1811. www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Non mi sai imbucare la fuoiatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: sono le 7:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Verona si divide sempre più tra quartieri ricchi e zone popolari. Secondo un'analisi di WeTab sui dati fiscali del 2024, il reddito medio più alto si registra in centro storico con quasi 50.000 euro pro capite, mentre a Santa Lucia Golosina si scende a poco più di 23.000. Tra nord e sud della città il divario supera i 26.000 euro. Borgo Trento e Borgo Venezia tra le aree più benestanti, mentre Borgo Roma, Golosina e Quadrante Europa restano le zone economicamente più fragili. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 8 maggio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. È stato incastrato dal frammento di una banconota rubata il 21enne arrestato dai carabinieri di Bovolone dopo aver rapinato una donna, l'avrebbe costretta a subire violenza sessuale. I militari hanno soccorso la vittima e l'hanno convinta a denunciare l'abuso. Valentina Burati.
4: È accusato di violenza sessuale, rapina aggravata e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il 21enne arrestato dai carabinieri dopo una lunga indagine partita lo scorso settembre. L'episodio è accaduto a Bovolone. Durante un giro di pattuglia i carabinieri hanno sprestato soccorso ad una donna di origine straniera che, dopo essere stata tranquillizzata, ha rivelato di aver subito un'aggressione dentro le mura di casa sua. Secondo la ricostruzione dei fatti, il giovane si sarebbe introdotto con un pretesto nell'abitazione della donna, le avrebbe sottratto il cellulare e una banconota da 50 euro che nella concitazione si sarebbe strappata e poi avrebbe abusato di lei. La donna è riuscita a divincolarsi e nella sua fuga ha intercettato la pattuglia dei carabinieri. A quel punto sono partite le indagini con l'osservazione delle telecamere di videosorveglianza che hanno permesso di collocare il 21enne nell'orario e nel luogo del l'aggressione. Quando l'hanno identificato i militari gli hanno trovato addosso la banconota da 50 euro strappata. Le indagini hanno anche permesso di portare a galla l'attività di spaccio che il 21enne conduceva a Bovolone anche in prossimità di scuole e di parchi pubblici.
3: Si aprirà il 16 settembre davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Milano il nuovo processo a carico di Davide Fontana, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Carol Maltesi. La Cassazione ha disposto un nuovo esame solo sull'aggravante della premeditazione, senza mettere in discussione la pena. Un caso legato anche a Verona, la giovane aveva annunciato all'ex compagno l'intenzione di trasferirsi qui per stare vicino al figlio. E sulla violenza di genere è stato firmato un protocollo per armonizzare e valorizzare le competenze già presenti nei diversi ambiti e promuovere interventi tempestivi. Ente capofila proprio il comune di Verona, individuato dalla regione del Veneto. Un fenomeno sempre più presente. Al telefono rosa in questo inizio d'anno le chiamate ricevute hanno già superato di gran lunga quelle registrate nell'agosto dello scorso anno. La vice sindaca Barbara Bissoli.
5: È un'iniziativa che tende a sincronizzare le diverse azioni e le diverse funzioni onde avere reazioni quanto più rapide e spedite per la presa in carico delle donne. Ci siamo rese conto che anche per le vie brevi è molto utile che gli operatori si parlino, non solo per avere un linguaggio comune, ma proprio perché le singole esperienze possono essere utili anche agli altri operatori.
3: Rallenta il progetto del nuovo terminal ferroviario del quadrante Europa di Verona ed è caduto per questioni formali al Senato l'emendamento presentato dai senatori veronesi Matteo Gelmetti e Paolo Tosato che chiedeva al governo 125 milioni di euro per l'opera. Alla Camera il tema è stato dunque rilanciato con un ordine del giorno presentato dal deputato leghista Gianangelo Boff e sottoscritto dalla deputata veronese di Forza Italia Paola Boscaini. Il nuovo terminal merci permetterebbe di aumentare i treni da 60 a 90 al giorno. Per detenere armi bisogna rispettare precisi obblighi di legge, ma non tutti i veronesi lo fanno, se è vero che in un anno la Questura di Verona ne ha ritirate 279. Sono invece 636 quelle consegnate volontariamente e poi distrutte. Il servizio di Silvia Beltrami.
6: Tra diffide a consegnare le cessioni volontarie, in un anno la Questura di Verona ha tolto dalla circolazione 915 armi in città e provincia, 636 delle quali sono state distrutte. Il Questore ha revocato 95 licenze di porto fucile, uso, caccia, tiro a volo e rifiutato 113 istanze per il rilascio del medesimo titolo per mancanza dei requisiti psicofisici o per la presenza di precedenti penali. Un'attività intensificata, quella della Questura Scaligera, sugli adempimenti di obblighi di legge per garantire che solo chi sia ritenuto idoneo possa detenere le armi a garanzia sua e delle persone a lui vicine. Un settore delicatissimo, per detenerle bisogna infatti avere sempre i documenti necessari aggiornati, in particolare il certificato medico che attesti la buona salute psicofisica, certificazione che deve essere presentata ogni 5 anni per i possessori di armi comuni anche in collezione. Non è necessario invece per i collezionisti di armi antiche. Il certificato medico, che può essere rilasciato dal settore medico legale delle ULS, da un medico militare o da un medico della Polizia di Stato o dei Vigili del Fuoco, deve attestare che il soggetto detentore non sia affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
3: Il 21 settembre torna all'Arena di Verona Una Nessuna 100.000, il grande evento musicale contro la violenza sulle donne. Ad annunciarlo Fiorella Mannoia e Luciano Ligabue, dal palco dell'Unipol Dome di Milano. Sul palco artisti e ospiti del mondo dello spettacolo per raccogliere fondi a favore dei centri antiviolenza. Era l'ultima notizia, adesso il traffico e poi le previsioni del tempo.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Radio Verona. Viabilità.
3: Al momento sulla A4 Brescia-Padova verso Venezia troviamo una coda di 1 km e 700 metri tra Verona Est e Soave. Non ci sono poi altre segnalazioni per quel che riguarda la A4 e la A22 del Brennero. Per quel che riguarda la viabilità ordinaria, il traffico è in intensificazione ma è ancora grosso modo scorrevole. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
12: Meteo.
3: Le previsioni per oggi, venerdì 8 maggio, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando rasserenamenti sempre più ampi. Nello specifico oggi a Verona avremo cieli poco parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non ci saranno piogge, temperatura massima fino a 22 gradi, minima a 14, venti moderati al mattino da nord-est, al pomeriggio sempre moderati da sud-est.
12: Radio Verona, flashback.

0: Radio, la tua provincia, la tua radio. Radio Verona.
1: Radio Verona, tempo reale.
2: Buongiorno Verona, buongiorno a chi è già in macchina, a chi si sta preparando per uscire di casa, a chi invece ha appena acceso la radio. Venerdì 8 maggio, siamo alle porte di un nuovo weekend primaverile che si annuncia ancora, almeno per oggi e domani, tra sole, temperature miti e voglia di stare all'aperto. Io sono Luca Del Ponte, questa è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo da lunedì a sabato dalle 7 alle 9. Adesso sono le 7:14 minuti e 18 secondi. Il nostro numero WhatsApp è sempre il 335 60 11 610. E questa mattina ci muoviamo ancora una volta dentro ad un quadro internazionale delicato, dove le parole della diplomazia convivono con la minaccia costante delle armi. Donald Trump dice che la tregua con l'Iran resta in vigore, ma contemporaneamente avverte Teheran: firmate rapidamente un accordo oppure gli Stati Uniti colpiranno con molta più forza. Sullo sfondo restano le tensioni nello stretto di Hormuz e la battaglia delle versioni sugli attacchi alle navi nell'area del Golfo. E mentre Washington e Teheran continuano a misurarsi tra minacce e raid di autodifesa, in Europa orientale entra ufficialmente in vigore il cessate il fuoco annunciato dalla Russia per l'anniversario della vittoria nella seconda guerra mondiale contro i nazisti. Ma Mosca parla già di oltre 260 droni ucraini intercettati nella notte, un dato che racconta quanto sia ancora fragile, almeno per ora, qualsiasi ipotesi di tregua reale. Sul fronte diplomatico pesa anche il messaggio arrivato dal Vaticano. Leone, nell'incontro con il segretario ieri di Stato americano Rubio, ha parlato della necessità di lavorare instancabilmente per la pace, una frase che non è assolutamente formale in un momento in cui invece gli Stati Uniti hanno posto in essere delle azioni che sono aggressive a più livelli di fronte non solo persino agli alleati, ai loro alleati storici, ma di fronte a molti paesi del mondo. Tant'è vero che si è parlato anche di Cuba, della necessità, e così è evidenziato il Vaticano, di sostenere nelle proprie difficoltà estreme il popolo cubano. Peccato che poche ore dopo invece proprio Rubio, lo stesso Rubio che aveva incontrato Prevost, abbia firmato un provvedimento che va in tutt'altra direzione, che cercheremo magari di approfondire nel corso di questa nostra fascia tra le 7 e le 9. Oggi Rubio vedrà Giorgia Meloni, mentre il Papa sarà a Napoli nel primo anniversario del suo pontificato. In Italia invece torna al centro dell'attenzione il delitto di Garlasco. A 19 anni dall'omicidio di Chiara Poggi, la procura di Pavia chiude la nuova inchiesta e punta su Andrea Sempio, accusandolo di aver ucciso la giovane con crudeltà dopo il rifiuto di una sua avance, una svolta che potrebbe aprire la strada ad un nuovo processo e alla revisione della condanna di Alberto Stasi, una vicenda giudiziaria che continua ad interrogare il paese e che questa mattina occupa le aperture di molti quotidiani. E poi c'è il tema sanitario che preoccupa l'Europa, l'antivirus. L'OMS invita alla cautela ma esclude almeno per ora scenari di nuova pandemia. Restano però i numeri: 8 casi, 3 morti e la caccia ai contatti dei passeggeri della nave Ocean Wide Expeditions, attesa domani alle Canarie. L'Unione Europea sta già lavorando a protocolli e regole per eventuali quarantene. E attenzione anche allo scontro commerciale tra Stati Uniti ed Europa, perché la Corte americana ha bocciato i dazi globali al 10% imposti da Trump, giudicandoli illegali, ma il presidente americano rilancia la pressione su Bruxelles: se l'accordo non verrà rispettato entro il 4 luglio, le tariffe potrebbero aumentare ancora. Poi lo sport, con le finali europee oramai definite nel calcio, è una giornata difficile per molti italiani agli internazionali di Roma. Berrettini subito fuori, oggi riflettori puntati soprattutto su Lorenzo Musetti. Tra poco dunque sfoglieremo insieme i giornali, entreremo nei dettagli delle notizie e naturalmente guarderemo anche a Verona, al traffico, agli appuntamenti, a tutto quello che serve per cominciare bene la giornata. La giornata comincia bene anche con Sky Newman e questa Lonely Girl.

Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su Orofino.

0: protesta sindacale.
1: Live dal territorio, tutto il giorno.
2: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
1: Radio Verona aumenta l'informazione.
3: Uno spettacolo come non si era mai visto.
1: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
0: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
1: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

Su Radio Verona Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona nel mondo e la nostra edicola che comincia come sempre con il giornale L'Arena, poi vi porto a spasso per la nostra bellissima regione con tutti gli altri quotidiani del Veneto, quasi tutti, e poi comunque vi ricordo che alle 7.30 scatta l'ora, scatta il minuto delle ultime news Italia Mondo. Andiamo subito sul giornale L'Arena, dicevamo. Taglio alto dedicato ad una indagine statistica fatta da un ufficio, da un centro studi che definisce quella che è la mappa dei redditi a Verona in base anche ai quartieri. Forse non è che ci volesse una laurea per capire che chi ha un reddito superiore vive nel centro storico, mentre invece più ci si allontana dal centro storico e dalle zone bene residenziali come Borgo Trento, definite bene insomma, e quindi più popolari, ha un reddito inferiore. Quindi c'è una spaccatura nel tessuto cittadino che definisce quasi il perimetro di due anime dentro la stessa Verona. La differenza di reddito tra chi abita tra l'Ansa dell'Adige e Borgo Trento e invece la zona di Golosine è di ben 26.500 euro l'anno. I residenti del centro dichiarano oltre il doppio di chi vive a Santa Lucia. Valeria Zanetti alle pagine 10 e 11, quindi insomma una città composita da questo punto di vista. Dopodiché invece di spalla viene data la notizia di questo emendamento che è decaduto alla Camera per motivi formali, che assegnava 125 milioni per il quadrato.

quadrante Europa, per il rafforzamento del quadrante Europa. Adesso questo emendamento è stato ripresentato, collegato ad un altro provvedimento, e quindi insomma si cerca di farlo rientrare in carreggiata. Questo il titolo scelto: quadrante Europa, appello dalla Camera per il nuovo terminal ferroviario dell'Interporto a quadrante Europa rallenta, resta comunque appeso al prossimo decreto infrastrutture, dove dovranno essere stanziati 125 milioni. L'emendamento al decreto che avevano presentato a suo tempo i senatori Veronesi, Gelmetti, Fratelli d'Italia e Tosato, Lega, per impegnare il governo a reperire i fondi è decaduto per questioni formali, ma il progetto, sul quale era partito un appello dalle imprese, viene adesso rilanciato dalla Camera, insomma da altri deputati, così a pagina 13 del giornale d'Arena. Centro pagina dedicato invece al prossimo evento in Arena, inteso come monumento e anche come luogo dove si esprime l'arte, in questo caso Mannoia e il concerto in Arena, stop alla violenza sulle donne, torna una nessuna 100.000. L'evento a settembre, l'hanno annunciato appunto Fiorella Mannoia e Luciano Ligabue a Milano, appunto il ritorno dello storico, ormai insomma, del concerto evento che conosciamo abbastanza bene. A proposito di violenza di genere, si va al terzo processo per il femminicidio di Carol Maltesi e ne parliamo tra poco qui su Radio Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un avance da parte del ragazzo, che probabilmente con un martello l'ha poi colpita almeno 12 volte. Le aggravanti contestate sono la crudeltà e i motivi abietti. Gli Stati Uniti hanno violato il cessate il fuoco stabilito con l'Iran l'8 aprile, a dichiararlo un portavoce delle forze armate di Teheran, secondo cui gli USA hanno preso di mira una petroliera iraniana in movimento dalle acque costiere iraniane, oltre a un'altra nave in ingresso nello stretto di Hormuz. Ma Donald Trump ha minimizzato: gli attacchi sono stati soltanto un buffetto. E Trump lancia anche un ultimatum all'Unione Europea sui dazi. Se Bruxelles non rispetterà l'accordo stipulato nel 2025 con gli Stati Uniti entro il 4 luglio, le tariffe aumenteranno in maniera vertiginosa. L'Organizzazione Mondiale della Sanità osserva con grande attenzione il focolaio di antivirus che si è sviluppato su una nave da crociera in viaggio nell'Atlantico, che ha causato finora 3 decessi e 8 contagiati, 5 dei quali confermati dall'organizzazione. Ulteriori infezioni sono possibili, hanno avvertito gli esperti, ma il rischio complessivo per la popolazione generale resta basso. Il tennis: Jannik Sinner debutterà agli internazionali BNL d'Italia sabato contro l'austriaco Hofner. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
2: Si intensifica il traffico sulla viabilità ordinaria con la statale 12 Cadi David Borgo Roma verso Verona, che presenta delle code a tratti, così come rallentamenti e file a tratti. Li troviamo anche su via Legnago, che invece nella sua prima parte, quella cioè dall'uscita della Transpo Lesana 434 fino ad un certo punto, diciamo, non presenta rallentamenti particolari. Invece ci sono degli incolonnamenti proprio in coda, diciamo, verso la fine della 434 con l'uscita su Verona. Poi troviamo altri rallentamenti in Viale del Lavoro in entrambe le direzioni. Andiamo a questo punto sulle autostrade, dove sulla A4 Brescia-Padova troviamo ancora in direzione di Venezia rallentamenti per traffico intenso tra Verona Sud e Verona Est. Non ci sono altre segnalazioni, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Verona. Radio

Beh, certo che ai nostri ascoltatori non manca anche l'autoironia. Al 335 60 11 610 c'è questo nostro amico che ci scrive: e beh, ci voleva uno studio da parte, mi pare, della solita agenzia, che è una di quelle agenzie, sono centri studi, per rimarcare che in città abitano i ricchi e io, che abito nel quartiere di Santa Lucia, i poveri abbiamo scoperto l'acqua calda. Comunque grazie per lo studio, scrive appunto questo nostro ascoltatore. Ma c'è accanto appunto a questa notizia, quello che emerge stamani sull'Arena, secondo l'analisi che poi fa a posteriori il docente di scienza delle finanze dell'Università di Verona, Claudio Zoli, è che appunto la geografia economica della città oramai segue soprattutto due fattori: il costo delle case e la presenza dei servizi. In altre parole, chi ha redditi più alti tende a concentrarsi nelle zone centrali e nei quartieri più richiesti, come Borgo Trento, dove però oramai comprare o affittare casa è fuori portata per molti lavoratori con stipendi normali, e guarda caso sono anche le aree che finora sono state meglio servite con scuole, ospedali, biblioteche, teatri e collegamenti. A parte che anche a Borgo Roma c'è un ospedale, c'è un polo ospedaliero, quindi e anche insomma gli altri quartieri hanno le loro biblioteche di quartiere. Ecco, secondo Zoli il rischio è che studenti, giovani, famiglie, lavoratori e pensionati con redditi più bassi vengano spinti sempre più verso le periferie meno servite, creando una città divisa non solo economicamente ma anche nelle opportunità quotidiane. Per questo, dice, il tema è urbanistico e sociale, bisogna continuare a collegare meglio i quartieri, rendere accessibili i servizi e trasporti e progettare una città meno frammentata. Ed è quello insomma in cui è la direzione a cui si sta di fatto arrivando, perché è vero che per molti anni la città ha presentato queste divisioni anche con difficoltà di collegamenti. Effettivamente, per esempio, Santa Lucia era meno collegata al centro, per esempio, di Borgo Roma, adesso a livello di trasporti eccetera. Certo che adesso con anche i nuovi le nuove infrastrutture che sono state implementate, penso alle piste ciclabili, penso all'opera filovia che finalmente viene messa su strada e manca davvero poco, e altre operazioni di questo tipo, si possa andare verso una riqualificazione anche di quei quartieri dove finora le case sono costate poco. Il punto è che poi, nel momento in cui anche in un quartiere che magari fino a poco tempo prima poteva essere considerato periferico e che con le migliorie che poi vengono apportate, anche lì poi di fatto aumenti il costo delle case, per cui secondo me è un po' un cane che alla fine si morde la coda. Comunque interessante parlare anche di queste cose. Scriveteci la vostra impressione anche dal quartiere in cui vivete al 335 60 11 610. Mi sono un po' dilungato, però adesso vado avanti con la nostra edicola. Si parlava appunto del femminicidio di Carol Maltesi. Si apre il 16 settembre in corte d'assise d'appello di Milano il terzo processo a Davide Fontana, appunto accusato del omicidio nel 2022 dell'ex fidanzata Carol Maltesi, dopo che lei gli comunicò che voleva trasferirsi a Verona. E poi un fatto di cronaca: è stato arrestato un 21enne di origine marocchina che si sarebbe introdotto in casa di una donna a Bovolone con un pretesto, l'avrebbe rapinata di un cellulare di 50 euro e poi avrebbe anche abusato di lei. È stato arrestato a Bovolone, ci racconta tutto Scuderi a pagina 29 del giornale L'Arena. E collegata a questa notizia c'è un'altra notizia che parte dalla Procura di Verona per arrivare poi a vedere, diciamo, fermati un grossista di oro e un rappresentante del settore orafo vicentini, perché ritenuti al centro di un presunto sistema di compravendita di oro dalla provenienza illecita, oro che sarebbe partito da Vicenza per arrivare in Austria con pagamenti in contanti per milioni. I due quindi sono accusati di riciclaggio aggravato, che compariranno oggi davanti al GIP. Tutto è partito da un controllo della stradale a Bussolengo in una vettura guidata da un automobilista turco, trovati 600.000 euro in contanti. Emanuela Trevisani a pagina 6. Tutto parte dunque dalle indagini della Procura di Verona.
Altre notizie di cronaca e sono, diciamo, un bilancio legato invece alle armi, perché ne sono state sequestrate 279, si parla di armi da fuoco, controlli nella provincia, detenuti legalmente sono 16.000 fucili, ma ci sono anche alcune armi, e appunto sono 279 quelle che non erano detenute in condizioni di regolarità, e tra questi possessori di armi c'erano anche delle revoche, evidentemente anche per motivi psichiatrici, psicologici, ecco, quindi insomma fa un po' pensare questa cosa. Comunque Alessandra Vaccari, pagina 18 del giornale L'Arena. Il futuro dell'Hellas, il Toto allenatore, gli ultras provocano, facciamo una bella festa il giorno in cui sarà ufficialmente decretata la Serie B per la nostra squadra giallo-blu, e poi il Giro d'Italia che prende il via in Bulgaria, Basso che gioia a Verona, Ivan ricorda la conquista del trofeo in arena nel 2010, appunto intervistato in questo inserto speciale che troviamo nel giornale L'Arena questa mattina. Parte la corsa in rosa, la sfida per Milan, così su L'Arena questa mattina. Adesso tra poco però vi porto anche sugli altri quotidiani del Veneto, quindi rimanete qui e vediamo quali sono le altre notizie in regione.

0: il Venezia che diventa ricco, il Venezia fa sul serio, lo troviamo sulla Nuova Venezia questa mattina, anche sul Corriere del Veneto, perché il club lagunare, che è tornato in Serie A, è passato nelle mani di Tim Leiche e Francesca Bodie, due dei professionisti più riconosciuti a livello internazionale nel settore dello sport, dello spettacolo e dello sviluppo immobiliare. Ebbene, che succede? Beh, succede che praticamente, e questo poi lo troviamo anche sul Corriere del Veneto, il riassetto viene fatto, e quindi ci sarà evidentemente anche una serata speciale con la regia del rapper Drake. Lui, questo qui. Ecco. Allora, questo per dire, insomma, come cambia, insomma, l'immagine del Venezia. Ma adesso non sono qui per farvi ascoltare Drake, ci mancherebbe. Andiamo avanti con la nostra rassegna, con la nostra edicola, e restiamo un attimo sul Corriere del Veneto, perché Sossai, il regista delle Città di Pianura, strapremiato ai David di Donatello, dice: io spero che la mia vita comunque non cambi da qui in poi, spero di riuscire a pagare le rate del mutuo. È molto, diciamo, tranquillo il regista, molto, e spero sia un po' più facile programmare i prossimi film. Così il bellunese Francesco Sossai, il re dei Davidi di Donatello, con 8 statuette vinte per il film Le Città di Pianura, mantiene il senso di concretezza della sua terra. La platea si è divisa tra chi ha accolto nel suo film la presa in giro dello stereotipo del Veneto ubriacone e chi ci ha visto qualcosa di diverso. La commedia all'italiana, spiega sempre Sossai, si basa da sempre sulla disamina delle maschere. Dentro lo stereotipo c'è comunque una realtà. E l'altro tema che viene toccato questa mattina dai quotidiani della nostra regione è quello della Biennale. Sul Corriere del Veneto, il giorno dell'Ucraina, la vice premier Brezna, che dice: avere la Russia qui è come avere un serial killer a cena. Dunque, passano i giorni, ma le polemiche restano. Ieri è stata la volta dell'inaugurazione del padiglione dell'Ucraina e un pezzo di Europa, vari ministri della cultura, si è stretto intorno al paese aggredito dalla Russia. La loro collega ucraina è stata durissima e appunto ha parlato di serial killer a cena. Durante l'invasione, ricorda molto seriamente, ben 346 artisti ucraini sono stati uccisi. Critiche ferme da Federico Mollicone, Fratelli d'Italia, al presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco, che pur è dalla stessa parte politica, da lui o comunque vicino a quella parte politica, perché non è un militante assolutamente Buttafuoco, da lui lettura sbagliata. E nuovo blitz, questa volta in San Marco, delle Pussy Riot, che chiedono appunto un incontro con Buttafuoco, però lui non si fa vedere, non le riceve. Questo è un po' il tema. C'è un messaggio di un nostro ascoltatore che in merito al tema delle case, quindi della scelta delle case, dice: io sono un agente immobiliare e spesso la gente si sposta in quartieri o comunque in complessi condominiali dove non ci sono stranieri o dove non ci sono troppi stranieri. Mi capita che il cliente guardi sui campanelli per sincerarsi addirittura dell'assenza di stranieri. Questa affermazione che fa questa agente immobiliare, molto sincera per la verità, ci dà la misura di un quadro sociale diciamo abbastanza teso, tra virgolette, per vari motivi, perché adesso non approfondiremo ovviamente qua, però insomma questa è un po' la testimonianza che ci arriva al 335 60 11 610. Altre notizie appunto le troviamo sul Mattino di Padova. Trebianti record di fegato per l'equipe del professor Cillo, un intervento ogni 36 ore, la disponibilità di organi, ne parliamo dopo.
1: Dal 7 al 10 maggio in Piazza Bra, via Roma, Piazza dei Signori e Piazza Bra Molinari a Verona, torna la 24esima mostra mercato enogastronomica Le Piazze dei Sapori, organizzata da Confesercenti per la valorizzazione del territorio e del Made in Italy. Info su lepiazzedeisapori.com e seguici anche sui nostri social.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
1: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
5: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
6: In collaborazione con...
7: Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
8: Sono le 8 in punto.
6: Ora esatta, in collaborazione con...
7: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
9: Verona Top News.
10: Bentrovati e bentrovate. Verona divisa tra quartieri ricchi e zone popolari, secondo l'analisi di WeHub sui dati fiscali riferiti al 2024, il reddito medio più alto si registra in centro storico con quasi 50.000 euro pro capite, mentre a Santa Lucia Golosina si scende a poco più di 23.000. Tra nord e sud della città il divario supera i 26.000 euro, Borgo Trento e Borgo Venezia tra le aree più benestanti, mentre Borgo Roma, Golosine e Quadrante Europa restano le zone economicamente più fragili. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
11: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
12: Radio Verona Notizie.
10: È venerdì 8 maggio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. È stato incastrato dal frammento di una banconota rubata il 21enne arrestato dai carabinieri di Bovolone. Dopo aver rapinato una donna l'avrebbe costretta a subire violenza sessuale. I militari hanno soccorso la vittima e l'hanno convinta a denunciare l'abuso. Valentina Burati.
13: È accusato di violenza sessuale, rapina aggravata e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il 21enne arrestato dai carabinieri dopo una lunga indagine partita lo scorso settembre. L'episodio è accaduto a Bovolone. Durante un giro di pattuglia i carabinieri hanno sprestato soccorso ad una donna di origine straniera che, dopo essere stata tranquillizzata, ha rivelato di aver subito un'aggressione dentro le mura di casa sua. Secondo la ricostruzione dei fatti, il giovane si sarebbe introdotto con un pretesto nell'abitazione della donna, le avrebbe sottratto il cellulare e una banconota da 50 euro che nella concitazione si sarebbe strappata e poi avrebbe abusato di lei. La donna è riuscita a divincolarsi e nella sua fuga ha intercettato la pattuglia dei carabinieri. A quel punto sono partite le indagini con l'osservazione delle telecamere di videosorveglianza che hanno permesso di collocare il 21enne nell'orario e nel luogo del l'aggressione. Quando l'hanno identificato i militari gli hanno trovato addosso la banconota da 50 euro strappata. Le indagini hanno anche permesso di portare a galla l'attività di spaccio che il 21enne conduceva a Bovolone anche in prossimità di scuole e di parchi pubblici.
10: Si aprirà il 16 settembre davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Milano il nuovo processo a carico di Davide Fontana, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Carol Maltesi. La Cassazione ha disposto un nuovo esame solo sull'aggravante della premeditazione, senza mettere in discussione la pena. Un caso legato anche a Verona: la giovane aveva annunciato all'ex compagno l'intenzione di trasferirsi qui per stare vicino al figlio. E sulla violenza di genere è stato firmato un protocollo per armonizzare e valorizzare le competenze già presenti nei diversi ambiti e promuovere interventi tempestivi. Ente capofila il comune di Verona, individuato dalla regione del Veneto, un fenomeno sempre più presente. Al telefono rosa in questo inizio d'anno le chiamate ricevute hanno già superato di gran lunga quelle registrate nell'agosto dello scorso anno. La vice sindaca Barbara Bissoli:
14: è un'iniziativa che tende a sincronizzare le diverse azioni e le diverse funzioni onde avere reazioni quanto più rapide e spedite per la presa in carico delle donne. Ci siamo rese conto che anche per le vie brevi è molto utile che gli operatori si parlino, non solo per avere un linguaggio comune, ma proprio perché le singole esperienze possono essere utili anche agli altri operatori.
10: Per detenere armi bisogna rispettare precisi obblighi di legge, ma non tutti i veronesi lo fanno, se è vero che in un anno la Questura di Verona ne ha ritirate 279. Sentiamo Silvia Beltrami.
15: Tra diffide a consegnare le cessioni volontarie, in un anno la Questura di Verona ha tolto dalla circolazione 915 armi in città e provincia, 636 delle quali sono state distrutte. Il Questore ha revocato 95 licenze di porto fucile, uso, caccia, tiro a volo e rifiutato 113 istanze per il rilascio del medesimo titolo per mancanza dei requisiti psicofisici o per la presenza di precedenti penali. Un'attività intensificata, quella della Questura Scaligera, sugli adempimenti di obblighi di legge per garantire che solo chi sia ritenuto idoneo possa detenere le armi, a garanzia sua e delle persone a lui vicine. Un settore delicatissimo: per detenerle bisogna infatti avere sempre i documenti necessari aggiornati, in particolare il certificato medico che attesti la buona salute psicofisica, certificazione che deve essere presentata ogni 5 anni per i possessori di armi comuni, anche in collezione. Non è necessario invece per i collezionisti di armi antiche. Il certificato medico, che può essere rilasciato dal settore medico legale delle ULS, da un medico militare o da un medico della Polizia di Stato o dei Vigili del Fuoco, deve attestare che il soggetto detentore non sia affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
10: Siamo allo sport calcio con Alessandro De Pietro, buongiorno.
16: Buongiorno Luca, una entrata di Meghia a meno di 2 secondi dalla fine ha deciso a favore della Tezenis gara 1 dei playoff promozione verso la 1. Partita tiratissima al Forum contro Brindisi, Brindisi avanti nel primo quarto, nel secondo fino allo strappo, nel terzo anche 13-0 di parziale per la Tezenis a mettere il naso avanti, puntualmente però ripresa da Brindisi, inutili anche gli ultimi tentativi di allungo seppur relativi della Tezenis nel finale, con il 78-78 all'ultimo possesso fino all'entrata di McGee a superare in uno contro uno il diretto avversario. Un mancato aiuto difensivo complice di McGee per il facile appoggio a canestro, la vittoria della Tezenis. Gara 2 si replica a sabato, dopodomani ore 20:30, sempre Pallolimpia. Dal basket al calcio, con gli ultimi 2 allenamenti del Verona prima della partita di domenica, ore 12:30 con il Como al Bentegodi, terz'ultima di campionato. Poi Inter e Roma, contro l'Inter giocherà oggi nel tardo pomeriggio la Primavera ormai salva dopo la vittoria con il Napoli, si gioca al Giacinto Facchetti di Milano, si gioca alle 18. Ed è tutto per lo sport.
10: Grazie Alessandro De Pietro, abbiamo le previsioni meteo.
17: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
18: Sì tesoro, ora è davvero casa.
17: Ancora no, manca l'illuminazione.
18: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
17: Sì dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
18: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
19: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
20: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
21: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
20: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
22: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
23: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
22: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
24: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
25: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
26: Radio Verona. Meteo.
10: L'alta pressione si rafforza ulteriormente sulla nostra regione, determinando rasserenamenti sempre più ampi. Nello specifico, oggi a Verona ci attende una giornata poco parzialmente nuvolosa. La temperatura massima raggiungerà i 22 gradi, la minima invece si attesta a 14, venti moderati al mattino da est nord-est, al pomeriggio sempre moderati ma da sud-est. Al momento a Verona abbiamo velature sparse e ci sono 15 gradi.
27: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a venerdì 8 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. In ambito affettivo spesso si dicono tante parole, ma se ne perde il senso e il significato. A voi invece ne bastano poche, ma precise e illuminate. Toro, le novità di questo giorno sono allettanti. Avrete anche l'opportunità di consolidare alcune situazioni e portare a termine una trattativa d'affari. Gemelli, la settimana finisce in bellezza. Sarete i re di ogni party che si rispetti. Col partner cercate di fare insieme più cose possibili, in tal modo vi conoscerete meglio. Cancro, non prendetevela troppo se non tutto quello che avevate progettato con cura per questa settimana non è andato a buon fine. Vi rifarete presto. Leone, in amore rafforzate il legame che vi unisce, facendo capire al partner che è l'unica persona con cui vorreste stare e che non desiderate altro. Vergine, dovrete modificare un po' i vostri piani per il futuro. Meglio accorgersi per tempo e aggiustare il tiro prima di scoccare la freccia. Bilancia, si prevede un weekend tutt'altro che noioso. In amore saprete come ravvivare una fiamma che forse si era un po' assopita. Non esagerate però con i messaggini d'amore. Scorpione, state pensando un po' troppo a voi stessi e non vi dedicate abbastanza ad amici, familiari e conoscenti. Siate meno egoisti nelle scelte. Sagittario, giorno favorevole, ricco di emozioni, novità, piacevoli sorprese, progetti e sogni che si realizzano. Le stelle sono positive e particolarmente complici. Capricorno, l'organizzazione conta molto nella vita. È per questo che sin d'ora preparate i vostri progetti da portare avanti nella settimana prossima. Acquario, chi vive una storia d'amore felice alla luce del sole, trascorrerà ore deliziose grazie a un rapporto di coppia assolutamente idilliaco. Pesci, approfittate del tempo libero per svagarvi con gli amici. Trovate un equilibrio tra gli impegni e cercate di capire che non è giusto dare sempre tutto al lavoro. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a H degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Radio Verona, tempo reale.

Quando sono le 8:19 minuti e 57 secondi, siamo alla seconda parte di Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Avevamo lasciato un attimo da parte la tribuna di Treviso, giusto per completare la nostra edicola, il nostro sguardo a 360 gradi anche sulle province del Veneto, dalla quale emerge una notizia che è inquietante e che in qualche modo io ricollego anche al messaggio del nostro ascoltatore prima riguardo la diffidenza che molti italiani, molti veronesi che prendono casa per esempio a Verona hanno nei confronti dei vicini di casa stranieri. In questo caso però a Treviso la situazione è ben diversa, perché si parla di senza fissa dimora. Sapete che c'è stato questo sgombero all'ex Park Dal Negro, che è evidentemente una zona dismessa, abbandonata, dove periodicamente poi ci vanno a dormire dei senza fissa dimora. Sapete che quelli che sono stati sgomberati non è stata data loro una collocazione, e allora ci sono stati degli imprenditori che hanno pagato e stanno pagando per loro degli alloggi in qualche modo. Ma c'è stato un raid anti-migranti appunto al park. Si sono aggirati con un unico obiettivo: colpire i senza fissa dimora mentre stavano dormendo tra le auto parcheggiate. Non hanno raggiunto il loro scopo soltanto perché i loro bersagli sono

0: di per sé vanno presi come dato di fatto e gestiti in qualche modo. Detto questo, andiamo sulle pagine nazionali dei giornali, perché tiene banco ovviamente la visita di ieri di Rubio a Papa Leone. Dialogo e pace, questo è il titolo scelto dal Corriere della Sera, e appunto viene ricordato che il Papa ha ribadito la sua linea al segretario di Stato americano in missione in Vaticano, segnali di disgelo dopo gli attacchi di Trump a Leone XIV. Oggi continua la missione di Rubio in Italia, incontrerà la Premier Meloni. Intanto la crisi in Medio Oriente vive un passaggio delicato, si aspetta la risposta di Teheran al piano americano per la tregua definitiva. La Casa Bianca è sempre possibilista, anche se ieri sera attacchi dell'Iran e risposta americana hanno infiammato lo stretto. In Libano un razzo sulla base del contingente italiano. Questa la situazione che appunto viene fotografata a livello internazionale. Poi c'è tutto il caso Garlasco e ne parliamo fra poco su tutti i quotidiani.
1: Devo cambiare auto. Offerte, sconti. Una scelta difficile.
2: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
1: Molin Auto. Ai Molini di San Michele, Verona.
3: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
8: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Senta Salera, la pancera del Gino, ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500, Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: Di nuovo in casa il Verona dopo l'orgoglioso punto a Torino contro la Juventus. 36esima giornata di Serie A, stadio Bentegodi, domenica 10 maggio. Verona contro Como, fischio d'inizio alle 12.30 per partita da mezzogiorno in diretta su Radio Verona.
10: In collaborazione con
11: distributori di benzina al risparmio.
12: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
13: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3. Colorificio prima mano, colore in primo piano. A Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.
14: Radio Verona, tempo reale.

0: ricordi di Blanco assieme a Delisa questa volta. Tra pochissimo le ultime news Italia Mondo. Velocemente vi accennavo al caso Garlasco, i PM Sempio il colpevole per Stasi, revisione possibile così sul Corriere della Sera. Andrea Sempio dunque ha ucciso Chiara con crudeltà dopo il rifiuto delle sue avance, questa è la tesi chiaramente avanzata dalla procura di Pavia, che chiude così le indagini sul delitto di Garlasco. E a 19 anni dalla morte di Chiara Poggi, il presunto colpevole, cioè Stasi, non è più appunto il fidanzatino dagli occhi di ghiaccio. E dunque Alberto Stasi potrebbe uscire di scena, o quantomeno spera che a questo punto per lui si apra una revisione del processo. Dunque l'assassino sarebbe l'amico del fratello della vittima, Sempio appunto. Le nuove carte dei PM Pavesi sono già state trasmesse alla Procura Generale di Milano, cui spetterà incardinare la procedura verso un'eventuale revisione della condanna di Stasi. Insomma, comunque vada, sarà un disastro, perché significa che qualcuno si è fatto 17 anni di carcere ingiustamente, e prima ovviamente di incriminare un'altra persona certamente non ci dovrà essere un eccesso di verdetto, un eccesso di sentenza, se dovessero non esserci tutte le prove. Cioè non si potranno in sostanza forzare le prove, perché siamo di fronte ad una situazione anche esistenziale nei confronti del nuovo colpevole, qualora si dovessero accertare chiaramente le prove che è stato lui effettivamente l'omicida di Chiara Poggi. E quindi ci si dovrà andare con molta cautela su questa cosa. Adesso arrivano le ultime news Italia Mondo e subito dopo gli aggiornamenti meteo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. La guerra USA-Iran, il cessate il fuoco resta in vigore, assicura Trump, dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente USA. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Sul fronte della guerra in Ucraina, Mosca afferma di aver intercettato oltre 260 droni ucraini nella notte. Entrata in vigore la tregua annunciata dalla Russia nell'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Le relazioni bilaterali tra Vaticano e Stati Uniti hanno bisogno di un rinnovato impegno e se si vuole continuare a dialogare bisogna lavorare instancabilmente in favore della pace. Questo è il messaggio del Vaticano sull'incontro tra Leone e Rubio, oggi il primo anniversario del pontificato di Prevost, che sarà a Napoli, mentre il segretario di Stato americano Rubio incontrerà la Premier Meloni. La cronaca, la procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e accusa Sempio di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per l'indagato e la revisione per Alberto Stasi. La sua speranza è crescente, dice il suo legale. Il calcio in chiusura, Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano, queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Pronto il rinnovo intanto fino al 2030 per Ancelotti alla guida del Brasile. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
0: L'alta pressione si rafforza ulteriormente sulla nostra regione, determinando rasserenamenti sempre più ampi. Oggi a Verona cieli poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 22 gradi, minima a 14, venti moderati al mattino da est-nord-est, al pomeriggio sempre moderati da sud-est. La temperatura al momento a Verona è di 15 gradi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
0: Radio Verona.
5: Radio Verona, tempo reale.
6: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: se sono matta.
1: Continuano i raid dell'esercito israeliano in Libano, dove appunto i militari dell'IDF hanno ucciso un soccorritore della protezione civile libanese. Questo per dirvi appunto come nel mondo la situazione sia più che un fastidio, così come canta Dito nella Piaga questa mattina. Sono le 8:40 minuti e 22 secondi di questo venerdì 8 maggio, ci avviciniamo al weekend e poi parleremo anche di cinema. C'è una nota tranquillizzante dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, legata all'antivirus. Attenzione, dicono, non è il Covid. E nel frattempo appunto questa nave attende lo sbarco dei propri passeggeri. In Sud America il primo ammalato e gli indizi portano alla coppia di olandesi morti. Sapete che c'è stato questo spillover di questo virus, evidentemente che si prende dalle feci anche essiccate dei roditori in alcune aree geografiche del nostro pianeta. Comunque staremo a vedere e seguiremo ovviamente la vicenda. Andiamo su Repubblica. Monito del Papa Rubio: lavorare per la pace. Tensioni su Iran e Cuba nell'incontro in Vaticano tra Leone XIV e il segretario di Stato americano. Dazi, Trump, von der Leyen: l'Europa rispetti le intese entro il 4 luglio oppure saliranno. E dunque, l'incontro per chiarirsi dopo gli attacchi di Trump c'è stato, ma lo scambio di idee tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Rubio sulle guerre in corso non cancella le distanze. Beh, una curiosità è che Rubio ha regalato un portacarte di cristallo con un pallone da football a Papa Leone XIV. Leone XIV invece ha regalato a Rubio una penna di legno d'olivo in segno di pace, giusto per capire la differenza di spessore tra i due personaggi, se qualora non si fosse ancora capito. Comunque, su Repubblica questa mattina, anche qui, chiusa l'inchiesta, ha ucciso Chiara, Sempio va a processo, la giustizia e l'errore di Michele Ainis, l'analisi. E poi c'è una notizia che evidentemente, se dovesse andare in questa direzione confermata, smonterebbe tutte le accuse che sono state fatte a Minetti, mosse da questa indagine, da questa inchiesta del Fatto Quotidiano. Comunque, Minetti: primi risultati dall'Interpol, nessuna irregolarità sulla grazia. Dice, allora, nessuna retromarcia per ora sulla grazia Nicole Minetti, i primi risultati delle indagini non hanno evidenziato nessuna irregolarità. A gennaio il giudizio dei magistrati era stato positivo, poi il fascicolo era passato al Ministero della Giustizia e al Quirinale, che il 18 febbraio aveva concesso la clemenza. Dopo le verifiche chieste da Mattarella sono partite altre indagini affidate all'Interpol per scavare tra Spagna e Uruguay nella vita dell'ex consigliera regionale e del compagno Giuseppe Cipriani. La decisione definitiva è comunque attesa la settimana prossima e anche qui ovviamente seguiremo. Le mappe di Ilvo Diamanti, sondaggista, visto che questa mattina si sprecano i sondaggi. Fratelli d'Italia e Lega in calo, cresce però a destra l'allarme Vannacci. E cosa dice questa analisi di Ilvo Diamanti? Che il referendum sulla giustizia perso dal governo non ha avuto l'effetto politico dirompente che ebbe il referendum costituzionale del 2016 contro Matteo Renzi. Questa volta l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni resta stabile e non cambia in modo significativo l'orientamento degli elettori. Nel sondaggio Demos per Repubblica, Fratelli d'Italia rimane il primo partito, pur in leggero calo, 28,6%, seguito dal Partito Democratico, 21,5%, più staccato. Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Lega. Fa notizia o allarme a destra appunto l'esordio di Futuro Nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci, che è stimato già al 4%. Diamanti sottolinea poi come la politica italiana sia sempre più personalizzata, contano cioè i leader, e in questo scenario Meloni è l'unica a crescere leggermente nei consensi personali, restando la figura politica più apprezzata. Dietro di lei Giuseppe Conte, mentre tutti gli altri leader risultano in calo, compresa Elly Schlein. La conclusione è che per molti italiani pensano che il governo arriverà fino al 2027, non tanto perché la maggioranza sia senza problemi, ma perché le opposizioni continuano a sembrare divise e incapaci di costruire un'alternativa compatta. Così Ilvo Diamanti su Repubblica. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Questa mattina La Stampa decide invece di aprire su un tema diverso, il tema cioè economico. Conti, Bruxelles apre all'Italia, il commissario Dombrovskis dice: ho visto Giorgetti, il nostro ministro dell'economia, e sull'uscita dalla procedura di infrazione decideremo in autunno, quindi si aprono degli spiragli di speranza. C'è ancora uno spiraglio per l'uscita anticipata dalla procedura per disavanzi eccessivi già nel 2026, ricordiamoci questo sforamento dello 0,1% del rapporto deficit-PIL, però tra l'altro l'Italia non è da sola ad averlo sforato, quindi si capisce che la situazione è abbastanza complessa. C'è un'analisi di Veronica De Romanis sulla Stampa questa mattina che dice: perché il PNRR non ha funzionato? E allora cosa dice sostanzialmente l'economista Veronica De Romanis? Non sta rafforzando il PNRR la crescita futura dell'Italia, anzi nei prossimi anni potrebbe perfino ridurre di circa 0,2 decimi di punto la crescita potenziale del paese, un risultato opposto rispetto agli obiettivi iniziali del piano europeo Next Generation EU, nato per modernizzare le economie più fragili e aumentarne produttività ed efficienza. L'analisi parte da un dato contenuto nel documento di finanza pubblica, e cioè la crescita potenziale italiana resterà intorno allo 0,7%, molto sotto la media europea. Il problema principale è la produttività, cioè la capacità del sistema economico di funzionare meglio e produrre di più, proprio il settore che il PNRR avrebbe dovuto rilanciare. De Romanis sostiene che una parte consistente delle risorse sia stata usata male, privilegiando bonus e interventi frammentati invece di grandi riforme strutturali. Cita in particolare i 14 miliardi destinati al super bonus 110%, giudicato anche dall'Europa inefficace e regressivo. Le responsabilità, secondo De Romanis, sono distribuite tra più governi. Il Conte 2 in questo caso avrebbe presentato il PNRR come una vittoria politica, senza evidenziare che quei fondi arrivavano proprio perché l'Italia era strutturalmente debole. Poi il governo Draghi avrebbe scelto di utilizzare subito tutta la quota di debito disponibile, e l'attuale governo Meloni avrebbe trasformato il piano in una lunga lista di piccoli interventi e manutenzioni con poche vere riforme. Risultato, conclude De Romanis, è che gran parte dei progetti finanziati è di dimensioni ridotte e poco trasformative per il nostro paese. Per questo il PNRR rischia di diventare un'occasione mancata, lasciando però in eredità nuovo debito pubblico. Questa è un po' la situazione, ma adesso cambiamo argomento e insomma ci immergiamo nelle sale cinematografiche, per chi ancora non l'avesse visto.
1: Avevamo scoperto una roba veramente incredibile sulla vita.
2: Me la ricordi un attimo? Mi sa che mi son perso.
1: Zio, caro, non me la ricordo più.
2: Facciamo che andiamo a berci l'ultima a Venezia.
3: Ragazzi, io vi saluto.
4: Ma vieni con noi, no?
3: Un'altra volta, sì.
4: Non c'è mai un'altra volta.
1: Beh, non c'è mai un'altra volta.
0: Allora, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando delle città di pianura, con un aggancio anche molto veronese e molto veneto, perché torna nelle sale Scaligere proprio anche in questo weekend. Le città di pianura, il film di Francesco Sossai e Adriano Candiago, che ha sbancato i David di Donatello. Un film di provincia, sgangherato, malinconico, libero, che sembra uscito da una canzone di Paolo Conte. Osterie, strade basse, pianura, amicizie sbilenche, quella vitalità un po' storta che spesso racconta meglio l'Italia di tanti film perfetti, e infatti ha portato a casa i premi più pesanti: miglior film, regia, attore protagonista, sceneggiatura originale, montaggio, produttore, casting e canzone. Una notte storica per il cinema veneto, come ha detto anche il presidente della regione Alberto Stefani, e una piccola grande rivincita della provincia, quella che spesso sembra laterale, marginale, fuori fuoco, e che invece a volte diventa il centro del racconto. Si sa, ci sono state anche delle polemiche, insomma lo stereotipo del Veneto ubriacone, però dice appunto Sossai, è lo stereotipo che caratterizza la commedia italiana, contiene sempre una parte di verità. Il film comunque torna nelle sale veronesi, e allora, citando i suoi protagonisti, forse davvero bevemo l'ultimo per festeggiare. Tra pochissimo le ultime news locali e la viabilità qui su Radio Verona.
5: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
6: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
5: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
7: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
9: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
10: Ma

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
5: Chiama 045 561 500.
6: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19 è solo su Radio Verona.
7: In collaborazione con... Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Gli aggiornamenti di queste ultime ore, allora, è confermato che un soccorritore della protezione civile libanese sia stato ucciso da un attacco aereo israeliano nel sud del paese da un drone mentre viaggiava a bordo di un camion. Le si chiude qui Tempo Reale, che torna domattina alle 7.
1: Sono le 9 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
0: Bentrovati e ben trovati. Verona si divide sempre più tra quartieri ricchi e zone popolari. Secondo un'analisi di WeTab sui dati fiscali del 2024, il reddito medio più alto si registra in centro storico con quasi 50.000 euro pro capite, mentre a Santa Lucia Golosina si scende a poco più di 23.000. Tra nord e sud della città il divario supera i 26.000 euro. Borgo Trento e Borgo Venezia tra le aree più benestanti, mentre Borgo Roma, Golosina e Quadrante Europa restano le zone economicamente più fragili. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È venerdì 8 maggio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. È stato incastrato dal frammento di una banconota rubata il 21enne arrestato dai carabinieri di Bovolone dopo aver rapinato una donna, l'avrebbe costretta a subire violenza sessuale. I militari hanno soccorso la vittima e l'hanno convinta a denunciare l'abuso. Valentina Burati.
5: È accusato di violenza sessuale, rapina aggravata e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il 21enne arrestato dai carabinieri dopo una lunga indagine partita lo scorso 7. L'episodio è accaduto a Bovolone. Durante un giro di pattuglia i carabinieri hanno sprestato soccorso ad una donna di origine straniera che, dopo essere stata tranquillizzata, ha rivelato di aver subito un'aggressione dentro le mura di casa sua. Secondo la ricostruzione dei fatti, il giovane si sarebbe introdotto con un pretesto nell'abitazione della donna, le avrebbe sottratto il cellulare e una banconota da 50 euro che nella concitazione si sarebbe strappata e poi avrebbe abusato di lei. La donna è riuscita a divincolarsi e nella sua fuga ha intercettato la pattuglia dei carabinieri. A quel punto sono partite le indagini con l'osservazione delle telecamere di videosorveglianza che hanno permesso di collocare il 21enne nell'orario e nel luogo del l'aggressione. Quando l'hanno identificato i militari gli hanno trovato addosso la banconota da 50 euro strappata. Le indagini hanno anche permesso di portare a galla l'attività di spaccio che il 21enne conduceva a Bovolone anche in prossimità di scuole e di parchi pubblici.
0: Si aprirà il 16 settembre davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Milano il nuovo processo a carico di Davide Fontana, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Carol Maltesi. La Cassazione ha disposto un nuovo esame solo sull'aggravante della premeditazione senza mettere in discussione la pena. Un caso legato anche a Verona, la giovane aveva annunciato all'ex compagno l'intenzione di trasferirsi qui per stare vicino al figlio. E sulla violenza di genere è stato firmato un protocollo per armonizzare e valorizzare le competenze già presenti nei diversi ambiti e promuovere interventi tempestivi. Ente capofila proprio il Comune di Verona, individuato dalla Regione del Veneto, un fenomeno sempre più presente. Al telefono rosa, in questo inizio d'anno, le chiamate ricevute hanno già superato di gran lunga quelle registrate nell'agosto dello scorso anno. La vice sindaca Barbara Bissoli.
6: È un'iniziativa che tende a sincronizzare le diverse azioni e le diverse funzioni, onde avere diciamo reazioni quanto più rapide e spedite per la presa in carico delle donne. Ci siamo rese conto che anche per le vie brevi è molto utile che gli operatori si parlino, non solo per avere un linguaggio comune, ma proprio perché le singole esperienze possono essere utili anche agli altri operatori.
0: E adesso parliamo del Festival Contaminazioni nell'ambito dell'estate teatrale veronese. Francesca Pellegrini.
7: Ciao a tutti, sono Simona Molinari, vi invito il 6 luglio al Teatro Romano di Verona a vedere e sentire soprattutto il Kairos Tour, questo mio concerto che racconta i tempi densi della vita, ma anche attraverso degli incontri, e su quel palco quella sera ci sarà anche Rafael Gualazzi e con lui incontreremo alcuni artisti del jazz.
8: Premiata due volte con la targa Tenco, Simona Molinari porterà al Romano il 6 luglio i brani più noti del suo repertorio. Tra gli artisti attesi di questa edizione anche il trio Puff con Paolo Fresu alla tromba e al filicorno, Antonello Salis al piano e Furio Di Castri al contrabbasso. Formazione leggendaria del jazz italiano che ha girato il mondo e che oggi si riunisce per 5 concerti italiani, tra cui quello che aprirà l'estate teatrale al Romano il 27 giugno. Sotto la guida di Fabrizio Arcuri, Contaminazioni musicali unirà linguaggi diversi, artisti di fama internazionali, giovani cantautori, creando un dialogo continuo tra passato e innovazione.
9: C'è una larga parte internazionale sia nel teatro sia nella danza e così anche nella musica. Tra tutti mi viene da citare forse Johnny Marr, il chitarrista storico dei The Smith, che è probabilmente un po' la star che stiamo aspettando, o Dulce Pontes, che è effettivamente la regina del fado.
8: Un programma corposo che passa dal jazz al pop, dal rap alla canzone d'autore, dal tango al brit rock. Joan Tile salirà sul palco del Romano il 29 agosto, il primo cantautore ospite di Contaminazioni Nicola Fabi il 4 luglio e Daniele Silvestri il 25 luglio. Altra voce giovane rapper Coez il 5 e 6 settembre. A chiudere il 13 settembre sarà il quintetto Astor Piazzolla. Le prevendite sono già iniziate.
0: Borsa all'Europa parte in ribasso con Parigi a meno 0,9%, Francoforte meno 1%, anche Milano è debole in avvio, meno 0,5%. Ora il traffico.
2: Viabilità.
0: Sulla 4 Brescia-Padova permangono in direzione di Venezia rallentamenti per traffico intenso in uscita a Verona Sud. Non ci sono segnalazioni invece sulla 22 del Brennero. Invece troviamo incolonnamenti a tratti in Viale delle Nazioni, siamo quindi in ZAI, e poi in Viale del Lavoro in entrambe le carreggiate. Per il resto non ci sono particolari segnalazioni, ci soffermiamo soltanto un attimo su sulla tangenziale, T4 T9 in uscita su Viale Dal Cero, sia in direzione di Porta Palio sia in direzione di Porta Nuova. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
10: Galvan Mobili e a Cadegli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
11: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a venerdì 8 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. In ambito affettivo spesso si dicono tante parole, ma se ne perde il senso e il significato. A voi invece ne bastano poche, ma precise e illuminate. Toro, le novità di questo giorno sono allettanti. Avrete anche l'opportunità di consolidare alcune situazioni e portare a termine una trattativa d'affari. Gemelli, la settimana finisce in bellezza. Sarete i re di ogni party che si rispetti. Col partner cercate di fare insieme più cose possibili, in tal modo vi conoscerete meglio. Cancro, non prendetevela troppo se non tutto quello che avevate progettato con cura per questa settimana non è andato a buon fine. Vi rifarete presto. Leone, in amore rafforzate il legame che vi unisce, facendo capire al partner che è l'unica persona con cui vorreste stare e che non desiderate altro. Vergine, dovrete modificare un po' i vostri piani per il futuro. Meglio accorgersi per tempo e aggiustare il tiro prima di scoccare la freccia. Bilancia, si prevede un weekend tutt'altro che noioso. In amore saprete come ravvivare una fiamma che forse si era un po' assopita. Non esagerate però con i messaggini d'amore. Scorpione, state pensando un po' troppo a voi stessi e non vi dedicate abbastanza ad amici, familiari e conoscenti. Siate meno egoisti nelle scelte. Sagittario, giorno favorevole, ricco di emozioni, novità, piacevoli sorprese, progetti e sogni che si realizzano. Le stelle sono positive e particolarmente complici. Capricorno, l'organizzazione conta molto nella vita. È per questo che sin d'ora preparate i vostri progetti da portare avanti nella settimana prossima. Acquario, chi vive una storia d'amore felice alla luce del sole trascorrerà ore deliziose grazie a un rapporto di coppia assolutamente idilliaco. Pesci, approfittate del tempo libero per svagarvi con gli amici. Trovate un equilibrio tra gli impegni e cercate di capire che non è giusto dare sempre tutto al lavoro. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
12: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade gli Oppi, strada statale Verona Legnago.
13: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
14: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
13: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
15: Serata in centro zero stress?
16: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
15: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
17: Radio Verona.
18: And now, the moment you've all been waiting for.
2: Radio Verona gira voce.
18: Gira voce.
2: Radio Verona flashback.

0: Coast Night, 9:14 minuti. Buon venerdì, era il flashback.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Ti dico che l'amore come il crimine non paga. Fai scene e poi rovini la serata. Se

clan. Dal 2021 ne è passata di acqua sotto i ponti e lui è sempre diventato più bravo, più talentuoso e soprattutto ha riscuotuto sempre più successo. 9:17 minuti, grazie a Luca Del Ponte che è ancora qua, che ci ha accompagnati con tempo reale con tutte le informazioni della mattinata di Radio Verona. Grazie al nostro Giorgio che ci fa compagnia qua accanto, il nostro capo tecnico. A quest'oggi tantissime persone qua nei nostri studi, il tutto per dirvi buongiorno, bentrovati, siete con Nadia De Nicolò insieme anche quest'oggi fino alle 13. Subito vi ricordo il 335 60 11 610 per interagire con noi, potete farlo con WhatsApp, la nostra app Radio Verona, basta scaricarla. Giorgio è responsabile, radioverona.it è il nostro sito internet. Non è finita qua, ci sono anche le pagine social Instagram e Facebook. Ovviamente come ogni mattina ci faremo un giretto tra le notizie più belle, più curiose che riguardano il nostro territorio, l'Italia e il mondo. Ma subito, olè, Fred De Palma.

0: De Palma su Radio Verona, 9:21 minuti, potrebbe essere uno dei tormentoni della prossima estate. Salutiamo anche tutti coloro che ci stanno già messaggiando, scrivendo via WhatsApp, e un abbraccione, ci ascoltano dalla nostra app, ne parlavamo poc'anzi, parla appunto della nostra app, alle due Marie che sono in vacanza insieme. Sì, beate loro, a suon di fanghi e trattamenti estetici. Noi italiani amiamo queste cose. Un abbraccione grande grande alle due Marie che sono al sud della nostra penisola, e tra poco torniamo con i Lost Frequencies, All Stand Together.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori.

0: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
1: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
2: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
3: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
4: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda. Un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello. Luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Pompei e Napoli blindate per la visita del Papa. In piazza Plebiscito attesi 30.000 fedeli. Scuole chiuse, strade del centro off-limits per il transito della Papa Mobile nell'anniversario del suo primo anno di pontificato. Intanto ieri l'incontro tra Leone e Rubio. Bisogna lavorare instancabilmente in favore della pace, è il messaggio del Vaticano per gli USA. I dazi globali del 10% imposti da Trump a febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il commercio USA. L'Unione Europea rinvia l'ok all'intesa con Washington sulle tariffe e arriva la minaccia di Trump. Avete tempo fino al 4 luglio, poi schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. La cronaca, la procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e accusa Sempio di avere ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance. A 19 anni di distanza, i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per l'indagato e la revisione per Alberto Stasi. La sua speranza è crescente, dice il suo legale. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'OMS tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla Oceanwide Expeditions, 3 decessi e 8 casi. Inizia a tracciare i contatti di tutti i passeggeri. Domani la nave arriva alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. Si muove l'Unione Europea, ha attivato il meccanismo di protezione civile e saranno fissate norme per la quarantena. Il tennis in chiusura, Berrettini, Sonego, Nardi, Cina, Maestrelli e Cadenasso subito fuori agli internazionali di Roma. Avanti Bellucci, Pellegrino e Paolini. Oggi in campo Arnaldi, Darderi, Musetti, Cocciaretto, Basiletti e Gran. Per la MotoGP invece prove libere oggi a Le Mans in Francia. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: giochiamo, dai.
1: Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare, 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo, 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Ne sono passati di anni. Correva il 2018, Alessio Bernabei su Radio Verona. Ti ricordi di me? 9:42 minuti, ancora ben trovati. 335 60 11 610 per interagire con noi, potete farlo tramite WhatsApp. Torniamo a Sanremo, Sanremo 2026. Sei If Tu, mi piaci tanto.

0: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
1: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
0: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
2: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Straverona! Domenica 17 maggio torna la Straverona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
9: Chiama 045 561 500.
10: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona,
11: in collaborazione con Apparente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: la versione spagnoleggiante, Samurai J, Obsession, su Radio Verona, canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo curato da Luca Del Ponte. Scopriamo tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Ovviamente arriva l'informazione locale completata dal meteo.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero, solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovate, bentrovati. Via libera del Consiglio Comunale di Verona al nuovo regolamento sulle erogazioni liberali per garantire più trasparenza su donazioni e contributi privati al Comune. Approvata anche la delibera che consente l'ampliamento di una struttura turistica di lusso in via Catullo nel centro storico e all'unanimità è stato votato un ordine del giorno di solidarietà alle giornaliste e ai giornalisti in lotta per il rinnovo del contratto nazionale scaduto dal 2016. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È venerdì 8 maggio, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Si aprirà il 16 settembre davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Milano il nuovo processo a carico di Davide Fontana, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Carol Maltesi. La Cassazione ha disposto un nuovo esame solo sull'aggravante della premeditazione senza mettere in discussione la pena. Un caso legato anche a Verona. La giovane aveva annunciato all'ex compagno l'intenzione di trasferirsi qui per stare vicino al figlio. Da lunedì il cantiere della ciclabile Parona Ponte Garibaldi si sposta in viale Nino Bixio a Verona. Per consentire i lavori, la strada diventerà a senso unico verso Ponte Garibaldi, così come via da Monte. La nuova pista ciclabile dovrebbe essere completata entro fine giugno con fondi PNRR. Intanto prosegue la polemica politica. Il centrodestra e l'area tosiana sostengono la petizione dei residenti contrari ai nuovi sensi unici e alla riduzione dei parcheggi, ma l'assessore Ferrari spiega.
6: La ciclabile di via Nino Bixio, in realtà non è la ciclabile di via Nino Bixio, ma è un percorso che fa collega Parona a Ponte Garibaldi e poi da Ponte Garibaldi anche fino a Ponte Risorgimento, quindi parliamo di un'infrastruttura che non è localizzata solo in via Nino Bixio, ma ovviamente fa parte di un percorso più ampio. E dobbiamo inserire questo intervento all'interno del progetto filoviario. Il progetto filoviario interviene non solo su via Ameli ma anche nel piazzale dell'ospedale. Pertanto il senso unico in quella direzione è coerente con il tema filoviario e dalle simulazioni che noi abbiamo, gli studi che abbiamo fatto, non prevediamo congestioni per quel senso unico su via Bixio. Basta anche passare di lì ogni giorno per capire il flusso di auto che lo attraversa. Il tema qui è sempre, sì, è solo uno: se noi vogliamo far sì che la città si muova meglio, dobbiamo dare alternative di viabilità ai cittadini e cittadine. Se non diamo alternative di viabilità, l'unica possibilità è spostarsi in auto.
5: Allora, assessore, quindi dai vostri studi non ci saranno congestioni, ricadute di traffico nelle vie, diciamo, parallele. Le chiedo, i lavori iniziano quando e finiscono quando su via?
6: Su via Nino Bixio è la ciclabile PNRR, quindi deve finire entro giugno.
5: Entro giugno
6: la siamo addirittura d'arrivo, sì, ma con via Preare.
5: Da lunedì e per tutto il mese modifiche alla circolazione ferroviaria tra Brescia e Verona per lavori di manutenzione sulla linea tra l'11 e il 29 maggio. Sono previste interruzioni temporanee e disagi tra Brescia, Rezzato e Lonato, soprattutto nella fascia tra le 9.45 e le 12.10. Le giornate più critiche saranno dal 21 al 29 maggio. Trenitalia invita i viaggiatori a verificare orari e variazioni prima della partenza. Siamo apre uno spiraglio per gli inquilini del condominio sociale Il Borgo in Zaia Verona. Dopo il tavolo convocato dall'assessore Federico Benini, la società che gestisce l'immobile si è detta disponibile a valutare una proroga degli affitti fino a 5 anni con un aumento dei canoni intorno al 10%. L'obiettivo è evitare sfratti immediati alle famiglie fragili coinvolte nell'avvertenza abitativa. Nuovo incontro fissato per il 3 giugno. Taglio inaugurale di una maxi forma di parmigiano reggiano ieri in Piazza Bra per l'apertura della 24esima edizione delle Piazze dei Sapori. Fino a domenica la manifestazione animerà anche Piazza dei Signori e Piazzetta Bra Molinari con stand, degustazioni, laboratori ed eventi dedicati ai prodotti tipici italiani. Tema di quest'anno il legame tra cucina e cultura con focus sulla gastronomia italiana, patrimonio UNESCO. È tutto, tra meno di un'ora alle 11 le prossime news locali, ora le previsioni del tempo.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
5: Le previsioni per oggi venerdì 8 maggio vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione determinando rasserenamenti sempre più ampi. Nello specifico oggi a Verona avremo cieli poco parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 22 gradi, minima a 14, venti moderati al mattino da est nord-est, al pomeriggio sempre moderati ma da sud-est. È tutto.
2: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

Adios, 10 e 18 minuti, ancora ben trovati, buon venerdì a tutti quanti voi, siete con Nadia De Nicolò, si apre un'altra ora da vivere insieme, come che vi farò compagnia per tutta la mattinata con le notizie, gli eventi che riguardano il nostro territorio, ma non solo, anche l'Italia e il mondo. Ci sono tante opportunità anche per il prossimo weekend, ovviamente ne parleremo sia quest'oggi ma anche domani, perché vi ricordo che il sabato di Radio Verona è dedicato alle opportunità a noi dedicate e che riguardano proprio il nostro territorio, cosa si può fare a Verona, in provincia, e sarà un fine settimana davvero importante. Ci saranno anche le piazze dei sapori a Verona e tante altre iniziative, non solo a Verona ma anche in provincia, diverse le manifestazioni con l'apertura della bella stagione, con la primavera arrivano anche diverse sagre da vivere nel territorio scaligero. Deddy su Radio Verona, zero passi.

0: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
1: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
0: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mo-

0: 34 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
1: Dal 7 al 10 maggio in Piazza Bra, via Roma, Piazza dei Signori e Piazza Bra Molinari a Verona torna la 24esima mostra mercato enogastronomica Le Piazze dei Sapori, organizzata da Confesercenti per la valorizzazione del territorio e del Made in Italy. Info su lepiazzedeisapori.com e seguici anche sui nostri social.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna, a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
7: Grande attesa per la partita di questa sera.
8: Siamo già qui.
9: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
8: Live dal territorio, tutto il giorno.
10: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
8: Radio Verona aumenta l'informazione.
11: Uno spettacolo come non si era mai visto.
8: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
9: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
8: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Tommaso Paradiso, i romantici, direttamente da Sanremo, 10 e 29 minuti, questa è Radio Verona, ancora ben trovati a tutti quanti voi. Verona accoglie fino a domenica la 24esima edizione delle Piazze dei Sapori, una manifestazione che interessa tante aree del centro storico e che si estende da Piazza Bra, proprio dal cuore di Verona, via Roma, coinvolgendo Piazza dei Signori e Piazzetta Bra Molinari. Il tema scelto per questa edizione, per l'edizione di quest'anno, riguarda il legame tra enogastronomia e cultura, con un approfondimento sulla cucina italiana riconosciuta, vi ricordate, l'abbiamo detto, come patrimonio immateriale UNESCO. Quindi c'è questa bella kermesse da vivere nel weekend. Noi ora torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. La guerra USA-Iran. Il cessate il fuoco resta in vigore, assicura Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente USA. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Pompei e Napoli blindate per la visita del Papa, in piazza Plebiscito attesi 30.000 fedeli. Scuole chiuse, strade del centro Flimiz per il transito della Papa Mobile nell'anniversario del suo primo anno di pontificato. Intanto ieri l'incontro tra Leone e Rubio, bisogna lavorare instancabilmente in favore della pace, questo è il messaggio del Vaticano per gli USA. La cronaca, la procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e accusa Sempio di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per l'indagato e la revisione per Alberto Stasi. La sua speranza è crescente, dice il suo legale. Dall'estero, alle elezioni locali britanniche, pesantissima batosta per il partito laburista del premier Keir Starmer e boom della destra trampiana di Reform UK di Nigel Farage. Questo secondo i primi dati parziali dello Spoglio. Il Labour vede dimezzati i consiglieri ed è superato come primo partito da Reform. Male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi sia i centristi liberal-democratici sia i verdi del cosiddetto eco-populista. In chiusura parliamo di global warming. Aprile 2026 è stato il terzo aprile più caldo mai registrato, con una temperatura media dell'aria superficiale di 14,89 gradi centigradi, ovvero 0,52 gradi al di sopra della media di questo mese del trentennio 1991-2020. A renderlo noto è il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea Copernicus, secondo cui l'aprile più caldo in assoluto è stato quello del 2024. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: ecco qua, i Rolling Stone su Radio Verona. Ero partita troppo in anticipo, 10 e 36 minuti, ancora ben trovati a tutti quanti voi. Tra poco facciamo un salto negli anni 90, era una bella novità discografica, un nostro top record.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Basta.
1: Take That, You're a Superstar. L'ultimo singolo targato 2026. Un ex boy band. Ora di boy band a ben poco. Diciamo che sono una man band, perché sono più grandini. 10:47 minuti. Ancora buon venerdì. Siamo in diretta. Arriva Achille Lauro. Comuni immortali.

0: Radio Verona, 10:53 minuti, tra poco torneremo in redazione.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
3: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Stra Verona! Domenica 17 maggio torna la Stra Verona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
4: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: Di nuovo in casa il Verona dopo l'orgoglioso punto a Torino contro la Juventus. 36esima giornata di Serie A, stadio Bentegodi, domenica 10 maggio. Verona contro Como, fischio d'inizio alle 12:30 per partita da mezzogiorno in diretta su Radio Verona.
11: In collaborazione con
12: distributori di benzina al risparmio.
13: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
14: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3. Colorificio prima mano, colore in primo piano. A Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.

0: Love Luis Capaldi su Radio Verona nel nostro venerdì mattina. Su via che già venerdì arriva il weekend, il fine settimana. Arriva anche Luca Del Ponte, prontissimo a raccontarci tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Informazione locale.
1: Sono le 11 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Rallenta il progetto del nuovo terminal ferroviario del quadrante Europa di Verona ed è caduto per questioni formali al Senato l'emendamento presentato dai senatori veronesi Matteo Gelmetti e Paolo Tosato, che chiedeva al governo 125 milioni di euro per l'opera. Alla Camera il tema è stato rilanciato con un ordine del giorno presentato dal deputato leghista Gianangelo Boff e sottoscritto dalla deputata veronese di Forza Italia Paola Boscaini. Il nuovo terminal merci permetterebbe di aumentare i treni da 60 a 90 al giorno. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 8 maggio, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Via libera del Consiglio Comunale di Verona al nuovo regolamento sulle erogazioni liberali per garantire più trasparenza su donazioni e contributi privati al Comune. Approvata anche la delibera che consente l'ampliamento di una struttura turistica di lusso in via Catullo nel centro storico e all'unanimità è stato votato un ordine del giorno di solidarietà alle giornaliste e ai giornalisti in lotta per il rinnovo del contratto nazionale scaduto dal 2016. Da lunedì il cantiere della ciclabile Parona Ponte Garibaldi si sposta in viale Nino Bixio a Verona. Per consentire i lavori, la strada diventerà a senso unico verso Ponte Garibaldi, così come via Damonte. La nuova pista ciclabile dovrà essere completata entro fine giugno con fondi PNRR. Intanto prosegue la polemica politica. Il centrodestra e l'area tosiana sostengono la petizione dei commercianti contrari ai nuovi sensi unici e alla riduzione dei parcheggi. Ma l'assessore Ferrari spiega:
5: la ciclabile di via Nino Bixio in realtà non è la ciclabile di Nino Bixio, ma è un percorso che fa collega Parona a Ponte Garibaldi e poi da Ponte Garibaldi anche fino a Ponte Risorgimento, quindi parliamo di un'infrastruttura che non è localizzata solo in via Nino Bixio, ma ovviamente fa parte di un percorso più ampio. E dobbiamo inserire questo intervento all'interno del progetto filoviario. Il progetto filoviario interviene non solo su via Mameli ma anche nel piazzale dell'ospedale, pertanto il senso unico in quella direzione è coerente con il tema filoviario e dalle simulazioni che noi abbiamo, gli studi che abbiamo fatto, non prevediamo congestioni per quel senso unico su via Bixio. Basta anche passare di lì ogni giorno per capire il flusso di auto che lo attraversa. Il tema qui è sempre, è solo uno: se noi vogliamo far sì che la città si muova meglio, dobbiamo dare alternative di viabilità ai cittadini e cittadine. Se non diamo alternative di viabilità, l'unica possibilità è spostarsi in auto.
4: E in tema di cantieri, da lunedì e per tutto il mese modifiche alla circolazione ferroviaria tra Brescia e Verona per lavori di manutenzione sulla linea. Tra l'11 e il 29 maggio sono previste interruzioni temporanee tra Brescia, Arezzato e Lonato, soprattutto nella fascia tra le 9:45 e le 12:10. Le giornate più critiche saranno dal 21 al 29 maggio. Trenitalia invita i viaggiatori a verificare orari e variazioni prima della partenza. Si apre uno spiraglio per gli inquilini del condominio sociale Il Borgo in Zaia a Verona. Dopo il tavolo convocato dall'assessore Federico Benini, la società che gestisce l'immobile si è detta disponibile a valutare una proroga degli affitti fino a 5 anni con un aumento dei canoni intorno al 10%. L'obiettivo è evitare sfratti immediati alle famiglie fragili coinvolte nell'avvertenza abitativa. Nuovo incontro fissato per il 3 giugno. Il 21 settembre torna all'Arena di Verona Una Nessuna 100.000, il grande evento musicale contro la violenza sulle donne. Ad annunciarlo Fiorella Mannoia e Luciano Ligabue dal palco dell'Unipol Dome di Milano. Sul palco artisti e ospiti del mondo dello spettacolo per raccogliere fondi a favore dei centri antiviolenza. È tutto, tra meno di un'ora a mezzogiorno le prossime news locali. Buona mattinata.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona.
10: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

0: di Bianca Zei, molto più lenta. Straniero, 11 e 14 minuti, ma ci ricorda una canzone del passato. Ancora buon venerdì a tutti quanti voi. Tanti messaggi che stanno giungendo al 335 60 11 610. Molti sperano nel meteo perché hanno voglia di vivere un weekend fuori porta. Ed effettivamente, come dicevo, ci sono tanti eventi, volendo anche nel nostro territorio, ma i più fortunati magari faranno un salto sulla costa, sulla nostra costa del Veneto, al mare, o perché no anche in montagna. Arriva Irama su Radio Verona, tutto tranne questo.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

La dolcezza di Irama su Radio Verona. Questo weekend alla Zise potremo fare un salto nel Medioevo. Sì, per celebrare proprio la storia di Lazzise con la suggestiva rievocazione medievale che riporterà proprio tutti quanti noi nel 983, quindi davvero nel passato. Ci sarà davvero una kermesse da vivere per grandi e piccini, molto molto bella ed emozionante. Tra poco scopriamo tutti i dettagli. Subitissimo arriva Ava Max, Loving Myself.

0: seconda veronese del lago di Garda, nella splendida cornice di Lazzise con il suo castello. Che location romantica che è Lazzise, è davvero incantevole. Domani e dopodomani, quindi per una due giorni proprio ricchissima di emozioni, c'è questa opportunità. Lazzise celebra la sua storia con una suggestiva rievocazione medievale che riporterà tutti i partecipanti nell'anno 983, la due giorni, tra mercatini medievali, artisti di strada e figuranti, un vero e proprio viaggio nel tempo che trasforma Lazzise in un vero borgo del passato, offrendo a tutti quanti noi un'esperienza indimenticabile. Ci saranno anche sfilate in costume, accampamenti storici, spettacoli di falconeria, letture solenni, insomma, ci sarà davvero questo salto nel passato, questa possibilità di addentrarsi in quell'anno, nel 983, il tutto a Lazzise, sia domani che dopodomani. Noi tra poco torniamo ancora insieme sulla prima unica radio di Verona con la musica, le sonorità e la grinta dei Lost Frequencies.
1: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
2: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
1: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
3: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Straverona! Domenica 17 maggio torna la Straverona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia. E arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, strada statale Verona-Legnago.

0: su Radio Verona.
1: In collaborazione con
2: distributori di benzina al risparmio.
3: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
4: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3. Colorificio prima mano, colore in primo piano. A Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.

26 minuti dopo le ore 11 del mattino, il tempo che passa velocemente sulla prima e unica radio di Verona, suon di musica, i grandi successi del passato, ma anche quelli del presente, la musica nuova nazionale. Mannarino per un po' d'amore.

0: nuova che suona su Radio Verona, il venerdì da vivere insieme, e le notizie, quelle importanti che giungono dal nostro territorio anche grazie ai nostri colleghi. Con noi c'è anche il nostro direttore Mario Pugliero, pronto ad aggiornarci. Buongiorno Mario.
1: Sì, buongiorno Nadia, buongiorno ai nostri radioascoltatori, perché proprio in questo momento è arrivato anche il plauso da parte del presidente della Regione Veneto Stefani alle Fiamme Gialle di Verona e di Vicenza e agli inquirenti che hanno smantellato una organizzazione che era dedita al traffico illecito di oro tra il Veneto e l'Austria. Due vicentini, un rappresentante d'oro e un grossista d'oro sono stati arrestati, e l'accusa è quella di riciclaggio transnazionale. Sono stati sequestrati anche 6 kg d'oro, denaro contante per oltre 1 milione di euro, beni mobili, autovetture, conti correnti per un valore ulteriore di circa 1,3 milioni. Un'indagine che è partita proprio da Verona e che è stata avviata dalla nostra procura, dalla procura scaligera, la polizia stradale che ferma a maggio dello scorso anno un cittadino austriaco di origini turche sull'automobile trovati 660.000 euro in contanti. Di qui ovviamente le indagini che hanno permesso alle Fiamme Gialle di ricostruire il meccanismo per trasferire oro purissimo. Stiamo parlando di oro di 24 carati dall'Italia all'Austria in cambio di ingenti somme di denaro. Trasporti che venivano effettuati dai corrieri proprio sull'autostrada del Brennero, e le compravendite avvenivano praticamente ogni settimana vicino ai caselli dell'A22, nei pressi del Brennero. Stiamo parlando di oro purissimo. La sola incisione presente su questi lingotti era proprio relativa all'indicazione della purezza, 999 per 1000, ed è questo tra l'altro l'unico dato di interesse nel circuito del riciclaggio, perché garantisce il valore anche dopo la fusione. Insomma, un'operazione davvero importante che ha trovato il plauso anche da parte del presidente della Regione Veneto.
0: Grazie al nostro direttore Mario Pugliero, che ritroveremo nel corso della mattinata con ulteriori collegamenti. Ora, a proposito di informazione, si torna in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
2: Radio Verona Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione. In apertura al delitto di Garlasco, pornografia, violenza, sesso estremo e pensieri ossessivi annotati nero su bianco in agende, quaderni e block notes. Questo è uno degli elementi centrali del secondo filone investigativo che vede Andrea Sempio come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo Repubblica, gli investigatori hanno sequestrato 10 agende, 15 quaderni e 4 block notes fondamentali per delineare la personalità dell'indagato e ricostruire il possibile movente del delitto. In Gran Bretagna è arrivata una pesantissima batosta per il premier Keir Starmer. Le elezioni britanniche hanno visto trionfare la destra di Reform UK di Nigel Farage, mentre il partito laburista al governo ha registrato un netto calo alle urne. Starmer si prende la responsabilità del risultato devastante, ma dice: non mi dimetto. I dazi globali del 10% imposti da Trump a febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il Commercio USA. L'Unione Europea rinvia l'ok all'intesa con Washington sulle tariffe e arriva la minaccia di Trump. Avete tempo fino al 4 luglio, poi schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. Voltiamo pagina. Il numero uno di Ryanair, Michael O'Leary, ha chiesto di non vendere più alcolici al mattino negli aeroporti. Questo perché la sua compagnia low cost sarebbe costretta a dirottare quasi un aereo al giorno a causa del comportamento molesto di alcuni passeggeri ubriachi. Già nel 2024 aveva definito i voli tra Regno Unito e destinazioni turistiche come Ibiza i peggiori sotto questo profilo. Il calcio in chiusura: Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano. Queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Intanto è pronto il rinnovo fino al 2030 per Ancelotti alla guida del Brasile. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Lei, Champion of the World, su Radio Verona, 11:49 minuti. Nasce un progetto turistico nuovissimo, nuovo, importante, che è stato presentato davvero da poco. Si chiama South Garda Bike Region, volto a promuovere e qualificare Castelnuovo del Garda e l'area sud del territorio del Garda come destinazione cicloturistica. Il primo appuntamento di questo progetto lo vivremo a breve, perché è stato fissato per il prossimo 17 maggio con Opening Ride. In questo appuntamento, tra vigneti, punti ristoro e panorami sul lago, ci sarà il tracciato del Graspo del Moro. È stato presentato a Verona proprio questo progetto volto a promuovere e qualificare Castelnuovo del Garda e l'area sud del territorio gardesano proprio come destinazione cicloturistica dedicata a tutti coloro che amano andare in bici. L'obiettivo è rendere l'area sud del lago una destinazione ciclistica riconosciuta, con percorsi e segnaletica adeguati e funzionali, e anche creare una rete locale di accoglienza e servizi di supporto per tutti coloro che usufruiranno della zona una volta completata. Fabri Fibra, ora dei giornalisti, insieme, estate 2017, Pamplona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
2: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
1: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia, subito liberato.
6: Chiama 045 561 500.
7: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
9: www.titospec.it.
10: Cosa fai tesoro?
9: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
11: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
12: Grande attesa per la partita di questa sera.
13: Siamo già qui.
14: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
13: Live dal territorio, tutto il giorno.
15: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
13: Radio Verona aumenta l'informazione.
16: Uno spettacolo come non si era mai visto.
13: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
14: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile...
13: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: per Lopez e David Guetta insieme a Save Me Tonight, canzone che ci porta dritti dritti verso un altro ampio spazio informativo curato da Luca Del Ponte, completato anche dalle ultime di sport con Alessandro De Pietro e dalla viabilità.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Il presidente del Veneto Alberto Stefani esprime plauso alla Guardia di Finanza di Verona e Vicenza e alla Procura Scaligera per l'operazione che ha smantellato un traffico illecito di oro tra Veneto e Austria. L'inchiesta, partita da Verona, ha portato al fermo di due persone e al sequestro di 6 kg di oro puro e oltre un milione di euro in contanti. Secondo gli investigatori, il sistema era finalizzato al riciclaggio internazionale. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Ancora un saluto dalla redazione da Luca Del Ponte. Via libera del Consiglio Comunale di Verona, nuovo regolamento sulle erogazioni liberali per garantire più trasparenza su donazioni e contributi privati al Comune. Approvata anche la delibera che consente l'ampliamento di una struttura turistica di lusso in via Catullo nel centro storico e all'unanimità è stato votato un ordine del giorno di solidarietà alle giornaliste e ai giornalisti in lotta per il rinnovo del contratto nazionale scaduto dal 2016. Bruxelles, una folta delegazione di sindaci della Lega ha acceso l'attenzione sulla riforma dei fondi di coesione che una proposta della Commissione europea vuole portare in capo ai governi e non più alle regioni come accade ora. C'erano anche dei rappresentanti veronesi nel servizio di Giovanni Salvatori, l'eurodeputato del Carroccio Paolo Borchia.
5: C'erano anche i veronesi Manuel Scalzotto, sindaco di Corogna Veneta, e Marco Franzoni, sindaco di Cerea, tra i 60 primi cittadini leghisti saliti a Bruxelles nella sede del Parlamento europeo per protestare contro il progetto incluso nella proposta di bilancio UE 2028-2034, proposta di accentrare a livello statale la gestione dei fondi di coesione, fondi che oggi sono gestiti attraverso le regioni e non i ministeri del governo centrale, come invece propone la Commissione europea, anche per superare le difficoltà di alcuni territori nel partecipare efficacemente ai bandi. Un motivo che però, secondo la Lega, non deve penalizzare le regioni virtuose.
6: È una riforma che va in un senso di accentramento, quindi non saranno più le regioni ma gli stati, nelle intenzioni della Commissione, a gestire i fondi di coesione, quindi i fondi che tradizionalmente venivano gestiti dalle regioni. Per le regioni del nord in particolar modo diventa un problema, perché le regioni del nord tradizionalmente sono state quelle più virtuose nell'utilizzo di questi strumenti, spesso i programmi, i bandi andavano in overbooking, per cui si pone un grosso problema.
5: I sindaci hanno rappresentato le loro ragioni al vicepresidente della Commissione Raffaele Fitto, che è anche commissario per la politica di coesione e lo sviluppo regionale e che peraltro è uno degli autori della proposta di riforma. In ballo c'è la gestione di denari che ricadono concretamente sui comuni.
4: Il 19 settembre alla chiusa di Ceraino sull'Adige arriva Stravedo, il nuovo progetto di teatro campestre di Marco Paolini, dedicato al futuro del paesaggio veneto e dell'acqua. Insieme ad agricoltori, scienziati e artisti, tra cui Andrea Pennacchi, l'iniziativa unirà teatro e ambiente per raccontare i cambiamenti del territorio. Prima tappa il 16 maggio nel Bellunese. Taglio inaugurale di una maxi forma di parmigiano reggiano ieri in Piazza Bra per l'apertura della 24esima edizione delle Piazze dei Sapori. Fino a domenica la manifestazione animerà anche Piazza dei Signori e Piazzetta Bra Molinari con stand, degustazioni, laboratori ed eventi dedicati ai prodotti tipici italiani. Tema di quest'anno il legame tra cucina e cultura, con focus su sulla gastronomia italiana, patrimonio UNESCO. E adesso le ultime di sport calcio con Alessandro De Pietro. Buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio Luca, penultimo allenamento per il Verona prima della partita con il Como, terz'ultima di campionato, domenica al Bentegodi, fisco d'inizio alle 12.30 con la diretta di Radio Verona dalle 12 per l'Hellas, la partita col Como, poi quella con l'Inter, quella con la Roma, a chiudere questa disastrosa Serie A, cominciare a pensare alla prossima Serie B, a certe situazioni complicate di mercato, i contratti di Suslov e di Serdar, le plusvalenze necessarie, quelle di Belakovic e di Belgali in primis, soprattutto la disponibilità e l'apertura di Presidio Investors nei confronti di Sogliano, condizione necessaria perché Sogliano accetti il prolungamento di contratto della proprietà fino al 2029. Alle 18 intanto gioca la primavera in casa dell'Inter, con la primavera ormai salva dopo la vittoria con il Napoli, ieri intanto per il basket la vittoria 1-0 nella serie della Tezenis nel finale, entrata di McGee 80-79 al Forum contro Brindisi. Ed è tutto per lo sport.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
1: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: Radio Verona.
13: Viabilità.
4: L'unica segnalazione al momento riguarda la A4 Brescia-Padova verso Milano. Troviamo code di 3 km per un incidente nel tratto compreso tra Peschiera e Sirmione. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
13: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

0: Radio Verona.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Inca, que poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Da oltre 40 anni, Apparente Discaligger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
4: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
9: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via

Lady Gaga su Radio Verona, 12:27 minuti. Ancora buon venerdì a tutti quanti voi. In tanti ci stanno messaggiando, vivranno il weekend fuori porta, praticamente tutti coloro che non sono riusciti a vivere lo scorso ponte, quello del primo maggio, e approfittando proprio delle belle giornate che si prospettano secondo gli esperti, in tanti hanno deciso non solo magari di fare un giretto sulla sponda veronese del lago di Garda, sulle nostre montagne, ma anche di vivere la giornata di domani e di domenica magari al mare. A proposito di mare, non vi porto sulla nostra costa, ma vi porto alle Cinque Terre, perché è stato inaugurato un nuovo sentiero super panoramico, un percorso che offre una vista mozzafiato, viste inedite sulla costa ligure, che vuol favorire un turismo diverso, più lento, che cammina. Percorso recentemente inaugurato, che si inserisce in un contesto già noto per gli itinerari spettacolari, e introduce questo tracciato pensato per valorizzare ancora di più il rapporto tra mare, natura, paesaggio e anche accessibilità. È un nuovo cammino che permette di esplorare scorci meno battuti, collegando dei punti strategici del territorio, offrendo visite inedite proprio sulla costa ligure, che già di suo è bellissima. Poi con questo sentiero che è stato predisposto lo sarà ancora di più. È stato proprio allargato in location solitamente poco battute, ed è stata garantita con questo pensiero anche la sicurezza e l'orientamento lungo il percorso, mentre il tracciato si integra con quella che è la rete per le escursioni esistente già da anni. Un intervento quindi che amplia la possibilità di visita, di vivere delle belle giornate camminando e valorizzando il territorio proprio nella location delle Cinque Terre in Liguria. Se magari avete organizzato qualche vacanza da quelle parti, è tappa fondamentale. David Guetta, Alphaville, Forever Young.

0: Radio Verona Notizie.
1: Saluto dalla redazione. In apertura la guerra USA-Iran. Il cessate il fuoco resta in vigore, assicura Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, così avverte il presidente USA. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e di aver risposto con raid di autodifesa. Intanto i dazi globali del 10% imposti da Trump a febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il Commercio USA. L'Unione Europea rinvia l'ok all'intesa con Washington sulle tariffe e arriva quindi la minaccia di Trump. Avete tempo fino al 4 luglio, poi schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. E siamo al delitto di Garlasco. Pornografia, violenza sessuale, sesso estremo, pensieri ossessivi annotati nero su bianco in agende, quaderni e block notes. E questo è uno degli elementi centrali del secondo filone investigativo che vede Andrea Sempio come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Gli investigatori hanno sequestrato 10 agende, 15 quaderni e 4 block notes fondamentali per delineare la personalità dell'indagato e ricostruire il possibile movente del delitto. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'OMS tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla Oceanwide Expeditions. 3 decessi e 8 casi. Inizia a tracciare i contatti di tutti i passeggeri. Domani la nave arriva alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. Si muove intanto l'Unione Europea, ha attivato il meccanismo di protezione civile e saranno fissate norme per la quarantena. Il tennis, quarto giorno al Foro Italico degli Internazionali d'Italia, 6 azzurri in campo oggi, Arnaldi affronta De Minoa, poi Darderi Hanfman e non prima delle 20.30 Musetti. Nel femminile giocano Gran, Basiletti e Cocciaretto, domani Jannik Sinner debutterà a Roma contro l'austriaco Sebastian Hofner. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. E con questo è tutto, più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: No IVA Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
2: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

meravigliose, Shaggy, insieme Algoritmo su Radio Verona. Sono passati 6 anni, correva il 2020, 12:43 minuti. Siete con Nadia Drincolò, anche domani ci faremo compagnia a suon di eventi da vivere nel weekend. A proposito, piccolo assaggio, vi ricordo che in questo fine settimana c'è la festa degli asparagi a Cavaglion Veronese, c'è la sagra a Cellore di Lasi, la sagra patronale di Vangadizza, Legnago, Isola Rock al Palariso di Isola della Scala, e poi ci sono tanti eventi che riguardano i libri, libri in Castello a Montorio, ma non solo, anche Libri e Rose, un'altra bella rassegna da vivere a Verona. Questo weekend è anche il weekend della primavera del libro a Negrar di Valpolicella, quindi davvero tante opportunità a noi concesse dal territorio da Verona e dalla provincia, tantissime emozioni da vivere insieme con gli amici, in famiglia. Arriva Maninni adesso, ciao!

0: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
1: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
0: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
2: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
3: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Straverona! Domenica 17 maggio torna la Straverona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
4: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
5: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
4: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
6: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
7: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
6: Chiama 045 561 500.
8: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
9: Grande attesa per la partita di questa sera.
10: Siamo già qui.
11: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
10: Live dal territorio, tutto il giorno.
12: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
10: Radio Verona aumenta l'informazione.
13: Uno spettacolo come non si era mai visto.
10: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
14: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
10: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
15: Verona Top News.
16: Bentrovati e bentrovate. Domenica 10 maggio, in coincidenza con la festa della mamma, il quartiere di Borgo Trento ospiterà una nuova edizione della Domenica della Sostenibilità. Dalle 10 alle 19 il cuore del quartiere si trasformerà in un'area pedonale dedicata alla socialità, allo sport e alla vivibilità urbana, con musica, giochi per bambini, laboratori e negozi aperti. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
17: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
15: Radio Verona Notizie.
16: Ancora un saluto dalla redazione. Il presidente del Veneto Alberto Stefani esprime plauso alla Guardia di Finanza di Verona e Vicenza per l'operazione che ha smantellato un traffico illecito di oro tra Veneto e Austria. L'inchiesta della Procura Scaligera ha portato al fermo di due vicentini accusati di riciclaggio transnazionale. Le indagini erano partite nel veronese dopo il sequestro di 660.000 euro in contanti su un'auto diretta oltre confine. Sentiamo Emanuele Camerota, comandante nucleo polizia economica finanziaria di Verona.
18: Ogni settimana venivano fatti un paio di viaggi verso il confine del Brennero per vendere 4 kg in media di lingotti che venivano pagati in contanti da clienti austriaci. I due vicentini sono stati arrestati e sono stati sequestrati immobili, autovetture, orologi di lusso ed oltre 1 milione di euro di denaro trovato durante le perquisizioni.
16: La regione ha scelto Samoter per presentare lo stato degli investimenti in lavori pubblici sul territorio. Nel triennio si tratta di 9 miliardi di euro. L'assessore a trasporti e lavori pubblici Diego Ruzza.
19: Una squadra straordinaria che sta nel prossimo triennio investendo 345 milioni di euro in infrastrutture, in logistica e soprattutto in interventi importanti importanti per migliorare il mercato, la competitività dei nostri territori e quindi di dare lavoro e sostegno alle nostre imprese e ai nostri produttori, che penso che sia in questo momento di grande incertezza geopolitica una parte, un aspetto assolutamente fondamentale. Ci collochiamo al quarto posto come numero di investimenti a livello nazionale e al settimo posto come numero di movimentazione globale, quindi siamo una regione assolutamente in salute, ma come dico sempre si può sempre migliorare e faremo di tutto per poter arrivare nel podio.
16: Prime mastectomie profilattiche robotiche in Veneto all'IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, utilizzato il sistema Da Vinci Single Port che consente interventi mini invasivi con una sola microincisione. Operate due giovani donne portatrici delle mutazioni genetiche BRCA1 e BRCA2 legate all'aumento del rischio di tumore al seno e alle ovaie, dimissioni dopo 48 ore e recupero più rapido rispetto alla chirurgia tradizionale. Il Giro d'Italia riparte dall'est Europa, oggi il via alla 109esima edizione con la prima tappa in Bulgaria. Quali i veronesi protagonisti? Davide Cailotto.
9: La prima corsa rosa al volante, non è Formula 1 ma ciclismo, e Viviani, dopo l'addio alle gare, si presenta nelle nuove vesti di direttore sportivo della Net Company Ineos per pilotare dall'ammiraglia il campionissimo Top Gun, re delle crono, e il colombiano Bernal per le salite. Insomma, vita nuova e stimoli nuovi dopo aver messo in bacheca 5 vittorie e la maglia ciclamino sulle strade del Giro. A pedalare invece, senza formolo, finito sotto i ferri per suturare un tendine dell'alluce lesionato mentre si stava preparando una tazza di tè a casa, ci sono Lonardi e Zanoncello, due ragazzi made in Verona al 100%. Giovanni corre per il team Polti ed è già alla sua quinta partecipazione, mentre Enrico, cugino di secondo grado di Elia, veste i colori della Bardiani alla sua terza corsa rosa consecutiva. Per entrambi l'obiettivo è mettersi in mostra nelle tappe riservate ai velocisti, sperando di entrare ancora nelle top 10 e magari salire anche sul podio.
16: È tutto, grazie dell'ascolto.
15: Viabilità.
16: Al momento abbiamo due segnalazioni, entrambe sulla 4 Brescia-Padova. Troviamo traffico sostenuto in entrambe le carreggiate verso Venezia, code in uscita a Peschiera per traffico intenso, in carreggiata opposta, dunque verso Milano, rallentamenti e incolonnamenti per circa 8 km a causa di un incidente tra Somma Campagna e Sirmione. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
20: Sono le 13:02.
21: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
22: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra.
23: Buongiorno, buongiorno da Alessio Faccincani e ben ritrovati con questa nuova puntata di Che aria tira in questo venerdì 8 maggio. Tra due giorni si gioca, ma ormai purtroppo le partite hanno valore relativo per il Verona. Da venerdì scorso è aritmetica poi la discesa in cadetteria, discesa in Serie B. C'è un amico con me oggi, lo saluto volentieri, Nicola Ferrari, buongiorno.
24: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao,
23: ciao, ciao Nicola. Avvicinati al cellulare, magari senza autoparlante, per capirci, che mi sembra che così riusciamo a sentirti meglio. Ti chiedo questa cortesia, così ti sentiamo un po' meglio. Eccoti qua. Perfetto, grazie mille Nicola. Nicola, che si fa in Serie B? Che campionato è anche la Serie B? Magari un po' ce la puoi un po' illustrare. È passato qualche anno da quando calcavi i campi di B, però secondo me l'occhio è sempre lì, ecco, a quel campionato.
24: Sì, diciamo che sono passati un po' di anni, però il campionato è sempre un grande campionato, uno dei più belli sicuramente per ritmo, per spettacolo. Rimane un campionato, penso che si distingue sempre da tutti, e su questo credo che non sia cambiato molto. Ho sempre dei tanti gol, ho sempre bomber attaccanti, insomma, i manager che fanno la differenza. Su questo credo che il campionato di Serie B rimanga quello. Poi certo, da quando c'ero io sicuramente è cambiato parecchio, ma è cambiato il calcio, quindi credo che ci sia sicuramente più studio, più analisi sia molto più impegnativo, soprattutto per gli allenatori, perché c'è più lavoro da svolgere. Ma diciamo che se paragonato al mio calcio, sicuramente sì, però certi valori che c'erano una volta sono necessari anche adesso. Quindi su questo siamo rimasti ai nostri tempi, diciamo ai miei tempi.
23: Che cosa può essere cambiato rispetto a qualche anno fa? Di sicuro anche gli investimenti mi sembra che siano ritornati importanti in Serie B. Il Venezia che ha un monte ingaggi di 28 milioni, bisogna un po' spendere per andare sul sicuro. Non so, Nicola, se vale anche questo teorema in Serie B.
24: Ma se uno vale sicuramente costa, i prezzi rispetto ai miei tempi sono lievitati, se vogliamo fare ancora questo Barone sicuramente sì, però non è sempre così. Il Barone soprattutto ci ha abituato in questi anni a fare anche delle scelte mirate, scelte giuste. Il direttore di questo Soriano credo che sia una garanzia, e non è detto che bisogna spendere i soldi. Logicamente è vero che, come dici tu, in questi ultimi anni ci sono spese un po' più folli, un po' più alte, dove magari anche Verona quest'anno sarà, diciamo, non dico obbligato, ma quasi, magari per poter fare un campionato di vertice, sempre che lo faccia, ecco, nel senso che non c'è ancora quali sono i piani da aspettare, quindi su questo non so pronunciarmi.
23: Nicola, abbiamo dei piccoli problemi nel sentirti. Io chiedo alla regia, se possibile, vediamo se mi facendo magari di richiamarti, così vediamo se la comunicazione. Proviamo, Nicola, facci questa cortesia, ti richiamiamo al volo, così almeno magari riusciamo a sentirti meglio. Ricordi i numeri per interagire con noi intanto, mentre riproviamo a contattare Nicola: telefono 045 96 00 103, WhatsApp 335 60 11 610. Con i vostri messaggi anche a tema libero, Vanoli si libera dalla Fiorentina, potrebbe essere lui il prossimo allenatore, essendo pure di casa Verona. Non credo che in questo momento ci sia anche Paolo Vanoli tra i papabili. Le candidature le abbiamo un po' raccontate poi nel giro degli ultimi giorni: Aquilani, che piace tanto, poi questo sogno su gestione Juric, poi ci sono degli altri nomi, Gilardino soprattutto che piace, potrebbe piacere, insieme anche a un giovane come Ignazio Abate, ma forse è un po' presto, ecco, per questo filone. La rosa, Nicola, Ferrari, come deve essere in Serie B per vincere? Il giusto mix, vai più dal giocatore esperto, come funziona? Tu che l'hai vinto con il Verona il campionato di Serie B.
24: Credo che non ci sia una formula ben precisa, no? Quest'anno abbiamo avuto l'emblema, diciamo, il Frosinone, penso che sia, se non la squadra più giovane, poco manca, e sta facendo, insomma, è quasi con un piede in Serie B, sta facendo un campionato incredibile a confronto magari del Palermo, che invece ha fatto una squadra più esperta e magari deve affrontare i playoff e vincerli. Bisogna trovare giocatori soprattutto forti, ma affamati, ideali alla piazza e all'esigenza del direttore, di quello che vorrà fare lui, di quello che vorrà fare la società. Quindi non è detto che ci vuole magari una squadra esperta, come magari tante volte si diceva da quando scendevi in Serie B, ci vorrà un giusto mix. Penso che ci sono dei giovani molto forti e si sta puntando anche su dei giovani, soprattutto in Serie B, quindi credo giovani ce ne vorranno sicuramente. Magari devono crescere con qualche chioccia o qualche uno più esperto, sicuramente faranno più velocità nella crescita, ecco.
23: Di buono c'è anche l'esperienza di Sogliano, Nicola, che la Serie B la conosce, l'ha vinta anche con te. Potrebbe fargli bene, tra virgolette, anche un campionato di Serie B di un certo tipo dopo le tante sofferenze, non solo di quest'anno purtroppo, che ha affrontato con il Verona. Sarà anche lui uomo chiave probabilmente, Nicola?
24: Lui a Verona penso sia sempre stato un uomo chiave, l'ha sempre dimostrato, quindi di questo non mi stupisco che lo sia sicuramente anche quest'anno. Non devo insegnargli nessuno quello che deve fare, ma è un anno, diciamo, un po' tanti anni di Serie A, un anno soprattutto anche per la piazza, per l'ambiente, per ridare entusiasmo, ecco, per ridare un po' di entusiasmo. Credo che quest'anno i tifosi l'hanno metabolizzato bene la retrocessione, gli amici che io a Verona, insomma, sono molto tranquilli, sono consapevoli di quello che poteva succedere e sarà fondamentale quest'anno ripartire con il giusto entusiasmo. Nonostante la retrocessione, bisognerà fare le cose bene e sogliare. Questo penso che sia uno dei migliori sicuramente.
23: Il Verona parte, secondo te, con lo status di favorita l'anno prossimo, o deve anche per storia, per blasone, partire come la favorita, ecco, Nicola?
24: Verona credo che una piazza che ha status di favorita in Serie B, a meno che non ci siano squadroni tipo una volta succedeva con Milan, Napoli, Genova, sarà sempre favorita in Serie B. Quindi dopo tanti anni di Serie A anche credo che scenda con il compito di essere la favorita. Quindi per la storia, per i processi e per il percorso che ha avuto in questi anni, credo che sia anche giusto così. Ma credo che nessuno si nasconda, insomma, a Verona quest'anno chiunque venga anche avrà la responsabilità di dover fare un campionato importante. Poi, logicamente, lo sappiamo, vincere non è facile, ma penso che la piazza pretenda, insomma, di fare un campionato competitivo, di lottare, di vedere una squadra che si identifica ai propri tifosi, quello che, insomma, si necessita in una piazza come Verona, ecco.
23: Ti chiedo Nicola, da chi andresti come allenatore? Perché tu sei un giovane allenatore che sta facendo il suo percorso. In Serie B è meglio andare magari con il giovane con fame. Ci sono anche degli allenatori che sono quasi degli usati sicuri invece in Serie B. Conoscendo la piazza di Verona, perché la conosci, quale può essere la soluzione giusta?
24: Non saprei dire sinceramente, anche perché insomma in Serie B quest'anno non ne ho studiati molti, vedo delle belle partite, comunque vedo un calcio bello, propositivo, che piace anche a me, però per dire che può essere quello giusto, espormi sinceramente non me la sento, ma anche perché insomma Sean, il direttore, sa benissimo cosa deve fare, quindi non credo che il mio giudizio possa infierire e non sarei in grado di darlo.
23: Anche perché sono colleghi adesso, quindi insomma giustamente anche con i colleghi bisogna avere il massimo tatto. Nicola, grazie invece per essere stato con noi, grazie mille.
24: Grazie
23: Nicola.
24: Grazie mille.
23: A Nicola Ferrari, buona giornata. A Nicola Ferrari, ovviamente qualche messaggio poi sulle imprese di Nicola, quel cuore che comunque serve sempre al di là della categoria, lui ce l'aveva e speriamo di vederlo in campo l'anno prossimo. Ormai questa stagione, come sapete, è di fatto terminata, ci sono solo gare da finire per questione di calendario, ma contano davvero molto molto poco. Ci fermiamo e poi seconda parte di Chiara Tira, tra poco.

0: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
2: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
3: Serata in centro zero stress?
4: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
3: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
5: Radio Verona.

0: Radio Verona. Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
1: Eccoci qui di nuovo insieme, seconda parte di Caria Tira, verso la gara contro il Como di domenica, dal valore, come abbiamo detto, relativo, ma anche con tanti argomenti soprattutto legati al futuro. Questo amico ad esempio ci manda questo messaggio con tutti gli emolumenti, gli stipendi dei giocatori del Verona, dicendo: tolti gli stipendi di Nelson, Almusrati, Orban e Serdar e il paracadute di 25 milioni, si coprono tutti gli ingaggi del Verona. 26, 27 cambieranno i parametri, e quindi sicuramente cambieranno tante cose. È un teorema secondo me abbastanza però superficiale, quello del paracadute, perché negli anni, c'è anche uno studio di calcio e finanza fatto negli ultimi 10 anni, il paracadute è vero aiuta, ma non è che poi va a comprendere tutto, non è che ti sistema tutto quanto, aiuta proprio la discesa delle squadre, perché cambiano tanti valori, tanti parametri in Serie B. Comunque sì, sicuramente l'anno prossimo, soprattutto a livello di ingaggi, qualcosina il Verona poi risparmierà, perché certi giocatori ovviamente in Serie B non ci saranno. I vari Almusrati, 2 milioni e 3 credo lordi, poi Orban 2 milioni lordi anche per lui, Serdar può essere un equivoco, invece giocatore di proprietà che guadagna 2 milioni. Insomma, tanto lavoro comunque per sistemare, per cesellare la rosa del futuro. Se San Marco facesse molto bene come a Torino, anche le prossime partite potrebbe restare. Si è tolto lui dalla lista di fatto un paio di settimane fa. Non credo che anche se le cose dovessero migliorare nelle ultime tre, San Marco possa essere preso in considerazione. È un traghettatore a questo punto verso il futuro. Per il prossimo anno io ripartirei dalla squadra di quest'anno, cambiando molti po' sicuramente, poi chi vuole veramente restare. Il resto tutti via, ciao da Luciano. Montipò da tanti anni ormai esprime il desiderio di avvicinarsi a Novara, di avvicinarsi a casa propria, e quindi vedremo se sarà accontentato quest'anno. C'è un po' un problemino a livello di portieri, seguendo questo ragionamento, perché ad esempio a Montipò è vero che ha il contratto lungo, ma come vi ho spiegato ha il desiderio anche di provare nuove esperienze, e poi invece gli altri portieri sono tutti a scadenza, a partire da Perilli, quindi comunque lì bisognerà metterci mano al reparto portieri. Facciamo tante ipotesi sul prossimo allenatore del Verona, quando la risposta è molto semplice: quello che costa di meno, forza Hellas. Noi ci auguriamo che la spending review di fatto di questi mesi, che ha riguardato la squadra soprattutto e anche l'allenatore, perché comunque la scelta di San Marco è stata una scelta di un tecnico che avevi già in casa e praticamente non hai aggiunto di fatto extra budget per la scelta di San Marco, noi ci auguriamo che l'anno prossimo invece arrivi un allenatore magari anche di un certo tipo per cominciare un progetto. Anche Presidio, al di là della questione stadio, su cui mi sembra continuino ad arrivare notizie, anche se non risolutive, ma comunque notizie ne arrivano. Presidio deve anche valorizzare l'aspetto tecnico, cosa che non ha fatto quest'anno. Evidentemente quest'anno qualche errore l'ha commesso. Io non penso che Presidio voglia commettere ancora gli stessi errori, perché possiamo tra virgolette capire che il primo anno qualche errore in più lo commetti, ma poi se anche il secondo anno tu perseveri nei tuoi sbagli, ecco che lì non va assolutamente bene. Quindi ci auguriamo che la scelta non venga fatta solamente con parametri economici, ma che venga anche un po' fatta con parametri tecnici, è quello che ci auguriamo tutti. Situazione Orban, non dovrebbe esserci domenica Orban. Però non abbiamo in questo momento certezze particolari, però comunque mi sembra che la situazione sia abbastanza delineata da questo punto di vista, e quindi vedremo cosa accadrà. Ci mandate ancora tanti messaggi anche con gli ingaggi dei giovani che potrebbero fare il ritorno al Verona. Ci sono dei profili interessanti, per carità, anche nei giovani che potrebbero tornare al Verona, qualcosina abbiamo già visto anche martedì, vari calabrese soprattutto, che potrebbe essere anche un elemento importante per la difesa, che comunque perderà Nelson, che comunque avrà bisogno anche secondo me a livello proprio anagrafico di alcuni movimenti. Secondo me calabrese può essere una scelta giusta, e vedo che in molti nominate calabrese, che sta facendo molto bene alla Carrarese. Sono gli altri che non hanno il desiderio di prendere Montipò, avvicinarsi a casa. Non mi sembra che Novara si trovi in Sicilia. Quelle però sono scelte personali. Noi possiamo analizzare poi quelle che sono le prestazioni del giocatore, ma se il giocatore ha l'esigenza magari, o comunque il desiderio, di avvicinarsi a casa propria, non siamo di certo noi a dirgli quello che deve fare. Noi possiamo analizzare ovviamente le prestazioni del portiere, dicendo che per quanto riguarda il Verona c'è questa situazione, tenendo conto anche dei contratti in scadenza, perché ad esempio Perilli scade a giugno. Vedremo se la società rinnoverà un giocatore che ha già superato i 30 anni. In Serie B un portiere lo trovi, ce ne sono anche di bravi, di portieri di Serie B, però intanto bisogna fare tutte le cose prima, quindi la firma di Sogliano che aspettiamo, la scelta dell'allenatore, e poi a seguire vai a comporre la squadra dell'anno prossimo, che ha comunque già alcune certezze, perché tu in rosa hai 18 giocatori già sotto contratto, in più avrai tanti ragazzi che ritorneranno da esperienze e da prestiti che hanno fatto fuori, e quindi la base da cui attingere c'è da parte del Verona di fondo presidio. Io mi devo fermare, vi ringrazio per aver interagito anche oggi in tanti con noi in questo appuntamento di Chiari a Tira. Ricordo anche gli appuntamenti di oggi con Fuori Gioco Alessandro Di Pietro alle 19:10 e con l'Arena Sport invece con Davide Cailotto su Telearena questa sera 20:15. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.

che aria tira. Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

0: a Verona.
1: www.titospec.it.
0: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
0: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
3: Dal 7 al 10 maggio in Piazza Bra, via Roma, Piazza dei Signori e Piazza Bra Molinari a Verona torna la 24esima mostra mercato enogastronomica Le Piazze dei Sapori, organizzata da Confesercenti per la valorizzazione del territorio e del Made in Italy. Info su lepiazzedeisapori.com e seguici anche sui nostri social.
4: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
6: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
7: Grande attesa per la partita di questa sera.
8: Siamo già qui.
9: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
8: Live dal territorio, tutto il giorno.
10: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago. Anche
8: Radio Verona aumenta l'informazione.
11: Uno spettacolo come non si era mai visto.
8: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
12: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
8: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. In apertura la visita del segretario di Stato USA in Italia, Marco Rubio, stamane alla Farnesina, dove è stato accolto dal ministro degli esteri Tajani. Il bilaterale è durato circa un'ora, a seguire si è spostato a Palazzo Chigi per l'incontro con la premier Meloni. La situazione nello stretto di Hormuz e la crisi in Libano, i temi al centro del faccia a faccia. La guerra in Ucraina. Kiev e Mosca si accusano a vicenda di aver violato la tregua. Zelensky ha dichiarato che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Mosca ha parlato di 1365 violazioni della tregua da parte dell'Ucraina. Intanto è iniziato il cessate il fuoco annunciato da Putin per l'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Il delitto di Garlasco, pornografia, violenza, sesso estremo e pensieri ossessivi annotati nero su bianco in agende, quaderni e block notice. E questo è uno degli elementi centrali del secondo filone investigativo che vede Andrea Sempio come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Sequestrate 10 agende, 15 quaderni e 4 block notice fondamentali per delineare la personalità dell'indagato e ricostruire il possibile movente del delitto. A Venezia il primo caso di dipendenza da intelligenza artificiale. C'è una prima paziente presa in carico dal SERD per una dipendenza comportamentale da AI. La giovane ha 20 anni e con l'intelligenza artificiale avrebbe instaurato un rapporto di dipendenza tale da portarla a isolarsi totalmente e a dare totale fiducia al chatbot online. In chiusura la MotoGP, il weekend di Le Mans parte con una sorpresa, miglior tempo di Luca Marini davanti ad Acosta su KTM e a Zarco su Honda. Gran passo per Di Giannantonio IV senza cambiare gomme, nono Marc Marquez fuori dalla top 10, Bezzecchi 14esimo e Bagnaia 18esimo. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, è la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
0: Radio Verona, Radio Verona, compile

0: d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto. Dalle

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Già divise il futuro, come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio. Ora che sembra tutto meglio, ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: Radio Verona.

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Visita lo showroom Prima Mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda. Un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello. Luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
8: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
9: Di nuovo in casa il Verona dopo l'orgoglioso punto a Torino contro la Juventus. 36esima giornata di Serie A, stadio Bentegodi, domenica 10 maggio. Verona contro Como, fischio d'inizio alle 12.30 per partita da mezzogiorno in diretta su Radio Verona.
10: In collaborazione con
11: distributori di benzina al risparmio.
12: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
13: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3. Colorificio Prima Mano, colore in primo piano. A Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.

0: Sono le 14 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso la Formaflex riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Il presidente del Veneto Alberto Stefani esprime plauso alla Guardia di Finanza di Verona e Vicenza e alla Procura Scaligera per l'operazione che ha smantellato un traffico illecito di oro tra Veneto e Austria. L'inchiesta, partita da Verona, ha portato al fermo di due persone e al sequestro di 6 kg di oro puro e oltre 1 milione di euro in contanti. Secondo gli investigatori, il sistema era finalizzato al riciclaggio internazionale. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Ancora un saluto dalla redazione, da Luca Del Ponte. Via libera del Consiglio Comunale di Verona al nuovo regolamento sulle erogazioni liberali per garantire più trasparenza su donazioni e contributi privati al Comune. Approvata anche la delibera che consente l'ampliamento di una struttura turistica di lusso in via Catullo nel centro storico e all'unanimità è stato votato un ordine del giorno di solidarietà alle giornaliste e ai giornalisti in lotta per il rinnovo del contratto nazionale scaduto dal 2016. Bruxelles, una folta delegazione di sindaci della Lega ha acceso l'attenzione sulla riforma dei fondi di coesione che una proposta della Commissione europea vuole portare in capo ai governi e non più alle regioni come accade ora. C'erano anche dei rappresentanti veronesi nel servizio di Giovanni Salvatori, l'eurodeputato del Carroccio Paolo Borchia.
5: C'erano anche i veronesi Manuel Scalzotto, sindaco di Cologna Veneta, e Marco Franzoni, sindaco di Cerea, tra i 60 primi cittadini leghisti saliti a Bruxelles nella sede del Parlamento europeo per protestare contro il progetto incluso nella proposta di bilancio UE 2028-2034, proposta di accentrare a livello statale la gestione dei fondi di coesione, fondi che oggi sono gestiti attraverso le regioni e non i ministeri del governo centrale, come invece propone la Commissione europea, anche per superare le difficoltà di alcuni territori nel partecipare efficacemente ai bandi. Un motivo che però, secondo la Lega, non deve penalizzare le regioni virtuose.
6: È una riforma che va in un senso di accentramento, quindi non saranno più le regioni ma gli stati, nelle intenzioni della Commissione, a gestire i fondi di coesione, quindi i fondi che tradizionalmente venivano gestiti dalle regioni. Per le regioni del nord in particolar modo diventa un problema, perché le regioni del nord tradizionalmente sono state quelle più virtuose nell'utilizzo di questi strumenti. Spesso i programmi, i bandi andavano in overbooking, per cui si pone un grosso problema.
5: I sindaci hanno rappresentato le loro ragioni al vicepresidente della Commissione Raffaele Fitto, che è anche commissario per la politica di coesione e lo sviluppo regionale e che peraltro è uno degli autori della proposta di riforma. In ballo c'è la gestione di denari che ricadono concretamente sui comuni.
4: Il 19 settembre alla chiusa di Ceraino sull'Adige arriva Stravedo, il nuovo progetto di teatro campestre di Marco Paolini, dedicato al futuro del paesaggio veneto e dell'acqua. Insieme ad agricoltori, scienziati e artisti, tra cui Andrea Pennacchi, l'iniziativa unirà teatro e ambiente per raccontare i cambiamenti del territorio. Prima tappa il 16 maggio nel Bellunese. Taglio inaugurale di una maxi forma di parmigiano reggiano ieri in Piazza Bra per l'apertura della 24esima edizione delle Piazze dei Sapori. Fino a domenica la manifestazione animerà anche Piazza dei Signori e Piazzetta Bra Molinari con stand, degustazioni, laboratori ed eventi dedicati ai prodotti tipici italiani. Tema di quest'anno il legame tra cucina e cultura, con focus sulla gastronomia italiana, patrimonio UNESCO. È tutto, grazie dell'ascolto.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
14: Radio Verona.
15: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Go! E siamo prontissimi ad iniziare una nuova settimana assieme. Ciao a tutti, buon lunedì da parte di Matteo Sandri. Come state? Tutto bene, tutto a posto? Siamo, non posso dire alla metà del mese, no, appena iniziato, voglio dire il 10 oggi, anzi l'11 oggi di maggio. Però arrivano gli stipendi questa settimana, siete contenti? A chi arrivano? Va bene, allora sì, c'è anche quello da preventivare, a chi arrivano. Intanto buon pomeriggio, dicevo, con me fino esattamente per le prossime ore a continuare questo viaggio che è il nostro favorite, con tante notizie da sbirciare nel pomeriggio. Avremo Achille Lauro, Loro Pausini, Giuli, parleremo di Blanco, di Cesare Cremonini. Qua c'è tanto amore da parlare nel pomeriggio e di cui parlare, quindi state con noi.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Achille Lauro e Laura Pausini duettano a Città del Messico. Il cantante è stato ospite del tour mondiale della Pausini. Insieme hanno duettato il 16 de marzo, lo sappiamo che quella canzone è così bella, 16 marzo, che è stata ricreata anche in versione spagnola, il 16 marzo, quindi praticamente 16 de marzo. E hanno duettato assieme, tour mondiale, pazzesco, Città del Messico. Lauro, fratello, sei ufficialmente messicano, ti voglio bene, ti voglio un bene dell'anima, Lauro, e sono così orgoglioso di te. Ti vogliono bene tutti, e non solo in Italia, ma adesso anche in giro per il mondo. All'arena in cui c'erano 15.000 persone, un concerto tutto esaurito, firmato Lauro Pausini, appunto, con ospite anche Achille Lauro, e questo battesimo messicano per lui.
2: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
3: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2021. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30.
4: Auto nuova! Bellissimo! Ma dopo?
5: Acquistala da Molin Auto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati. Officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
4: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
6: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
7: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
6: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
8: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
9: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
10: Chiama 045 561 500.
11: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: La marina iraniana ha sequestrato una petroliera, la Ocean Koi, accusata dalle autorità di aver tentato di ostacolare le esportazioni di petrolio e gli interessi nazionali dell'Iran. Lo riporta l'agenzia Tasnim. I comando della marina iraniana hanno effettuato il sequestro durante quella che è stata definita un'operazione speciale. Kiev e Mosca si accusano a vicenda di aver violato la tregua. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Per questo l'Ucraina risponderà con la stessa moneta. Papa Leone XIV, a un anno esatto dalla sua elezione come pontefice, è oggi in visita pastorale a Pompei e Napoli. Stamattina il Santo Padre è arrivato in elicottero nell'area meeting del santuario di Pompei, dove è iniziato il programma odierno. Il Papa ha voluto subito salutare uno ad uno malati e disabili, assistiti dal Tempio della Carità. Un assistente di volo della compagnia aerea KLM, che presentava sintomi lievi di antivirus ed era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam, è risultata negativa al test per il virus. Lo ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il rischio che l'antivirus si diffonda alla popolazione mondiale è assolutamente basso, ha assicurato l'OMS. Venerdì 12 giugno Helen Mirren riceverà il Taormina Film Festival Achievement Award durante una serata dedicata ad Anna Magnani all'interno del Teatro Antico. In occasione del 75esimo anniversario dell'uscita del film sarà proiettata la versione restaurata della pellicola bellissima di Luchino Visconti. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno. E non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto. Pomeriggio in punto.
1: Volevo fare i complimenti a Super Julie, perché oltre ad essere un artista incredibile, lui insomma firma canzoni per Olly, lo sappiamo, sono un duetto ormai consacrato, e oltre ad essere stramici nella vita anche privata, lui ha creato canzoni per Emma, per Coez, ed è uscito il suo album di Julie con tantissimi ospiti, da 13 Pietro, Biagio Antonacci, Coez, Punto Olly, Bresci, si chiama Solito Cinema, ed è ha già avuto risultati pazzeschi, che primo tra gli album più venduti, primo tra i vinili più acquistati, insomma Julie sta avendo un successo pazzesco anche tra virgolette dietro le quinte, perché non è quell'artista che si vede comunque, no, sul palco, nei video musicali, quindi complimenti a lui.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: E ciao a tutti da parte di Matteo Sandri, il nostro contenitore tutto musicale, dove si parla di musica e ultimo che pubblica il nuovo singolo, questa insensata voglia di te. È stato rilasciato anche il video musicale ufficiale, quindi insomma sappiate che si continua ad avere questo sogno. Manca veramente poco perché la favola per sempre del 4 luglio a Tor Vergata, insomma, si sta avvicinando la data e adesso lui continua a regalare emozioni e canzoni, quindi anche questo nuovo singolo, questa intensa voglia di te, di ultimo uscito anche il video.

0: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
3: In collaborazione con...
4: Apparente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Domenica 10 maggio, in coincidenza con la festa della mamma, il quartiere di Borgo Trento ospiterà una nuova edizione della Domenica della Sostenibilità. Dalle 10 alle 19 il cuore del quartiere si trasformerà in un'area pedonale dedicata alla socialità, allo sport e alla vivibilità urbana, con musica, giochi per bambini, laboratori e negozi aperti. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Ancora un saluto dalla redazione. Il presidente del Veneto Alberto Stefani esprime plauso alla Guardia di Finanza di Verona e Vicenza per l'operazione che ha smantellato un traffico illecito di oro tra Veneto e Austria. L'inchiesta della procura scaligera ha portato al fermo di due vicentini accusati di riciclaggio transnazionale. Le indagini erano partite nel veronese dopo il sequestro di 660.000 euro in contanti su un'auto diretta oltre confine. Sentiamo Emanuele Camerota, comandante nucleo polizia e economico-finanziaria di Verona.
4: Ogni settimana venivano fatti un paio di viaggi verso il confine del Brennero per vendere 4 kg in media di lingotti che venivano pagati in contanti da clienti austriaci. I due vicentini sono stati arrestati e sono stati sequestrati immobili, autovetture, orologi di lusso ed oltre 1 milione di euro di denaro trovato durante le perquisizioni.
3: La regione ha scelto Samoter per presentare lo stato degli investimenti in lavori pubblici sul territorio. Nel triennio si tratta di 9 miliardi di euro. L'assessore a trasporti e lavori pubblici Diego Ruzza.
5: Una squadra straordinaria che sta nel prossimo triennio investendo 345 milioni di euro in infrastrutture, in logistica e soprattutto in interventi importanti per migliorare il mercato, la competitività dei nostri territori e quindi di dare lavoro e sostegno alle nostre imprese e ai nostri produttori, che penso che sia in questo momento di grande incertezza geopolitica una parte e un aspetto assolutamente fondamentale. Ci collochiamo al quarto posto come numero di investimenti a livello nazionale e al settimo posto come numero di movimentazione globale, quindi siamo una regione assolutamente in salute, ma come dico sempre si può sempre migliorare e faremo di tutto per poter arrivare nel podio.
3: Prime mastectomie profilattiche robotiche in Veneto all'IRCCS ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, utilizzato il sistema Da Vinci Single Port che consente interventi mini-invasivi con una sola micro-incisione. Operate due giovani donne portatrici delle mutazioni genetiche BRCA1 e BRCA2 legate all'aumento del rischio di tumore al seno e alle ovaie. Dimissioni dopo 48 ore e recupero più rapido rispetto alla chirurgia tradizionale. Il Giro d'Italia riparte dall'est Europa, oggi il via alla 109esima edizione con la prima tappa in Bulgaria. Quali i veronesi protagonisti? Davide Cailotto.
6: La prima corsa rosa al volante, non è Formula 1 ma ciclismo, e Viviani, dopo l'addio alle gare, si presenta nelle nuove vesti di direttore sportivo della Net Company Ineos per pilotare dall'ammiraglia il campionissimo Top Gun, re delle crono, e il colombiano Bernal per le salite. Insomma, vita nuova e stimoli nuovi dopo aver messo in bacheca 5 vittorie e la maglia ciclamino sulle strade del Giro. A pedalare invece, senza formolo, finito sotto i ferri per suturare un tendine dell'alluce lesionato mentre si stava preparando una tazza di tè a casa, ci sono Lonardi e Zanoncello, due ragazzi made in Verona al 100%. Giovanni corre per il team Polti ed è già alla sua quinta partecipazione, mentre Enrico, cugino di secondo grado di Elia, veste i colori della Bardiani alla sua terza corsa rosa consecutiva. Per entrambi l'obiettivo è mettersi in mostra nelle tappe riservate ai velocisti, sperando di di entrare ancora nelle top 10 e magari salire anche sul podio.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Radio Verona. Meteo.
3: Le previsioni per domani, sabato 9 maggio, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima in risalita fino a 25 gradi, minima a 12, venti al mattino deboli da nord-nord-est, al pomeriggio moderati da sud-sud-ovest.
1: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Pomeriggio in punto. È stato sicuramente un concerto da record per lei, perché ha avuto anche una soddisfazione personale incredibile. Stiamo parlando di Shakira, il concerto a Copacabana da record con 2 milioni di spettatori, uno dei più importanti eventi musicali mai realizzati in una spiaggia. Stavo vedendo anche le riprese dal drone. Incredibili, cioè veramente una visuale pazzesca. Lei dice: non riuscivo a dormire, troppe emozioni. Quello che è successo a Rio è stato indimenticabile, mozzafiato. C'erano 2,5 milioni di persone insieme, abbiamo riconosciuto il potere della musica che è in ognuno di noi, anche se la giornata è stata difficile per molti di noi. Abbiamo celebrato la vita così com'è, con i successi e le imperfezioni. Insomma, la bellezza di Copacabana, continua Shakira, dice, ci ricorda ciò che conta davvero, e il segreto è sempre essere presenti e apprezzare ciò che abbiamo davanti agli occhi. E via via, insomma, un bel post da leggere all'interno dei suoi canali social. 2,5 milioni di persone per godersi Shakira a Copacabana.
0: Radio Verona.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Sono Matteo Sandri, vi racconto tante hit come Katy Perry, le nuove foto con Justin Trudeau, i due insomma, beh, lui sapete, no, politico, si è preso un attimo la pausa dal mondo della politica appunto, e dopo insomma la chiusura con Orlando Bloom, il cuore di Katy Perry è tornato a battere molto forte per Justin Trudeau, insomma riflettori sulla coppia, adesso praticamente nulla, sono sempre assieme in vacanza, si stanno godendo la vita. E sì, beh, che bello, però invidiabile questa cosa, complimenti a loro.

0: Dal 7 al 10 maggio in Piazza Bra, via Roma, Piazza dei Signori e Piazza Bra Molinari a Verona torna la 24esima mostra mercato enogastronomica Le Piazze dei Sapori, organizzata da Confesercenti per la valorizzazione del territorio e del Made in Italy. Info su lepiazzedeisapori.com e seguici anche sui nostri social.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosi! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
8: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
10: Grande attesa per la partita di questa sera.
11: Siamo già qui.
12: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
11: Live dal territorio, tutto il giorno.
13: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
11: Radio Verona aumenta l'informazione.
14: Uno spettacolo come non si era mai visto.
11: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
12: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
11: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Io, che sono goloso di mio, trovo che sia un paradiso. Dopodiché, ognuno può avere le sue idee, però trovare una quarantina di bancarelle con tutte le specialità d'Italia, chi gli piace, chi ha fatto le vacanze in Calabria e vuole assaggiare certi gusti, chi è andato per lavoro in Piemonte e gli mancano certi sapori, chi non ha mai provato la mozzarella di bufala campana, chi ha desiderio di assaggiare i cannoli siciliani, si trova tutto quanto in Piazza Bra fino a domenica. C'è questa organizzazione di Confesercenti che è oramai arrivata al 24esimo anno e prepara fuochi d'artificio per l'edizione del prossimo anno, quello del 25esimo, però davvero è qualcosa di notevole. Ci si può passare via camminando, assaggiando, perché poi tutti quanti allungano il piattino con l'angolino di salume, con il pezzo di tarallo pugliese, ovviamente per loro lo scopo è comprare e si può ovviamente portarsi a casa davvero cose particolari, però insomma. Fatevi un pensiero, però, visto che il tempo sembra reggere in questo weekend e la possibilità di assaggiare cose particolari c'è, insomma, tenete presente queste piazze dei sapori.
1: Grazie Alessandro Enrico, buon lavoro a te alla redazione, ovviamente buon lavoro anche a tutti quanti coloro che con le loro bancarelle, no, la loro postazione sono in Piazza Bra. Lo diciamo a tutti gli amici che oltre che ci ascoltano in FM, anche in DAB, in tutto quanto il Veneto, questo nuovo sistema tutto bello digitale per ascoltare la radio. Cercate se nella vostra autoradio c'è il DAB, ascoltate ovviamente noi di Radio Verona in tutto il Veneto e ci portate anche nel vostro cuore e soprattutto noi diffondendo poi questo messaggio ci portate vi portiamo a Verona in città con appunto questo evento importante come ci ha ricordato Alessandro Enrico e ovviamente con la straordinaria Piazza dei Sapori, Piazza dei Sapori.

0: Il segretario di Stato Marco Rubio, nella conferenza stampa al termine degli incontri a Roma, ha affermato di non aver discusso del ritiro delle truppe statunitensi dall'Italia con la prima ministra Giorgia Meloni. Ha affermato poi di essere un forte sostenitore della NATO, ma alcuni paesi europei come la Spagna ci hanno negato l'uso di quelle basi per un'emergenza molto importante, ha detto. La portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, ha dichiarato: la Federazione Russa ha espresso rammarico per il rifiuto di scaricare il grano russo nel porto di Haifa, un rifiuto chiaramente attuato sotto pressione di Kiev, lo riporta la TASS. La cronaca: la procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e accusa Andrea Sempio di aver ucciso con odio e crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per l'indagato e la revisione del procedimento per Alberto Stasi, il fidanzato della vittima condannato a 16 anni. Un assistente di volo della compagnia aerea KLM, che presentava sintomi lievi di antivirus ed era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam, è risultata negativa al test per il virus. Lo ha dichiarato l'OMS. Il rischio che l'antivirus si diffonda alla popolazione mondiale è assolutamente basso, ha assicurato l'OMS. In chiusura lo sport: impresa di Matteo Arnaldi, che nel secondo turno agli internazionali d'Italia batte in rimonta Alex De Minaur. L'australiano si prende il primo set, ma il sanremese pareggia i conti al tiebreak e nel terzo e decisivo parziale completa la rimonta, finisce 4-6, 7-6, 6-4. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: cerchiamo, dai.
1: Radio Verona.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Radio Verona. This is
3: it. Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Pomeriggio in punto.
4: Pomeriggio in punto con la voce di Matteo Sandri. Ciao a tutti, questa è Radio Verona. Grazie ovviamente anche alla redazione che ci ha informato con le news, quelle nazionali. Noi continuiamo con informazione locale, lo facciamo con Tiziana Bronzato. Qui diamo un buon pomeriggio e ci parla di questi controlli sui bus a Verona in provincia. Ciao Tiziana.
5: Buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori. Sì, con il collega Luca Magnani siamo stati a Legnago, in particolare alla fermata dell'autostazione dell'ATV, dove dalle 12.45 circa fino alle 15 ci sono stati dei controlli da parte di ATV coadiuvati da forze dell'ordine, carabinieri, Civis, CSA, per verificare chi viaggia sugli autobus, se ha poi il tagliando, il biglietto per circolare. Ed è stato verificato che ci sono dei passeggeri, soprattutto molti ragazzi giovani, che salgono sui bus e fanno i cosiddetti portoghesi, ovvero non hanno il biglietto. Ma c'è di più, questo controllo è stato fatto proprio alla luce delle violenze che ci sono state un paio di settimane fa, delle risse a Porto di Legnago tra dei ragazzi. È stato sparato anche con una scacciacani, un colpo per aria, sono stati fermati due ragazzini e alla luce appunto di queste violenze che si verificano nelle piazze, soprattutto anche alle fermate ATV, ma non solo, ma violenze anche nei confronti degli autisti dei bus, ATV ha richiesto questi controlli appunto insieme alle forze dell'ordine, controlli che vengono comunque fatti periodicamente, soprattutto all'inizio del mese, per verificare che è in regola. Dobbiamo dire che appunto alcuni ragazzi non erano provvisti del biglietto, ma abbiamo anche scoperto che questi ragazzi, che talvolta non hanno il biglietto, si segnalano tramite WhatsApp che c'è la presenza dei controlli. Non solo, alcuni studenti ma anche lavoratori si sono lamentati perché dicono che il costo è alto. ATV ha spiegato che le tariffe sono ferme al 2015, ma indubbiamente pesano anche i 30 euro mensili e 400 annuali per l'abbonamento sulle tasche delle famiglie oppure su questi giovani lavoratori. Diciamo che questo servizio che è stato effettuato oggi a Legnago viene ripetuto in varie parti della provincia da ATV per scoraggiare non solo i portoghesi ma anche presidiare il territorio, presidiare gli autobus al fine anche come deterrente per evitare i fenomeni di violenza. Voi la linea.
4: Grazie Tiziana Bronzato, buon lavoro ovviamente a te e a tutta quanta la redazione. E beh sì, lo sappiamo, no? Che il problema è un po' che abbraccio oltre Verona anche tutto quanto il Veneto, per questi furbetti che non timbrano il biglietto. E sì, poi c'è anche quella che si fa finta, se quando abbonamento scaduto, dire che non sono accorto, l'abbonamento è scaduto, ma ne sono passate un bel po' di settimane. Timbrate e pagate questo servizio che è molto importante. State con noi, questa è Radio Verona.
1: Radio Verona Compilation 90.

0: Radio Verona.
1: Radio Verona, pomeriggio in punto. Go!
2: Le tournée, le date importanti dei cantanti che insomma se la stanno godendo in questo momento, magari facendo delle belle prove, allora capiamo un po' chi saranno i prossimi, come ricordiamo che c'è Neck It's Live, non si ferma, dopo il tour europeo è pronto ad accendere l'estate italiana, si parte il 12 di giugno dal parco Bissuola di Mestre Venezia per poi proseguire lungo tutta la penisola tra Alessandria, Caldazzo, Villafranca che a Verona, Grado, Perugia, Forte dei Marmi, Asiago in provincia di Vicenza, Marina di Mancaversa, Lecce, Lioni, Marina di Modica, insomma Neck partirà in giro per l'Italia per un'estate ricca di musica.

Radio Verona, pomeriggio in punto. Pomeriggio in punto. I tour italiani dei cantanti. Ciao a tutti da parte di Matteo Sandri, anche da Willy Peyote, il Club Tour 2026. Attenzione, perché sarà un autunno interessante da lui. Dal 10 di ottobre si parte dal Vox di Modena, Nonantola, e poi c'è Milano, Molfetta, Bologna, Napoli, Firenze, Roma, Padova, LOL, insomma, nuovo pezzo, quindi nuovo disco, quindi soprattutto nuovi concerti. Scrive appunto annunciando il Club Tour dell'autunno 2026, i biglietti sono già disponibili, non fateveli scappare. Willy Peyote, se vi piace, vi aspetta ovviamente di Club Italiani.

0: Il conto alla rovescia è iniziato. Arriva la 43esima Straverona. Domenica 17 maggio torna la Straverona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
1: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda. Un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello. Luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
2: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ottica TecnoContact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
6: Mamma!

0: Pace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: E ben ritrovati, è Conto alla rovescia.
3: Grande attesa per la partita di questa sera.
4: Siamo già qui.
5: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
4: Live dal territorio, tutto il giorno.
6: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
4: Radio Verona aumenta l'informazione.
7: Uno spettacolo come non si era mai visto.
4: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
5: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile...
4: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: altri mezzi, siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda, ogni giorno.
1: Verona Top News.
2: Bentrovati e bentrovate. Il presidente del Veneto Alberto Stefani esprime plauso alla Guardia di Finanza di Verona e Vicenza e alla Procura Scaligera per l'operazione che ha smantellato un traffico illecito di oro tra Veneto e Austria. L'inchiesta, partita da Verona, ha portato al fermo di due persone e al sequestro di 6 kg di oro puro e oltre 1 milione di euro in contanti. Secondo gli investigatori, il sistema era finalizzato al riciclaggio internazionale. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: Ancora un saluto dalla redazione, da Luca Del Ponte. Via libera del Consiglio Comunale di Verona, nuovo regolamento sulle erogazioni liberali per garantire più trasparenza su donazioni e contributi privati al Comune. Approvata anche la delibera che consente l'ampliamento di una struttura turistica di lusso in via Catullo nel centro storico e all'unanimità è stato votato un ordine del giorno di solidarietà alle giornaliste e ai giornalisti in lotta per il rinnovo del contratto nazionale scaduto dal 2016. Bruxelles, una folta delegazione di sindaci della Lega ha acceso l'attenzione sulla riforma dei fondi di coesione che una proposta della Commissione europea vuole portare in capo ai governi e non più alle regioni come accade ora. C'erano anche dei rappresentanti veronesi nel servizio di Giovanni Salvatori, l'eurodeputato del Carroccio Paolo Borchia.
3: C'erano anche i veronesi Manuel Scalzotto, sindaco di Cologna Veneta, e Marco Franzoni, sindaco di Cerea, tra i 60 primi cittadini leghisti saliti a Bruxelles nella sede del Parlamento europeo per protestare contro il progetto incluso nella proposta di bilancio UE 2028-2034, proposta di accentrare a livello statale la gestione dei fondi di coesione, fondi che oggi sono gestiti attraverso le regioni e non i ministeri del governo centrale, come invece propone la Commissione europea, anche per superare le difficoltà di alcuni territori nel partecipare efficacemente ai bandi. Un motivo che però, secondo la Lega, non deve penalizzare le regioni virtuose.
4: È una riforma che va in un senso di accentramento, quindi non saranno più le regioni ma gli stati, nelle intenzioni della Commissione, a gestire i fondi di coesione, quindi i fondi che tradizionalmente venivano gestiti dalle regioni. Per le regioni del nord in particolar modo diventa un problema, perché le regioni del nord tradizionalmente sono state quelle più virtuose nell'utilizzo di questi strumenti, spesso i programmi, i bandi andavano in overbooking, per cui si pone un grosso problema.
3: I sindaci hanno rappresentato le loro ragioni al vicepresidente della Commissione Raffaele Fitto, che è anche commissario per la politica di coesione e lo sviluppo regionale e che peraltro è uno degli autori della proposta di riforma. In ballo c'è la gestione di denari che ricadono concretamente sui comuni.
2: Il 19 settembre alla chiusa di Ceraino sull'Adige arriva Stravedo, il nuovo progetto di teatro campestre di Marco Paolini, dedicato al futuro del paesaggio veneto e dell'acqua. Insieme ad agricoltori, scienziati e artisti, tra cui Andrea Pennacchi, l'iniziativa unirà teatro e ambiente per raccontare i cambiamenti del territorio. Prima tappa il 16 maggio nel Bellunese. Taglio inaugurale di una maxi forma di parmigiano reggiano ieri in Piazza Bra per l'apertura della 24esima edizione delle Piazze dei Sapori. Fino a domenica la manifestazione animerà anche Piazza dei Signori e Piazzetta Bra Molinari con stand, degustazioni, laboratori ed eventi dedicati ai prodotti tipici italiani. Tema di quest'anno il legame tra cucina e cultura, con focus sulla gastronomia italiana, patrimonio UNESCO. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
2: Le previsioni per domani, sabato 9 maggio, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima in risalita fino a 25 gradi, minima a 12, venti al mattino deboli da nord-nord-est, al pomeriggio moderati da sud-sud-ovest.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza

0: tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona.
6: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Matteo Santri con voi, ciao a tutti e buon pomeriggio, buona giornata con noi, con la nostra musica, con tutte le notizie che arrivano dal mondo dello spettacolo che vogliamo raccontarvi. Come sempre lo facciamo ovviamente continuamente, informandovi tra concerti, gossip, pettegolezzi, anche argomenti seri, tra un po' di pettegolezzi, Harry Styles e Zoe Kravitz, lei è la figlia di Lenny Kravitz. Sono sempre più vicine le nozze. Sì, sembra proprio che i due siano sempre più vicini in questo. Le nozze dei due sembrano, insomma, approvate, quello sì. Però pronti a sposarsi, oltre all'anello al dito, anche l'indiscrezione di Vanity Fair. Lui 32 anni, lei 37, lei attrice, tra l'altro. Quindi Zoe Kravitz, Harry Styles, nozze in arrivo, vedremo.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Cioè, sono un grande di Tiziano Ferro, versione deluxe. Ci sono stati ovviamente progetti importanti per lui, questo è un altro che si aggiunge alla sua collezione. Ci sono storie nuove da raccontare, 7 brani, 5 amici, tanta stima, orgoglio, gioia, rabbia, cura. Scrive annunciando a sorpresa: sono un grande deluxe. Disponibile dal 22 di maggio in tutte le piattaforme, acquistabile poi anche CD fisico, vinile, insomma tutto ciò che ne va dietro e corre dietro a questo progetto incredibile, che vede il ritorno appunto con un nuovo album, un nuovo singolo in realtà, con tante collaborazioni, il deluxe di Sono un Grande, firmato Tiziano Ferro.
2: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
4: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
5: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
6: Chiama 045 561 500.
7: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
10: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Un colloquio di un'ora e mezza a Palazzo Chigi, quello tra il segretario di Stato USA Marco Rubio e la premier Giorgia Meloni. Spero ci sia una proposta seria dell'Iran nelle prossime ore, ha detto Rubio in un incontro con la stampa, rilanciando il ruolo degli USA come mediatori per risolvere il conflitto in Ucraina, ma senza perdite di tempo. Serrata anti-Israele di una ventina di padiglioni nazionali tra i giardini e l'arsenale alla Biennale di Venezia. Finora l'elenco comprende Austria, Belgio, Egitto, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Finlandia, Olanda, Irlanda, Qatar, Malta, Cipro, Ecuador, Regno Unito. La cronaca: un assistente di volo della compagnia aerea KLM che presentava sintomi lievi di antivirus ed era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam è risultata negativa al test per il virus. Lo ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il rischio che l'antivirus si diffonda alla popolazione mondiale è assolutamente basso, ha assicurato l'OMS. Sparita nel nulla assieme ai due figli di 14 e 16 anni e quattro cani, tacciono anche i telefoni di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei due adolescenti scomparsi dal Piacentino il 20 aprile scorso e ora ricercati in particolare in Friuli Venezia Giulia, dove è stata ritrovata l'auto e dove i tre avevano detto di essere diretti per una mini vacanza. Secondo quanto riportato dai media locali, Bonnie Tyler, 74 anni, la cantante del celebre brano degli anni 80, Total Eclipse of the Heart, è stata indotta in un coma farmacologico e sottoposta a ventilazione artificiale in un ospedale di Faro, in Portogallo, dove risiede a causa del peggioramento delle sue condizioni. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: tua città, la tua radio. Radio Verona, Radio Verona.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
0: Radio Verona, Radio Verona compile

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Pomeriggio in punto. Un messaggio positivo ai fan Emma Marrone sui social, messaggio per la prevenzione, fate sempre i controlli, lo ha detto anche la cantante una story e l'ha detto questa bella notizia, mi ha dato ancora più lo slancio per fare sempre meglio. Mi raccomando raga, fate sempre i controlli, non trascurate niente, anche se vi sentite bene fate i controlli, lo sapete che lei fa i controlli periodici per un tumore che ha avuto. E insomma, da questo dice, ha postato questa storia con la felicità di aver fatto una visita di controllo che è andata molto bene e quindi ovviamente ha voluto condividere il messaggio dato dai medici ovviamente nei social e per augurarsi che tutti abbraccino la prevenzione. Questa è la parola di Emma Marrone.

0: Sarà
1: Radio Verona, pomeriggio in punto.
2: Termina il nostro appuntamento assieme, domani alle 2 si torna nuovamente ad abbracciare questa giornata, un altro pomeriggio, un'altra avventura che si accende, quindi state con noi, adesso la musica continua, anche i nostri programmi, quindi non vi lasciamo, è tutto da parte di Matteo Santri.

0: risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva. Da oltre 40 anni, Apprent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
7: Grande attesa per la partita di questa sera.
8: Siamo già qui.
9: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
8: Live dal territorio, tutto il giorno.
10: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
8: Radio Verona aumenta l'informazione.
11: Uno spettacolo come non si era mai visto.
8: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
9: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
8: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 17:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Domenica 10 maggio, in coincidenza con la festa della mamma, il quartiere di Borgo Trento ospiterà una nuova edizione della Domenica della Sostenibilità. Dalle 10 alle 19 il cuore del quartiere si trasformerà in un'area pedonale dedicata alla socialità, allo sport e alla vivibilità urbana, con musica, giochi per bambini, laboratori e negozi aperti. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Ancora un saluto dalla redazione. Il presidente del Veneto Alberto Stefani esprime plauso alla Guardia

0: di finanza di Verona e Vicenza per l'operazione che ha smantellato un traffico illecito di oro tra Veneto e Austria. L'inchiesta della procura scaligera ha portato al fermo di due vicentini accusati di riciclaggio transnazionale. Le indagini erano partite nel veronese dopo il sequestro di 660.000 euro in contanti su un'auto diretta oltre confine. Sentiamo Emanuele Camerota, comandante nucleo polizia economico-finanziaria di Verona.
1: Ogni settimana venivano fatti un paio di viaggi verso il confine del Brennero per vendere 4 kg in media di lingotti che venivano pagati in contanti da clienti austriaci. I due vicentini sono stati arrestati e sono stati sequestrati immobili, autovetture, orologi di lusso ed oltre 1 milione di euro di denaro trovato durante le perquisizioni.
0: La regione ha scelto Samoter per presentare lo stato degli investimenti in lavori pubblici sul territorio. Nel triennio si tratta di 9 miliardi di euro. L'assessore a trasporti e lavori pubblici Diego Ruzza.
2: Una squadra straordinaria che sta nel prossimo triennio investendo 345 milioni di euro in infrastrutture, in logistica e soprattutto in interventi importanti per migliorare il mercato, la competitività dei nostri territori e quindi di dare lavoro e sostegno alle nostre imprese e ai nostri produttori, che penso che sia in questo momento di grande incertezza geopolitica una parte e un aspetto assolutamente fondamentale. Ci collochiamo al quarto posto come numero di investimenti a livello nazionale e al settimo posto come numero di movimentazione globale, quindi siamo una regione assolutamente in salute, ma come dico sempre si può sempre migliorare e faremo di tutto per poter arrivare nel podio.
0: Prime mastectomie profilattiche robotiche in Veneto all'IRCCS ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, utilizzato il sistema Da Vinci Single Port che consente interventi mini invasivi con una sola microincisione. Operate due giovani donne portatrici delle mutazioni genetiche BRCA1 e BRCA2 legate all'aumento del rischio di tumore al seno e alle ovaie, dimissioni dopo 48 ore e recupero più rapido rispetto alla chirurgia tradizionale. Il Giro d'Italia riparte dall'Est Europa, oggi il via alla 109esima edizione con la prima tappa in Bulgaria. Quali i veronesi protagonisti? Davide Cailotto.
3: La prima corsa rosa al volante, non è Formula 1 ma ciclismo, e Viviani, dopo l'addio alle gare, si presenta nelle nuove vesti di direttore sportivo della Net Company Ineos per pilotare dall'ammiraglia il campionissimo Top Gun, re delle crono, e il colombiano Bernal per le salite. Insomma, vita nuova e stimoli nuovi dopo aver messo in bacheca 5 vittorie e la maglia ciclamino sulle strade del Giro. A pedalare invece, senza formolo, finito sotto i ferri per suturare un tendine dell'alluce lesionato mentre si stava preparando una tazza di tè a casa, ci sono Lonardi e Zanoncello, due ragazzi made in Verona al 100%. Giovanni corre per il team Polti ed è già alla sua quinta partecipazione, mentre Enrico, cugino di secondo grado di Elia, veste i colori della Bardiani alla sua terza corsa rosa consecutiva. Per entrambi l'obiettivo è mettersi in mostra nelle tappe riservate ai velocisti, sperando di entrare ancora nelle top 10 e magari salire anche sul podio.
0: È tutto, grazie dell'ascolto.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona.
9: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona. Su Radio Verona, Basket on Fire, il cammino della Tezenis in Serie A2 con Alessandro D'Enrico. Basket on Fire.
1: Gentili amici, benvenuti alla nostra trasmissione di Basket on Fire, Tezenis, inizio di playoff col botto, perché è stata una partita gagliarda, userei questo termine. I nostri ospiti di quest'oggi, allora Salvatore Trainotti, general manager Giallo Blu, ci ha raggiunto qui in studio, e poi Simone Antolini, del collega del quotidiano L'Arena, per parlare di questo periodo, di questa partita. Partiamo da questa partita però, perché insomma, inseguire, non con grandi distacchi, un meno 10-12 nel primo tempo, poi punto a punto nel secondo, e piazzare la zampata finale, Parasport esploso. Salvatore.
2: Sì, come hai detto tu, una partita gagliarda, sono d'accordo, una partita playoff, perché alla fine siamo entrati nel clima playoff, si è visto quello che speriamo vedremo per tante settimane. Forse non abbiamo approcciato nella maniera giusta, nel senso che eravamo ancora con i ritmi, la testa da campionato, magari non aiutati dalle ultime partite giocate bene, forse anche troppo bene. Poi però l'allenatore è stato molto bravo ad avere pazienza, ad aiutare la squadra a entrare nei binari, e i giocatori, trascinati dai più esperti, hanno ricominciato a dedicare l'attenzione giusta su quelle cose che contano durante i playoff, e credo alla fine, al photo finish, abbiamo preso una vittoria meritata.
1: Simone, sì. Si dice, no? Conto il campionato, conto i playoff, e qui l'abbiamo proprio toccato con mano.
3: Sì, una partita che Ramagli è stato bravo ad aggiustare in corsa. Come diceva il direttore, l'inizio è stato un inizio non stentato ma difficile, poca presenza sotto il canestro avversario, delle percentuali dal campo iniziali troppo basse per una gara playoff. L'unica cosa che mi fa paura è un po' la consunzione, perché Brindisi è una squadra che propone grandissima energia difensiva e che ti ha messo la prova, e come dice sempre Ramagli, io credo che dentro la serie bisogna conoscere sempre di più l'avversario per provare la prossima a giocare ancora meglio.
1: Loro hanno rischiato tantissimo, no? Cambiando i due americani potevano trovarsi dei fenomeni, e per certi versi ci ha fatto vedere che può esserlo davvero. L'altro più attitudini difensive, magari, che da attaccante, ma sicuramente si poteva, i tifosi di Brindisi auspicavano sicuramente in attacco qualcosina in più anche da parte sua. Voi invece avete deciso di tenere la squadra immutata così, scelte diverse.
2: Noi avevamo cercato di dare fiducia al gruppo, avevamo alcuni dubbi fisici su alcuni giocatori, quindi nelle ultime settimane avevamo valutato la possibilità di aggiungere, non volevamo sostituire ma eventualmente volevamo aggiungere, non c'erano le condizioni, e abbiamo continuato con lo stesso pensiero di dare fiducia a un gruppo che comunque durante l'anno ha avuto degli alti e bassi ma ha sempre reagito alle difficoltà e ha sempre poi ritrovato il bandolo della matassa. Credo che la partita di ieri sia stata anche un po' il racconto della nostra stagione, e credo che se avremo l'umiltà e la consapevolezza, e quindi la consapevolezza di chi siamo, e quindi affrontare ogni partita non cercando la partita perfetta ma cercando la miglior partita possibile, possimo prendere
1: soddisfazione. Sì, perché queste sono partite, devi rimboccarti le maniche e poi rovistare nel fango.
2: Anche perché poi parlavi di Brindisi è una squadra di grande talento, hanno aggiunto ulteriore talento, Amad è un califfo di questo campionato, è un giocatore in grado di fare la differenza ogni minuto, però i playoff sono una cosa diversa, perché nei playoff comunque conta l'interpretazione della partita, lo diceva prima bene Simone. Ogni partita da oggi sarà diversa, perché comunque ci saranno degli aggiustamenti, gli allenatori cercheranno di capire dove sono i punti deboli. C'è un discorso di recupero fisico, perché giocheremo tra due giorni, c'è chi recupererà in un modo, c'è chi recupererà in un altro modo. Cambierà magari anche il metodo arbitrale, quindi dobbiamo essere intelligenti, umili e sapere che la partita la si vince su una palla rubata, su un rimbalzo, su una stoppata come è stata quella di Poser ieri, che è stato, penso, importante quanto il canestro di Meghia l'ultimo secondo.
1: Diciamoli con gli ultimi due episodi, Simone. Sì. Allora, penetrazione di Cinciarini, sì. Prova ad andare su da parte sinistra e si trova il muro.
3: No, sono gli episodi davvero. Io credo che sia fondamentale tenere la serie sul tuo campo, e non sarà semplice, perché Brindisi comunque ha già fatto vedere quanto può metterti in difficoltà. È stata una guerra di nervi, e la guerra di nervi comunque Verona non l'ha persa, perché a un certo punto poteva deragliare, finire sotto, visto che è stato sotto anche in doppia cifra. Ecco, una cosa che mi auspico, faccio un po' il Gianluigi Pedrollo, che davvero la cornice per gara 2 sia degna, perché questa società, questa squadra, per il lavoro fatto qui presente direttore, ma anche da tutti gli altri, merita davvero il massimo della partecipazione in gara 2 sabato.
1: Però ho visto una bella partecipazione, magari c'erano dei buchi, per carità, però cioè l'intensità del gioco in campo corrispondeva all'intensità.
3: Questo è vero, questo è vero, senz'altro.
1: Proprio come si calavano i tifosi in ogni singolo fischio arbitrale, in ogni piccola decisione, il canestro fatto, che sbagliano.
3: Sì, no, questo è vero. È vero poi che era un giovedì e c'era anche una diretta televisiva, però sai, io credo avere un palazzetto pieno non stonerebbe assolutamente, anche perché viene sempre da dire, nella peggiore delle ipotesi magari è l'ultima partita, che sta squadra merita una grande partecipazione.
1: Intanto ricordiamo che il prossimo incontro è già domani sera, sabato, sì. Ci sono ancora biglietti ovviamente, ma chiaramente essendo un giorno prefestivo sicuramente vedremo, anche in virtù del risultato appena maturato, sicuramente ci sarà più gente, una cornice più all'altezza, e poi è vero che insomma è un'osmosi, no? Cioè tu dai risultati, il pubblico ti viene, intensità di gioco, intensità di tifo, c'è da non perdere l'occasione.
2: Sì, poi io da non veronese vedo gli aspetti positivi, cioè il pubblico veronese comunque c'è uno zoccolo duro di appassionati che sostengono. Ieri c'erano 2000 persone, sì, 2000 persone presenti, che face proprio vicine alla squadra, e la squadra lo percepisce. Poi playoff, secondo me, partita dopo partita, ti connetti con la città, ti connetti con la tua comunità, e quindi secondo me aumenterà. L'altra cosa è che comunque i tifosi possono essere quel dettaglio in più. Io sono d'accordo con quello che dice Simone. Questa è una società, una proprietà che ha fatto investimenti non solo quest'anno, nel tempo. Credo che la città, se sposa questo entusiasmo, questa ambizione, ogni risultato può essere raggiunto. Dobbiamo andare a vincere anche in trasferta, non è pensabile andare ai playoff pensando di vincere solo in casa, perché comunque dobbiamo mettere in preventivo qualche passo falso. Invece dobbiamo avere l'ambizione, la forza mentale di andare a giocare ogni partita, comprese quelle sui campi più difficili, con l'esperienza e la concentrazione, il cinismo, per portare a casa delle vittorie.
1: Si diceva, no, americani che devono essere all'altezza, allora magari qualcuno storcendo un po' il naso, McGee prima di quella palla finale non aveva, senza infamia e senza lode, insomma, sì, aveva fatto il suo, e poi però si vede le gerarchie del basket, palla a lui, si sapeva, loro sapevano che la palla andava a McGee, e lui ha risposto.
3: Ho guardato le statistiche, che a volte sono bugiarde, il 3 su 10 racconta un'altra cosa, racconta sì una partita di sofferenza, ma toglie lo sguardo da quella che è stata la palla decisiva. È chiaro che questa Verona, questa Scaligera, ha bisogno di un McGee che alzi di un livello la sua qualità di gioco, questo è vero, però è altrettanto vero che Brindisi è riuscita in più occasioni a creare questa gabbia dorata intorno.
1: Era loro, noi prepariamo la partita in un modo, e Ahmed però qualcosina l'ha fatto, diciamo così, e loro hanno preparato chiaramente sui nostri giocatori, però lì si vede la profondità della panchina, perché noi abbiamo avuto 5 uomini in doppia cifra, non c'è stato un protagonista.
2: E poi soprattutto, secondo me, tutti hanno portato in momenti diversi dalla partita il mattoncino. Cioè ieri faccio dei nomi, ma per fare degli esempi, Ambrosin in un momento importante della partita dove eravamo in difficoltà ci ha dato dei canestri importanti, è stato preciso ai tiri liberi. Bolpin che come sempre è stato estremamente generoso e più concentrato sulla difesa, a un certo punto ha preso responsabilità. Monaldi che per un pezzo di partita è stato a livello offensivo un po' fuori dai giochi, ha fatto due importanti. Quindi vuol dire che ognuno di loro sente di avere un ruolo e sa che in certi momenti della partita
1: il capitano uguale, perché anche Filippo è stato così,
2: assumersi la squadra è stata costruita con delle idee. Durante la stagione alcune idee si sono rivelate vincenti, alcune idee si sono rivelate perdenti. Quando arrivi a questo punto non è che puoi stare lì a guardare quello che va bene e quello che va male, bisogna cercare di tirar fuori il massimo da quello che c'è. Abbiamo abbastanza per provare a vincere? Sì. Quindi in questo momento bisogna far finta, nascondere i nostri limiti ed esaltare i nostri punti di forza e cercare di metterli in campo, sapendo che poi dopo pale vaganti, il rimbalzo, la difesa, il buttarsi su un pallone, il tirare all'ultimo secondo storto e provare comunque a far canestro sono quelli che poi fanno la differenza.
1: Quanti aspetti di diverso in gara 2? Io per esempio magari mi immagino che metteranno loro il lucchetto all'area, visto che insomma Poser ha fatto un certo tipo di differenza, delle giocate. Cosa ti aspetti in quelle?
2: Ma, sicuramente loro metteranno più attenzione all'aspetto dei rimbalzi e io credo che noi qualche target offensivo, nel senso che noi attaccheremo, possiamo averlo un po' più chiaro, perché comunque era una squadra che con il nuovo assetto la si era vista pochissimo. Quindi secondo me qualche obiettivo quando attacchiamo un po' più chiaro possiamo averlo. E poi credo che la prima partita è sempre la più complicata, perché come si diceva prima, la paura di perdere il fattore campo. Quando entri in questa serie si vedranno anche percentuali diverse, un po' più di fluidità, e lì bisognerà vedere come reagiremo dal punto di vista fisico, sia noi che loro, a queste nuove situazioni.
1: Siamo in chiusura e allora vi diamo appuntamento a sabato sera, ore 20:30, Palasport, gara 2, Verona Brindisi, all'inseguimento delle semifinali playoff. Grazie Simone Antonini,
2: grazie a te.
1: Salvatore Trainotti, a risentirci con le prossime puntate di On Fire.
0: Su Radio Verona, Basket On Fire, il cammino della Tezenis, in Serie A2, con Alessandro Delrico. Basket On Fire.
4: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
6: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
7: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
8: Chiama 045 561 500.
9: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
10: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
12: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Sera, ben trovati, state ascoltando Radio Verona, venerdì 8 di maggio. Salutiamo anche Alessandro Del Rico che ci ha preceduti con Basket on Fire. A proposito di sport, ritroviamo anche lui, Davide Cailotto. Sì. Ben trovato, Davide.
1: Non on fire, però. Non particolarmente on fire.
0: No. Come mai?
1: Tra l'altro, neanche questo pezzo qua che abbiamo ascoltato era on fire.
0: No.
1: Non è il mio genere.
0: No, neanche il mio, però insomma, abbiamo rappato un po' fuori on.
1: Ma non hai rappato?
0: No.
1: Tu hai rappato. Ti ho visto rappare.
0: Vabbè.
1: Come stai?
0: Bene, bene. Te sei on fire.
1: No, non sono on fire. Sono infiammato, ma non on fire. La differenza è sottile. È una differenza sottile, ma c'è comunque una differenza. No, dai, faccio il serio. Sì. Mi sono permesso di romperti le scatole solo per ricordarvi che ci sarebbero anche due ragazzi veronesi al Giro d'Italia, che è partito proprio oggi nella classica location italiana. E cioè in Bulgaria la prima tappa ha visto subito un capitombolone a, mi pare, poche centinaia di metri dall'arrivo. Adesso non so quanti, non mi ricordo più esattamente, 200 metri, una cosa del genere, che ha spezzato il gruppo praticamente in due, cioè 15 sono andati a fare la volata e tutti gli altri dopo. Bisogna fare però i complimenti a Gianni Lonardi, perché era il posto giusto nel momento giusto, è arrivato sesto, corridore veronese del team Polti, ma comunque era lì tra i velocisti là davanti, quindi ben posizionato. L'altro veronese è Zanoncello, che alla fine si è classificato quindicesimo, quindi bravi tutti e due. Semplicemente per ricordare che sì, è vero, Viviani da quest'anno è in ammiraglia, sì, è vero, Formolo si è spaccato un alluce perché gli è caduta la tazza del tè sul piede e quindi si è operato e non c'è, dimmi la verità, ma bisogna fare tifo per Zanoncello e per Lonardi. Tutto
0: no,
1: lì.
0: No, mi ricordavo, non so se ti ricordi anche tu, no, che più o meno sei coetanei su questo, c'era un film, una serie, Final Destination, non so.
1: Sì, vabbè, ma non è morto, no, si è operato.
0: Però ecco, vabbè, quando ti capita. Vabbè, grazie Davide Cailotto.
1: Ci penserà due volte prima di rifarsi il tè. Baci.
0: L'informazione adesso è quella dall'Italia e dal mondo.
2: Radio Verona Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In un post su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto: ho ricevuto oggi con piacere il segretario di Stato americano Marco Rubio a Palazzo Chigi. Abbiamo avuto un ampio e costruttivo confronto durante il quale abbiamo affrontato numerose questioni, dai rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti fino alle principali questioni internazionali. Il cessate il fuoco resta in vigore, a confermarlo è stato il presidente Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz, ma avvisa Teheran: fermi o colpiremo. Il comando statunitense per il Medio Oriente spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Le azioni dell'Ucraina il 9 maggio dipenderanno da come si evolverà la situazione venerdì, lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky accusando la Russia di violare il proprio cessate il fuoco. Domani dipende da ciò che sentiremo oggi, ha affermato nel suo discorso quotidiano alla Nazione. La cronaca: rimane senza colpevole l'assassinio di Fabrizio Piscitelli, noto capo ultras della Lazio conosciuto con il nome di Diabolic. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha assolto l'unico indiziato di essere l'esecutore materiale, Raul Esteban Calderon, ribaltando la condanna all'ergastolo del primo grado. È stato assolto con formula piena per non aver commesso il fatto. Una ventina di padiglioni nazionali della Biennale di Venezia sono chiusi oggi per protesta contro Israele. Finora l'elenco comprende Austria, Belgio, Egitto, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Finlandia, Olanda, Irlanda.

0: Qatar, Malta, Cipro, Ecuador, Regno Unito. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: la musica nuova è Children, Clementino and Co.
1: Ti informa, vivi d'arte, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Le 17:42 minuti, buon venerdì, state ascoltando Radio Verona, io sono Matteo Sambugaro, ci sono anche i vostri messaggi però che stanno arrivando, quindi fatemi salutare velocissimamente Cristina, ciao Cri, buon rientro a casa, saluto poi anche la Maddi, buon lavoro invece, e abbiamo Lorenzo, oggi ha staccato prima, direzione supermercato, Rosseto per fare la spesa, boh perfetto, abbiamo fatto anche il nome del supermercato, vabbè un abbraccio forte a tutti voi ovviamente, 335 60 11 610, questo il nostro WhatsApp, parliamo di cose che ci portano all'8 maggio di un po' di anni fa, anzi segnatevi già la data, 12 maggio poi anche festa della mamma, ma su questo magari ci torniamo fra poco, mi faceva piacere ricordare alcune cose appunto che ci portano indietro nel tempo, 8 maggio di un po' di anni fa, ad esempio questa, si va al 1886, 140 anni fa, cosa accadeva? Accadeva ad esempio che Pemberton brevettava la Coca-Cola, un ingrediente aggiunto per sbaglio trasformò un rimedio per il mal di testa in una bevanda dal sapore inconfondibile che in meno di 10 anni conquistò poi tutta l'America, era il 1886, lì nacque la Coca-Cola, pensate voi, insomma 140 anni fa, ora un brand, un marchio inconfondibile, anche un sapore inconfondibile se così vogliamo metterla, poi nasceva oggi 120 anni fa Roberto Rossellini, auguri anche a Vittorio Sgarbi ed Enrique Iglesias, e quando arriva l'estate poi arrivano anche le sue canzoni e la sua musica. Intanto ci ha raggiunto nei nostri studi anche il direttore Mario Pugliero, buonasera direttore, andiamo verso il 5 di giugno, insomma ci spostiamo avanti di un mese quasi.
2: Sì, perché iniziano a svelare un po' i nomi dei grandi ospiti che parteciperanno a questa serata il 5 giugno, tanto per cambiare, ed è ovviamente questa una bella notizia, siamo ancora in Mondovisione, siamo come Verona naturalmente, come arena per questo evento, il titolo è Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO, in programma venerdì 5 giugno alle 21:15, ed è un evento del quale ci aveva parlato ancora possiamo dire mesi fa in occasione delle Olimpiadi l'allora sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi, oggi ministro del turismo, per celebrare intanto il fatto che l'Italia è la nazione al mondo che ha il più alto numero di siti patrimoni dell'umanità, per cui abbiamo questo primato UNESCO. Festeggeremo poi, e questo ci riguarda da vicino, il riconoscimento UNESCO nel 2023 dell'arte del canto lirico e poi nel 2025 della cucina italiana come patrimonio dell'UNESCO. Tra l'altro il percorso per arrivare a questo traguardo partì proprio da Verona in occasione di una edizione di Vinitaly, e poi anche per lanciare la candidatura a patrimonio dell'umanità della canzone napoletana classica, per cui da Verona partirà questa candidatura partirà in particolare dal Teatro Filarmonico. La notizia di oggi e poi i nomi dei primi ospiti che sono stati confermati, ci sarà la sacerdotessa del rock Patti Smith, che tra l'altro è una grande appassionata di opera italiana, che si esibirà in una versione sinfonica della sua hit mondiale Because the Night, scritta con Bruce Springsteen. E altri due grandi artisti qui giocano chiaramente in casa, stiamo parlando di Placido Domingo e di Vittorio Grigolo, e poi naturalmente sono questi i primi nomi di un cast che davvero renderà davvero unica la serata del 5 giugno. Sono due le location, perché parliamo di canto lirico e cucina italiana, per cui ovviamente la location dell'anfiteatro, ma poco prima dell'inizio dello spettacolo in Piazza Bra una cena per 1000 ospiti, dove naturalmente ci sarà la possibilità di vedere tutte le fasi di preparazione di una grande cena popolare sotto le stelle, tutto in diretta su Rai 1, tutto in Mondovisione, insomma Verona ancora una volta sotto i riflettori del mondo, grazie anche a questa straordinario monumento che è la nostra arena.
1: Grazie direttore, prendiamo nota, 5 di giugno quindi con Verona al centro del mondo sotto i riflettori. 17:46 intanto, Alan Walker, Alone.

0: detto a voi magari di fare un addio al celibato, un addio al nubilato, magari più giovani, giovanissimi no, ma magari quelli un po' più vecchiotti, over 30, over 40, quel che è, insomma, li avranno fatti qualche addio al celibato, addio al nubilato. Ecco, io ne ricordo uno in cui si arrivò ovviamente in aeroporto a Bergamo quella volta per partire verso Ibiza, e c'è chi mi accolse già alle 7:45 del mattino con una buona birra fresca, tanto che uno voleva magari un cappuccino almeno in quella fase, e invece no, perché a volte, diciamo, funzionano così queste dinamiche, queste cose belle, brutte, non lo so. Fatto sta che la notizia è questa: forse di prima mattina in aeroporto sarebbe meglio che i bar si limitassero a servire solo sane colazioni con caffè, tè, cappuccino, e questo quanto richiesto dalla compagnia Ryanair attraverso il suo CEO Michael O'Leary per combattere i troppi casi di passeggeri ubriachi a bordo dei propri voli. Un problema serio per la compagnia aerea, costretta in diversi casi anche a dirottare poi gli aerei negli scali troppo lunghi a causa del comportamento molesto di alcuni passeggeri. La compagnia aveva già denunciato problemi legati al consumo di droghe da parte di alcuni passeggeri, soprattutto sulle tratte verso le destinazioni legate alla vita notturna, e Ryanair ora chiede nuove regole, come una soglia drink per gli aeroporti a restrizione, ovvero insomma della serie: fino a una certa ora non puoi consumare dei drink. Ecco, vabbè, avete capito. Che dire, siamo favorevoli, dai, forse sì, insomma, a parte che se uno vuol persi il drink se lo beve magari prima di entrare, detto questo, insomma, sono voli, tratte talmente corte a volte quelle con la Ryanair che uno può anche pazientare, no? O comunque di prima mattina fa bene anche il cappuccino, dopo la birra e tutto quello che viene dopo, uno se lo può, come dire, assaggiare anche in secondo, no, di seconda battuta, vabbè. Io vi saluto, 17:57, dopo questa vi saluto davvero fra poco, Beppe Bifido, Nicola Brenzoni con Radio Giallo Blu Superstar, da Matteo Sambugaro una buona serata, un buon weekend, e ci sentiamo quando? Lunedì, solito posto, solita ora, qui su Radio Verona. Ciao a tutte e a tutti da Matteo Sambugaro.
1: Dal 7 al 10 maggio in Piazza Bra, via Roma, Piazza dei Signori e Piazza Bra Molinari a Verona torna la 24esima mostra mercato enogastronomica Le Piazze dei Sapori, organizzata da Confesercenti per la valorizzazione del territorio e del Made in Italy. Info su lepiazzedeisapori.com e seguici anche sui nostri social.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
5: Chiama 045 561 500.
6: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
7: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
8: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
7: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
9: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice: vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
11: www.titospec.it.
12: Cosa fai, tesoro?
11: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
12: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
11: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
13: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
14: Grande attesa per la partita di questa sera.
15: Siamo già qui.
16: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
15: Live dal territorio, tutto il giorno.
17: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
15: Radio Verona aumenta l'informazione.
18: Uno spettacolo come non si era mai visto.
15: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
19: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
15: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
0: Le 18 in punto, informazione adesso da Verona e provincia con Alessandro Del Rico. Buona serata.
20: Sono le 18 in punto.
21: Ora esatta, in collaborazione con...
22: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
23: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino al meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
21: Verona Top News.
24: La Filovia ottiene ufficialmente 14 milioni di euro dal PNRR. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inserito il progetto nel nuovo piano di riparto delle risorse dedicate al trasporto rapido di massa, riconoscendo l'opera come strategica per il raggiungimento degli obiettivi europei sulla mobilità sostenibile. Si tratta di finanziamenti a fondo perduto destinati al completamento della linea ibrida che dovrà essere pronta e circolante entro giugno. La scelta premia i progetti considerati concretamente realizzabili nei tempi previsti. Ora è allo studio come impiegare queste risorse improvvisamente arrivate.
21: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
24: Buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro giornale, studio Alessandro Del Rico. Oggi a Legnago si sono tenuti dei controlli di ATV in collaborazione con le forze dell'ordine e il comune per verificare il possesso o meno di biglietti e abbonamenti tra i passeggeri degli autobus, quasi tutti studenti che frequentano gli istituti scolastici del capoluogo. Le verifiche incrociate, da cui sono scaturite alcune sanzioni, hanno visto intervenire alle tre fermate oltre una ventina tra controllori, guardie giurate, carabinieri della stazione di Legnago e vigili urbani, mentre un elicottero dell'arma ha sorvolato le aree oggetto dei controlli. Questo è inserito nella inchiesta, nelle conseguenze dell'inchiesta scaturita per il colpo a salve sparato da una scacciacani detenuta da un giovane qualche giorno fa. Cambiamo argomento. Dallo scorso settembre le persone abbonate al trasporto pubblico locale possono fare richiesta della cosiddetta tessera alias, una novità introdotta da ATV su indicazione del comune per favorire l'inclusività e rispondere alle esigenze di persone transgender e non binari, che potranno vedere impresso sulla tessera di viaggio il nome con cui sentono meglio rappresentata la propria identità di genere. Sono già una ventina le tessere rilasciate in questi mesi, ma il loro numero potrebbe salire parecchio a fronte della campagna di sensibilizzazione appena lanciata su un centinaio di autobus della flotta urbana. Traffico milionario di oro tra Veneto e Austria, smantellato dalla Guardia di Finanza di Verona e Vicenza, due persone arrestate per riciclaggio transnazionale. Sentiamo Mario Puliero.
19: criminale dedita al traffico illecito di oro tra il Veneto e l'Austria è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Verona e Vicenza in una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica Scaligera. L'operazione ha portato al fermo di due vicentini, un grossista d'oro di 58 anni e un rappresentante d'oro di 53, accusati di riciclaggio transnazionale. L'indagine era stata avviata nel veronese dopo un controllo effettuato dalla polizia stradale a maggio dello scorso anno a un cittadino austriaco di origini turche, sulla cui automobile erano stati trovati 660.000 euro in contanti. Su indicazione della procuratrice aggiunta Rita Caccamo e del sostituto Gennaro Ottaviano, le Fiamme Gialle hanno ricostruito il meccanismo per il trasferimento di oro purissimo 24 carati dall'Italia all'Austria in cambio di ingenti somme di denaro contante.
24: Opportunità di lavoro per carcerati e malati psichiatrici. La cooperativa Pantarei utilizza Villa Buri per creare nuove opportunità attraverso pentole e fornelli. Sentiamo la presidente dell'associazione e poi il garante dei detenuti di Verona.
1: In questo caso si lavora con malati psichiatrici e con detenuti, un'opportunità in più.
2: Sì, questo progetto Una tavola che crea futuro ha voluto valorizzare gli spazi che abitiamo da diversi anni qui a Villa Buri con il nostro bar, la nostra trattoria, in funzione sempre dell'unico e sempre solido obiettivo di Pantarei, che è quello di dare opportunità di lavoro, ma in questo caso anche di residenzialità a persone che provengono appunto da queste due aree di fragilità.
1: Rispetto a qualche anno fa è diversa la situazione per dar lavoro a ex carcerati?
3: Sì, decisamente sì, c'è un'attenzione maggiore, ci sono state parecchie ditte e enti in questi, soprattutto nell'ultimo anno, che hanno dato disponibilità, non sempre è realizzabile anche per problemi burocratici e giuridici, però di sicuro c'è un'attenzione che fa ben sperare in una sensibilità di maggiore apertura e di maggiore accoglienza.
24: E chiudiamo con un'ultima notizia, c'è spazio anche per Coldiretti nell'ambito delle piazze dei Sapori di Confesercenti. Piazza dei Signori è diventata oggi un mercato aperto a chilometro zero o quasi, presentando specialità del territorio veronese e di quello veneto, fragole, piselli, formaggi, miele che vengono prodotti dagli agricoltori in un momento difficile per la categoria che deve fare i conti con l'aumento del prezzo del gasolio e dei fertilizzanti che passano dallo stretto di Hormuz. A fianco delle bancarelle c'è un secondo mercatino sotto il loggiato che ospita tanti piccoli prodotti fatti a mano da artigiani ma anche da associazioni di volontari che hanno deciso di versare gli utili all'associazione Mani di Mamma, che si occupa di parti prematuri reperendo indumenti sotto taglia per i neonati che spesso vengono alla luce anzitempo prima che la famiglia sia riuscita ad organizzarsi per l'evento della nascita. Con questo è tutto, vi ringrazio per la cortese attenzione e risentirci tra meno di un'ora.
4: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
4: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
25: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
26: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
27: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
28: Radio Verona. Meteo.
29: Le previsioni per domani, sabato 9 maggio, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima in risalita fino a 25 gradi, minima a 12, venti al mattino deboli da nord-nord-est, al pomeriggio moderati da sud-sud-ovest.
28: Radio Verona Flashback.

0: settima e prima della partita dell'Hellas, i personaggi del Bifido.
1: Radio Giallo Blu Superstar, il consueto divertimento in salsa giallo blu con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni, solo qui su Radio Verona.
2: Sì, solo qui su Radio Verona, 18 e 13 di venerdì 8 maggio
3: 1979, Ladies Night.
2: Grande anno.
3: Ladies Night dei Cool and the Gang.
2: Cool, chi è nato quell'anno lì, sì, ne conosco qualcuno,
3: Molto cool, ma soprattutto, insomma, prova a pensare, cioè... Tu dici cool e lo pensi in dialetto veronese,
2: no, farolassa.
3: Se invece lo dici in inglese diventa una roba
2: figo, è figo, vedi? Vedi, proprio un contrasto totale.
3: Eppure la parola è la stessa.
2: Sì. Un contrasto totale, un po' come quello che accompagna Como e la Sverona, o meglio Verona Como. Sì, sento malissimo anche
3: della turca.
2: Però Matteo Samburano ha detto: no, ma giriamo i microfoni, ecco, e io di Matteo mi fido. Quindi sento malissimo, ma io mi fido.
3: Allora, boh, adesso sì, perché prima mi sembrava di essere la tua, e quando tu mi hai detto Fabregas, stavo dicendo saludito Fabregas.
2: No, il mitico Matteo Sambugaro invece in cabina di regia, dicevo un po' come Verona Como, questa, esatto, sorta di contrasto assoluto, perché una ricorda più il cool, quella del dialetto veneto, esatto, l'altra invece ricorda più il cool britannico, quindi esatto, è abbastanza figo.
3: E indovinate qual è quella del dialetto?
2: Però possiamo dire ancora una volta ai tifosi che si ergono qualcosa di assolutamente unico, non è piaggeria, non è sviolinate, però la goliardia, dopo vedremo quello che sarà attuato, ma il festeggiare è fantastico. Abbiamo letto il comunicato, ancora una volta, no, proprio i tifosi non sono asset, quindi esulano da quella che è la logica finanziaria economica,
3: le asset.
2: E vedremo che festa verrà allestita, magari ce la racconteranno Davide Cailotto e Gianluca Tavellin fuori dal Bentegodi.
3: Perché noi saremo in diretta come al solito dalle 12 con lo stadio Bentegodi, giallo blu superstar, un'ora che ci piace, un'ora
2: bellissima, piace, bella, dai,
3: molto bello,
2: anche perché devo accompagnarlo, il figlio c'è la partita verso Santa Lucia, ma c'è anche la fiera, poi devo tornare, cioè veramente bellissimo,
3: magari che qualche lavoro,
2: sì, ma figuriamoci,
3: lì, qualche cantiere,
2: nessuna fermo. Corsa o ciclistica, no, roba che
3: metti che vabbè, insomma, tutto molto molto bello,
2: esatto. Se qualcuno ha un elicottero da prestarci, quindi per raggiungere Corso Porta Nuova, dove abbiamo gli studi, ci scriva al 335 60 11 610. Sta già arrivando, sta già Monty Pop Paracool. Fantastico,
3: cosa
2: fantastico.
3: Vi aspettate anche da questo finale di campionato, insomma, un colpo di coda, chiamiamolo così, di orgoglio, come è stato a Torino?
2: Beh, quella è stata, stata incredibile. Nessuno se lo sarebbe aspettato. E
3: cosa pensate di Spalletti che ha risposto a Sogliano? Come dire, avevate anche cosa volevano? Un punto?
4: Ottenere un pareggio perché vengono qui intanto, a Torino.
2: Quanto ci mette a fare la risposta a una domanda, Spalletti? Hanno detto tre domande in conferenza stampa. Ci credo, perché un quarto d'ora di preambolo senza dire nulla.
3: Veloci, fate tre domande. Insomma, comunque, dai, Verona, almeno da lì è uscito a testa alta, per un pelo. Perché insomma, alla fine, a parte quella punizione lì,
2: lì è stato bravo Monty Polli, dobbiamo dare sulla punizione non tantissimo. Però dopo
3: conta
2: si
3: che
2: è
3: era 300.000 euro contro 400 milioni, non è che quindi insomma
2: un po' come mi immaginavo un gran premio di Formula 1, no, con la Palio Weekend e contro cos'è, una Ferrari,
3: contro un Ferrari, un bel Porsche, sì, esatto. Ecco, quindi questa è la terzultima,
2: e dai che forse se la cavemo, dai, come si soleva dire in epoche un po' più in là, però veramente è stato triste il campionato, confermati i paracaduti sui quali stanno già un po' ironizzando, però ricordiamo sempre che la Serie A fa guadagnare molto di più.
3: Sembra che sia così risaltata fuori questa storia dello stadio.
2: Sì,
3: perché ha parlato
2: la TUN.
3: C'è che parla la Tun. E quindi insomma sembra che
2: vedi,
3: messo così, che, cosa ne pensate? È una cosa, una butade così ad hoc? Ci credete? È un qualcosa che, sulla quale fare affidamento?
2: E abbiamo già visto delle elaborazioni bellissime, esatto, approfittando proprio che abbia parlato Tun sullo, esatto, stadio. E diteci un po' anche come ve lo immaginate questo stadio.
3: C'è anche questa,
2: da Tun.
3: C'è anche questa
2: con gli angioletti, sì, mettono, esatto, gli angioletti
3: quelle... sui quattro,
2: esatto,
3: che tiene sui fari. I fari
2: che sembrano dei Beatles con la, ve lo ricordate gli angioletti,
3: sì,
2: quelli,
3: esatto,
2: tipici, esatto, della,
3: con,
2: della casa
3: con i cavei a caschetto,
2: esatto.
3: E poi c'è anche questa suggestione Toto allenatore, che insomma Juric torna un po'
2: caldeggiato, si torna, amico nostro giornalista,
3: si torna a vociferare. Ma cosa ne pensate? Insomma, dai,
2: guarda, qua ci chiedono già, siete dei grandi, firmatevi, così vi saluto anche. A che stadio siamo? Bella, bellissima, con doppia valenza, che,
3: esatto,
2: si può fare, bellissima, bellissima.
3: E invece c'è il Venezia, no? Che invece
2: Venezia lanciatissimo,
3: quindi parlano di stadio,
2: sì. Beh, d'altronde è quello loro, è poesia lo stato puro per certi aspetti, perché ti tocca andare pressoché, fare una traversata per andare
3: è in mare.
2: Lì, classico, no, sta attento, è rinvio, sta attento, pum, pallone, no, un altro pallone in acqua.
3: Il Mose Stadium, la Mose Arena. No, no,
2: non male, no, beh, però potrebbe essere, no, bello anche quello di Como, visto, proprio visto che affronteremo la squadra lariana, avevano fatto un'inquadratura dall'alto con dei droni, e effettivamente la location è bellissima, sì, perché vedi il lago proprio a ridosso dello stadio. Poi lo stadio non è a norma neanche per la Champions, quindi bisognerà capire cosa faranno qualora andassero in Champions.
3: Vedrai che
2: mamma mia, tu diglielo, Artono non poteva investire direttamente qua, anzi, facevi anche lo stadio.
3: Ma tu hai detto, secondo me, su Google Maps la manda l'emissario, che ha detto: ascolta, va nel nord Italia, che è un bel lago. Mettilo su Google Maps, e l'ha messo.
2: Fuori quel deco.
3: Demo qua. Perché ha detto: ma qua, che lago è? No? Che parla poco italiano.
2: Sì.
3: Ha detto: come?
2: Ecco la chiave.
3: È andato lì. È tutto lì il discorso.
2: Non ci avevo mai pensato. Quella era la chiave che mi mancava.
3: Esatto.
2: Vedi, la chiave di volta.
3: E noi abbiamo preso la chiavata.
2: Esatto. Cioè, salutiamo anche Joe. Invece, lui che ci aveva scritto: dobbiamo scattare sulla fascia. Non lo sai.
3: No. Perché vedo Matteo che è indaffarato. Forse sta parlando con Artono. Secondo me.
2: Dice che
3: rispondagli a Artono.
2: Fascia. Allora scattiamo sulla fascia, ma restate lì e torniamo con Radio Giallo Blu Superstar.
5: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
7: Complimenti! Auto nuova?
8: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
7: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
9: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
10: Forza Verona! Se perde Verona sto proprio male.
11: Forza Verona!
12: Forza Verona!
13: Volemmo che bene al Verona.
14: Volemmo che bene al Verona.
15: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
16: Volemmo che bene al Verona!
17: In collaborazione con
18: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
19: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.
1: Radio Giallo Blu Superstar, solo su Radio Verona.
2: Sì, solo su Radio Verona potete sentire quello che non potete vedere, ma potete vederci domenica dalle 12 in preparazione di Verona Como. Avremo i nostri inviati al Bentegodi che ci racconteranno anche cosa hanno preparato i tifosi per questa goliardica festa della retrocessione. Veramente fantastici ancora una volta i Butei gialloblu che rispondono a una stagione pessima in questa maniera. E allora alle 12.30 fischio d'inizio, non è un orario che ci piace tantissimo, e sentiamo però, perché Matteo mi dice che abbiamo già qualche ascoltatore in linea, e allora apriamo le telefonate. Pronto, sei in diretta, con chi parliamo?
20: Pompa?
2: Sì,
20: Ciao,
2: ti ho riconosciuto, ma no, sono ciao. Nicolò, ma ciao Luigi, ti ho riconosciuto subito.
20: Ciao, sono Luigi Avarone.
2: Mitico Luigi, come stai, tutto bene?
20: Tutto bene, grazie, sei un grande, sei molto...
2: grazie.
20: Ne parlavo ieri con i miei amici e sì, stavamo parlando così del più del meno di alcune sì, ragazze che abbiamo conosciuto eccetera, no? Sì. A me piace quella, a te piace quell'altra, io ho detto, ma sai che Alessandro è un grande?
2: Sarà contento Alessandro, non so la moglie, insomma, ma viene dopo qua, ma sono Nicolò sempre io.
20: Ascolta, ma sì, cioè, a me sai questa cosa qua dell'allenatore, cioè, lo so che tanti tifosi, insomma, ce l'hanno hanno ancora il dente avvelenato, però a me, sì, a me se tornasse Juric, cioè ci vuole uno, hai capito?
2: Uno che abbia carattere, carisma, che possa
20: polso,
2: sì, vero, che possa capito? Rilanciare un po' anche l'ambiente, perché è un ambiente veramente depresso, dai, dopo una stagione del genere. Sì.
20: Anche perché Alessandro se guarda bene, cioè, è solo a Verona che ha fatto così bene, cioè, nel senso,
2: sì.
20: Torino
2: è in quel limbo ormai da anni, già la squadra, sì, e anche lui altrettanto, cioè, e poi
20: i tifosi sono rimasti delusi, se parliamo, beh, Torino non lotta mai per la salvezza, mi spiego, Alessandro.
2: vero.
20: E quindi ci aspettavo di più. A Roma non ne parliamo,
2: a Roma pessimo, Southampton addirittura proprio il record negativo della Premier League, ha fatto bene solo qua, è un po' a Genova, aveva fatto...
20: Se lui gli direi, ascolta, dai, datemi 1.500-1.800 al mese, ferie, 13°, 14°, oh no,
2: vado io se me li danno.
20: Non è che può voler di più.
2: No, quello è il problema, perché ha 2 milioni circa il suo contratto, e guarda un po', vedi, Simone si collega a quello che dicevamo prima anche per i Laghi e Como. Il problema è che l'emissario di Artono è andato a Verona, ma in quella degli Stati Uniti. È vero che ci sono diverse città in giro per il mondo che si chiamano Verona. L'è come uno che vuole andare da Setti a Carpi, ma si trova a Carpi vicino a Spinimbecco. Mitico Simone, mitico, bellissima, bellissima.
20: Allora ho detto, no, guarda, Verona è troppo distante, scegliamo Como. Ho capito. Vabbè, dai, Alessandro, ti saluto. Per gli altri allenatori invece non lo so, sai, non li conosco.
2: E pronostico del risultato invece ce lo dai anche stavolta?
20: Sicuro.
2: Addirittura, sicuro. Benissimo, benissimo, dai. Io ho sempre fiducia dei tuoi pronostici.
20: Alessandro?
2: Sì, sono Nicolò.
20: Per fare una battuta li facciamo uscire i pazzi.
2: Anche questa non era male, complimenti Luigi, buona serata, buon weekend anche a te, mi raccomando ovviamente seguici domenica. Sentiamo al volo, dai, prima del radiogiornale, se abbiamo un altro ascoltatore. Pronto, sei in diretta con Radio Verona, con chi parliamo?
20: Sì, pronto, ciao Alessandro, sono Marco.
2: Marco, è da un po' che non ti sento. Ciao Marco, sono Nicolò io però sempre. Come stai, ciao, Marco? Tutto bene?
20: Abbastanza bene, grazie, che saluto tra l'altro.
2: Sì, salutiamo, ecco.
20: Ma niente, allora, io
2: cosa dobbiamo attaccarti la puntina del giradischi, ti sei incantato? Dimmi,
20: come ho già detto, tante altre volte quando ho chiamato. Ti ricordi bene? No, l'ho detto qua.
2: L'ho detto qua, anche sì.
20: No, hai ragione, Alessandro. L'ho detto anche a che aria tira la storia del borlotto.
2: Esatto, vedi che io sapevo che c'era

0: come il mio amico che lavorava con la fiamma ossidrica,
1: il
0: ritorno di fiamma e la rendà sui cavei e dopo i cavei come neve o scala, che saluto tra
1: salutiamo volentieri Nevio Scala, che non so se apprezzerà proprio tantissimo, però rende bene l'idea.
0: Se te lo ricordi,
1: sì,
0: Alessandro,
1: sì,
0: è pare all'area piccola del campo del San Zeno.
1: Ricordo anche l'area piccola del San Zeno, è vero, ci sta.
0: No, allora, detto questo, mi piacerebbe vedere anche l'opera com'è Aquilani.
1: Ti ispira un po' anche questo giovane tecnico.
0: Esatto, sì. Ne parlano tanto bene. Sì. Ero proprio l'altro giorno con amici,
1: sì,
0: e si parlava di ragazze.
1: Ma anche tu, ma è possibile?
0: A me piace quell'altra, sì, e se ne è saltato fuori uno dicendo: ma sai che Alessandro è un grande. Detto questo, che saluto.
1: Salutiamo meglio, guarda.
0: E sempre forza Hellas.
1: Assolutamente, grazie anche al nostro amico Marco Roncoletta. E allora, visto anche che stanno per scattare le 18:30, io andrei subito a sentire il radiogiornale con tutte le notizie Italia Mondo. E poi preparate anche i vostri messaggi 335 60 11 610, perché ne sentirete di personaggi. Se ne sentirete, state lì.
2: Radio Verona Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. Ho ricevuto oggi con piacere il segretario di Stato americano Marco Rubio a Palazzo Chigi. Abbiamo avuto un ampio e costruttivo confronto durante il quale abbiamo affrontato numerose questioni, dai rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti fino alle principali questioni internazionali. Così in un post su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per quanto riguarda i negoziati, la proposta USA è ancora in fase di valutazione. Una volta raggiunta la conclusione definitiva, lo annunceremo senza dubbio, l'ha dichiarato Baghei, portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Riguardo le possibili violazioni della tregua, Baghei ha affermato che Teheran rimane nominalmente in una situazione di cessate il fuoco. Con una informativa, il nucleo investigativo dei Carabinieri di Milano mette nero su bianco tutti i dubbi sulla condanna dell'ex fidanzato di Chiara Poggi, scrivendo: è del tutto palese che già le evidenze riscontrate all'epoca ponessero in coscienza dei seri interrogativi su alcuni degli elementi che si erano rivelati determinanti nella condanna di Alberto Stasi. Venite, ho ucciso mia moglie, un uomo ha telefonato ai soccorsi denunciando l'ennesimo femminicidio prima di far perdere le sue tracce. È accaduto a Piacenza in Emilia Romagna, in un appartamento di un palazzo in periferia. Le forze dell'ordine hanno trovato il cadavere di una donna 56enne. In chiusura allo sport, Jannik Sinner si è allenato con Flavio Cobolli nel giorno della vigilia dell'esordio agli internazionali BNL di Roma, in programma sabato alle 19 contro l'austriaco Hofner. I due azzurri sono stati protagonisti di una partitella di allenamento e potrebbero incrociarsi in una storica semifinale. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
7: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
9: Radio Verona. Radio Giallo Blu Superstar con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni. Quello che non puoi vedere lo puoi ascoltare solo su Radio Verona.
1: Esatto, solo qui torniamo in diretta per chi ci ascolta il venerdì sera 18:33 e appunto scriveteci 335 60 11 610.

0: In replica saremo il sabato intorno alle 12 e poi il podcast sul sito di Radio Verona. È una Verona Hellas invece che è in preda a mille incognite come in tutta la stagione, fra stadi, rinnovi, direttori sportivi, il toto allenatore, anche questo. Intanto un allenatore ha parlato ed è quello del Como, Cesc Fabregas, che si è espresso anche sull'orario critico delle 12.30, ha detto un po' è un orario non certo felice, di solito ci alziamo, facciamo riscaldamento, riunione tecnica, giocando alle 12.30 ha detto mangiamo tre ore prima e dopo sostanzialmente si va, quindi ha detto è proprio l'orario peggiore, anche se insomma dopo ha parlato anche di contenuti interessanti elogiando anche San Marco e prima Zanetti. L'ha fatto solo per cortesia? Non lo so, ma Matteo Sambugaro mi dice che dovremmo essere in grado di collegarci addirittura con la Spagna, dove forse c'è un parente. Sentiamo, pronto, buonasera, con chi parliamo? Sei in diretta.
1: Hola chico!
0: Ehi là! Hola hombre! Come stai? Che passa?
1: Come va Cadenasso?
0: No, Cadenasso ha perso agli internazionali di tennis. Gianluca Gianluca Cadenasso ha perso. Non è andato benissimo per gli italiani.
1: Gianluca Cadenasso di Genova, di Ligure, no?
0: Esatto, ma esperto anche di. Ma scusi, parliamo. Mi diceva Matteo, dovremmo essere in collegamento col cugino di Cesc Fabregas, è giusto?
1: Corretto, io sono però de lontano, no? De secondo grado, sì, anche secondo. Se siamo in San Guanà.
0: San Guanà, ma da che zona della Spagna è, scusi, in San Guanà?
1: Perché Sommarre la sposa, il cugino di sua sorella, la ragova anche quella della famiglia di Gobon. Ma no. Che Gobon è la famiglia.
0: È Gobon.
1: Sì. Muy conosciuta in Spagna perché...
0: Sì, perché...
1: Se ti serve da giocare all'otto, no?
0: Sì,
1: la fortuna,
0: all'otto, sì.
1: Vada ai Gobon.
0: E toccare la gobba.
1: E vada ai Gobon. Dammi un gratta e spera. Ah, sì. Però prima famo grattare la gobba.
0: Ma per piacere. Invece no, ma lo conosceva bene, quindi nonostante appunto sia il secondo grado, ma l'infanzia l'avete passata abbastanza...
1: siamo stati alla scuola insieme all'Alimentaros che anche alle medie.
0: Sì, okay.
1: Io conoscevo da quando avevamo i brufei in faccia nella fronte. Stavamo a casa guardare la Postal Market.
0: No, vabbè, anche in Spagna, quello spagnolo. Sì, vabbè, ma non sì.
1: Esatto.
0: Ecco, ma non vogliamo.
1: Ma stava Postal Marchetta.
0: Sì, ma lasciamo stare, immagino che non eravate lì per i cataloghi delle tovaglie.
1: Abbiamo fatto anche le scuole insieme, dopo lui l'ha aiutato a Ballon, certo. Alla carriera a Ballon, e ci abbiamo aperto un ottico.
0: Perché forse ha usato più lei il Postal Market rispetto a l'altro ha giocato benissimo, va bene così,
1: è probabile
0: va bene così, sì,
1: quello è sempre stato così. Fabregas ha sempre
0: lamentone
1: sì, bravo, perché lui il gallo orario, le come si dice, abitudinario,
0: sì,
1: no?
0: sì
1: lui è il gallo a maniera che l'ora se so por caso sgara una mezz'ora o del quarto, comincia a diventare nervoso e il pestese a portare,
0: no, addirittura
1: dice, passa la fame,
0: che esagerato,
1: la pacca, che su che giù. Perché lui è come un orologio svizzero, comunque il Maya
0: è precisino, è anche se è spagnolo, ma lo vedo
1: è
0: che è precisino,
1: è cala a sentarsi sul trono di ceramica, capito? Lui ha paura che quando va in panchina se la
0: prima, è vero,
1: che tocca dire al suo secondo che me posto che con un attimo
0: vedi che d'altronde sono esseri umani anche gli allenatori, no? Perché a volte li vediamo così quasi nell'empirio irraggiungibile, invece hanno anche queste problematiche, quindi anche questo valutano quando
1: in Spagna diremo guarda che in Spagna si dice caga anche il re.
0: Quale sapienza, proprio. Roba una massima di quelle da tatuarsi sulla pelle, proprio quasi come
1: un problema della natura.
0: Sì.
1: Comunque Luca, no,
0: quindi è quello alla fine che non digerisce tanto nel senso letterale delle partite alle 12:30.
1: Quando che chiede sì. La partita alle 12:30 meno sì. 2, lui mai sempre il riso in bianco. O se fa un panin con la segadura
0: con la segadura adesso
1: o con la sabbia di fende
0: in modo che non abbia problematiche
1: una volta okay. Ha messo un po' di bondola dentro una spugna
0: sì. Adesso dai, mi sembra uno precisino anche nella sua alimentazione invece, dai, si tiene bene. Avrebbe mai immaginato una carriera del genere? Sentivo prima che a 19 anni lui disputò la finale di Champions dell'Arsenal, che manca effettivamente, è andato proprio qualche due sere fa in finale e mancava da allora.
1: Quando che eravamo nino?
0: Sì.
1: Lui, è un sandron, è il Correa, mai se vede che l'ha mai fatto spoglie.
0: Anche perché non è altissimo, no, a livello fisico, non è proprio quello che dici, sì, ma questo.
1: Era un ghiglion,
0: va bene, sì.
1: Lei è un ghiglion, scordinato veramente e galera 6 e mezzo in ginnastica era.
0: Ah dai, a scuola quindi educazione motoria, insomma non andava benissimo.
1: Anche motoria che facevamo tipo la aerobica, no?
0: Sì.
1: Stare a tempo.
0: Sì.
1: Non stava a tempo e ecco parlo. E chiamavamo il meteo.it da quanto e invece dopo le sta come il Bruno Anatrocolo e
0: sì,
1: che se...
0: bella bella, quindi è sbocciato in questa maniera quasi inaspettata.
1: Al contrario,
0: era più forte lei.
1: Era un bel Anatrocolo e sono diventato un pitto. Guarda, a volte
0: la vita sembra quasi ingiusta, insomma,
1: perché lui sì. Le sta aiutare da la famiglia dei Gouvon.
0: Vedi, quella è la chiave di tutto. Grazie allora. Lei si chiama, invece non le ho chiesto il nome, perché oltre al cugino di Fabregas avrà anche un nome di battesimo, no?
1: Come... il mio nome è Iannan Pedro.
0: Iannan Pedro.
1: Però poi amici Iannan Pedrito.
0: Molto bene, grazie Iannan Pedrito.
1: Hasta luego,
0: grazie.
1: Mettete in bola.
0: Ah, anche voi dite questo, benissimo. Molto simile al veronese.
1: Claro che sì, ciao.
0: Claro che sì.
1: Ciao.
0: Hasta luego, allora, al cugino di Fabregas, Iannan Pedrito, e invece abbiamo parlato del Toto Allenatori, mi stavo scaldando anch'io, ho dato una craniata al microfono, e invece uno dei papabili, almeno un po' stiamo tirando la candidatura, l'ha fatto anche qualche nostro collega, è Ivan Juric, sembra essere gradito anche dal grande pubblico gialloblu, e mi dice Matteo Sambugaro che dovremmo essere in grado di collegarci proprio con Mister Juric. Pronto, buonasera.
2: Pronto?
0: Mister, come sta? Grazie della sua disponibilità.
2: Grazie a voi per la domanda.
0: Ma non comincia adesso che si adegua al presidio in veste.
2: Allora, è buon pomeriggio.
0: Ma no! Quindi ha già preso contatti con Zanzi perché risponde come lui.
2: No. Cioè, lui, attenzione.
0: Però
2: non è che, è che io posso dire le cose perché con le cose là sono cose che restano. Però ho letto, c'è
0: qualcosina,
2: mi diceva mio nonno a Spalato.
0: Sì.
2: Che è qualcosa che bui in teia.
0: Così diceva Spalato.
2: Sì, quando la mia nonna faceva zuppa, no. E io tornavo a casa da scuola, no.
0: Sì.
2: Che dicevo, che senti, c'è nonna, che profumo, c'è.
0: Certo.
2: Te sapessi cosa bui in teia.
0: Bello,
2: no?
0: Bello, vedi, quindi lasciava.
2: C'era ancora, cucina.
0: Sì.
2: Fuoco con legna.
0: Bello, dai, romantico.
2: Pentolone, no?
0: Sì.
2: sora tipo camminetto, pentolone, dentro ci buttava dentro tutto, supa, verdura, ci buttava pomodori, fenoci, tegoline, catalogna,
0: tutto,
2: sate de gallina.
0: Ma no, adesso proprio sembra il calderone di una strega era, scusi, adesso
2: c'era sì. Una famiglia che stava sulle bale, era no, la famiglia dei Gobombi,
0: ecco, anche qua a spada. Ma no, ma poveretti.
2: scherzo, no, cioè, perché ho sentito c'è prima di telefonare.
0: Sì, ha sentito, avevamo il cugino di Fabregas e invece appunto lei sarebbe pronto a riprendere magari un'avventura in giallo blu, perché mi diceva Gianluca Tavellin che l'ha trovata a Torino in un ristorante.
2: Allora, cioè, anche qua sono cose che io non, cioè, non è che posso dire, anche perché ho pagato io. Cioè,
0: vedi. Un po' lo sospettavamo,
2: E lui non è uno che si contenta del piatto di pasta. Cioè. facevo prima invitare De Bannona con pentolon,
0: esatto.
2: Però sì, cioè, fatto due chiacchiere, parlato, ecco, insomma, per quelle cose là. Però ecco, io, cioè, come diceva sempre,
0: sì, chi?
2: Una bella ragazza che c'era, bella stroppa che c'era, sì? Spalato, non posso sbottonare.
0: Beh, chiarissimo, messaggio.
2: Parlare, vuol dire che, cioè, non può dire più di tanto.
0: Certo,
2: deve,
0: certo,
2: deve
0: certo.
2: Tenere, come si dice, acqua in bocca.
0: Assolutamente. Invece le dico solo una cosa, perché stavo leggendo una notizia battuta proprio poco fa, che ci vorrebbe uno come lei anche per risolvere diatribe di spogliatoio, perché ha sentito fra Orban, altri casi un po' particolari a Verona che hanno influito. E stavo guardando anche a Real Madrid e non se la passano bene. Benissimo, perché insomma pare che sia stata un po' una scazzottata, Valverde, Tchouaméni, gli hanno dato 500.000 euro di multa a testa.
2: Ma è così, cioè, così che si deve fare. Disciplina è prima cosa, cioè,
0: bravo.
2: Il mio motto è Maier Bear.
0: No, ecco, vabbè. ok, quindi...
2: No, cioè, no, adesso a parte di quello, cioè, non esiste che succede cose così, cioè, il giocatore non deve fare cose... Anch'io, cioè, se tu fa girare a me male...
0: Ecco, sì, va bene, sì, ok.
2: Anch'io a Torino ho dimenticato il nome di...
0: Paratici?
2: Sì. Esatto, Paratici, cioè, a momento tacco via, quelle cose là,
0: no, non simpaticissimo a tanti, comunque Paratici. Lei è della scuola Gasperini, e anche Gasperini difatti litiga ovunque vada, quindi anche lei ha preso molto.
2: Quelle cose lì succedono perché anche il giocatore sta a nervoso, capito?
0: Certo, l'ambiente certo.
2: Non è sereno. Ecco, io, cioè, ho il mio metodo, e chi sta bene, e se no quella è porta.
0: Bravo Mister Juric, allora sì.
2: E lo dico anche in campo, quella è porta, dovete buttare là.
0: E anche quello forse è un messaggio che è stato poco compreso dai giocatori dell'Hellas. La saluto, che vediamo se riusciamo a fare una battuta anche col presidente, visto che abbiamo... pochi minuti, grazie, dai, Mister Juric.
2: Vediamo se tutto va a buon fine, va bene?
0: Sì, dai, confidiamo, perché potrebbe essere una bella soluzione, Juric.
2: Come si dice a parte di San Pancrazio, speriamo che la vaga in porto.
0: Salutiamo gli amici di Porto San Pancrazio. Mister, il tuo amico era Vagnati, vedi che attentissimi anche da casa. Invece allora abbiamo sentito un po' le anticipazioni di Juric, si fanno altri nomi, sentiamo se ci farà chiarezza, come solo lui non sa fare finora, il presidente Italo Zanzi. Buonasera presidente.
3: Se io fossi un angelo...
0: Ma cosa stava cantando, presidente? Cos'è? Versione sabrinese.
3: Buon pomeriggio
0: anche lei, 18:48.
3: Stavo spolverando angelini della TUN. Se io fossi un angelo...
0: Lei si chiama Isabella Tun, giusto? Che ha parlato un po' dello stadio.
3: Ma guarda che questi angioletti qua,
0: sì.
2: veramente fantastici.
0: Adesso io,
2: tu butti per terra, rimbalzano e fanno tum.
0: Dice che è per quello che si chiamano così, potrebbe essere. Invece Isabella Thun, quindi, ha parlato un po' dello stadio. Credevamo che ve ne foste dimenticati anche voi, o speravate che ce ne fossimo dimenticati. Cos'è successo che adesso è tornata fuori questa questione?
2: Avete visto?
0: Sì.
2: Allora, sì. Ride bene, sì. E ride quando è finito il stadio.
0: Sì, grazie. Allora, campa cavallo che l'erba cresce, si diceva, però più o meno
2: siamo anche quelli. Il nuoto è sport completo.
0: Sì, è anche il nuoto è sport completo, esatto. Insomma,
2: guarda. Non c'è più mezza stagione, non si sa più cosa mettersi intorno. Al mattina c'è freddo, al pomeriggio c'è il suda come vedei.
0: Vabbè, adesso questi luoghi comuni. Guardi, sto riguardando le dichiarazioni di Isabella. Fin dall'inizio stiamo parlando col sindaco del progetto per costruire uno stadio. Il modello finito dovrebbe essere presentato a breve, e dagliela qua. Vogliamo sapere da lei, siete troppo vaghi, un'arena di altissimo livello, non enorme ma di dimensioni adeguate al club, come dite voi, insomma. Ma vogliamo capire qualcosa di più. Vede che vaghezza che c'è nei dialoghi, nei discorsi contenuti.
2: La ringrazio per le domande.
0: Sì, no, era un'accusa più che una domanda. Ci dica.
2: Se noi volessero svelacciare tutto subito, non è bello.
0: Come non è bello?
2: Dov'è sorpresa? È come se tu vai invita a cena una bella donna,
0: sì.
2: E arriva già tutta spogliatata.
0: No, è vero, perde un po' di... È vero, quell'eccitazione che cresce, bisogna un po' quel vedo, non vedo, certo. Però qua stiamo parlando del progetto... Sì.
2: L'attesa fa crescere il tessiterio. Quindi un pettitine alla volta. Quindi bello che tu vai a cena con una con scafandro del subacqueo.
0: Adesso quello però il vedo non vedo al subacqueo, lei al palombaro.
2: Allora tu fa aperitivo e lei ha la muta addosso. Va a fare a cena, si cava la maschera del sub. Va a quando arrivi al secondo, si cava boccaglio.
0: Ma dai, ma mi piace.
2: Quando arrivi
0: al terzo, al dolce,
2: si cava le pinne. E piano.
0: Quella proprio, guardi, mi cresce un'attesa che sono già andato via all'antipasto, scusi. Dai.
2: Pian pianin. Il nostro è business plan.
0: Sì, business plan, un po' troppo plan. Invece abbiamo sentito Mr. Juric, lui pare avere aperto un po' una possibilità ventilata di ritorno. Ci può dire qualcosa sul nuovo allenatore? Avete già sondato un po' il terreno?
2: La ringrazio per la domanda.
0: Sì, stavolta è una domanda, devo dire, in effetti.
2: Abbiamo fatto, lei sa meglio che me, che quando che c'è da decidere il nuovo coach, il nuovo mister,
0: perché coach è più da basket. Insomma, sì.
2: E abbiamo fatto, chiesto dei preventivi. Preventive. Adesso un po' vediamo. Preventivo migliore che c'è può soddisfare di più, se c'è previsto dei scontati, se c'è delle agevolazioni, se si può pagare.
0: Ma dai, ma non potete impostare tutto così, però, scusi.
2: Iuri ci aveva detto: accetti il pagamento PayPal in 3 rate.
0: ma non viene nessuno se fate così.
2: Lo so, però questo è il mercato che è attuale, che lo richiede il mercato, ed è la filosofia della
0: Presidio Investors, insomma.
2: E invece sai se c'è da portare qualcosa per la festa della curva?
0: Ciao. Guardi, qualche birretta così sicuramente
2: un apple pie
0: va benissimo. Apple pie, dobbiamo praticamente salutarla. Ma quindi parteciperà alla festa dei Butei, un po' dell'Ella Sarmi.
2: Ma vediamo se trovo felpa con scritto, lo so, Bea Maiar.
0: Va benissimo. Se la faccia tradurre però prima, mi raccomando. Grazie presidente Italo Zanzi.
2: Arrivederci.
0: Ma pensa un po', dai. Comunque il presidente Italo Zanzi non manca mai di fornirci contenuti e spunti. Chissà se prenderà parte veramente alla festa che organizzeranno i Butei domenica. Lo ricordiamo, la partita sarà alle 12:30, fischio d'inizio. Il fischio verrà dato da Di Bello, quindi un arbitro che ricorderete in molti, e anche il padre, ricorderete, sì, o no?
4: È quello che ha espulso senza batter ciglio Orban.
0: Ma sì, anch'io ricordavo quello, dopo vado a controllare, ma sono quasi sicuro che sia
4: lui. E sai cosa farei io se fossi San Marco? Farei asciugare Orban. A dire che vedremo se te ne butti fuori ancora.
0: Già, e anzi, io farei il comitato di benvenuto, che di solito almeno in Champions si fa, no? I dirigenti, avversari e tutto,
4: esatto,
0: il resto, no? Ecco, io farei accogliere l'arbitro da Orban.
4: Esatto.
0: Sì, sì. In parcheggio, quindi, no? Perché di solito si fa
4: subito lì, e magari l'arbitro mi fa un autografo.
0: Esatto, esattamente. Vedo che hai intuito com'è andata. E allora, appuntamento, lo ricordiamo. Beh, su Radio Verona potrete seguire la radio cronaca di Davide Chelotto, esatto, e tutti gli approfondimenti di Alessandro De Pietro, che fra poco sarà qui. Invece su Telearena, Gialloblu Superstar dalle 12 con ospiti notevoli,
4: esatto,
0: notevoli. Uno un ex direttore sportivo dell'Hellas
4: e nonché ex punta dell'Hellas.
0: Sì, esatto, quindi vediamo chi indovina.
4: Avremo una cantante, avremo un artista, insomma,
0: una soul and mental coach, quindi ne avremo davvero da raccontarvi.
4: Tutto una soul latte mental coach. La musica, grazie, ci dice che dobbiamo chiudere. Ciao a tutti, forza Verona, ciao Matteo Sambugala,
0: ciao.

0: partita dell'Hellas, i personaggi del Bifido.
1: Radio Giallo Blu Superstar con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni. Quello che non puoi vedere lo puoi ascoltare solo su Radio Verona.
2: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
3: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
2: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83. I migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
10: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
11: E quale sarebbe la solita merenda?
12: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
10: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Liz ATV sui bus a Legnago, controllati 1800 passeggeri, 28 sanzionati. L'intervento con l'ausilio delle forze dell'ordine a 2 mesi dalla rissa tra giovani a Porto di Legnago. E poi Filobus, dal Ministero arriva un tesoretto di 14 milioni, saranno aggiuntivi rispetto ai finanziamenti già ottenuti, sono legati al PNRR e permetteranno di accelerare sull'opera. E ancora, smantellato dalla finanza traffico d'oro tra il Veneto e l'Austria, arrestati 2 vicentini per riciclaggio transnazionale, sequestrati 6 chili d'oro e oltre 1 milione di euro. Questo ed altro ancora nel nostro Radio Giornale in onda tra breve.
1: La tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro giornale, studio Alessandro Delrico. A Legnago, dove a fine aprile alcuni giovanissimi avevano estratto e fatto esplodere un colpo a salve con una scacciacani, ATV in collaborazione con forze dell'ordine comune ha svolto controlli a tappeto per verificare il possesso o meno di biglietti e abbonamenti tra i passeggeri dei autobus, quasi tutti studenti che frequentano gli istituti scolastici del capoluogo. Le verifiche incrociate, da cui sono scaturite alcune sanzioni, hanno visto intervenire alle fermate oltre una ventina tra controllori, guardie giurate, carabinieri della stazione di Legnago e vigili urbani, mentre un elicottero dell'arma ha sorvolato le aree oggetto di controlli. In totale le verifiche hanno riguardato un centinaio di autobus e circa 2000 pendolari. La Filovia ottiene ufficialmente 14 milioni di euro dal PNRR. Il Ministero delle Infrastrutture ha inserito il progetto nel nuovo piano di riparto delle risorse dedicate al trasporto rapido di massa, riconoscendo l'opera come strategica per il raggiungimento degli obiettivi europei sulla mobilità sostenibile. Si tratta di finanziamenti a fondo perduto, non calcolati prima, destinati in particolare al completamento della linea ibrida che dovrà essere pronta e circolante entro giugno, termine fissato dal PNRR. La scelta del Mente premia i progetti considerati concretamente realizzabili nei tempi previsti e allo studio adesso come impiegare questi nuovi fondi. Dallo scorso settembre le persone abbonate al trasporto pubblico locale possono fare richiesta della cosiddetta tessera alias, una novità introdotta da ATV su indicazione del Comune di Verona per favorire l'inclusività e rispondere alle esigenze di persone transgender e non binarie che potranno vedere impresso sulla tessera di viaggio il nome con cui sentono meglio rappresentata la propria identità di genere. Sono già una ventina le tessere rilasciate in questi mesi, ma il loro numero potrebbe salire parecchio a fronte della campagna appena lanciata su un centinaio di autobus della flotta urbana. Traffico milionario di oro tra Veneto e Austria smantellato dalla Guardia di Finanza di Verona e Vicenza. 2 le persone arrestate per riciclaggio transnazionale. Sentiamo Mario Puliero.
5: Un'organizzazione criminale dedita al traffico illecito di oro tra il Veneto e l'Austria è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Verona e Vicenza in una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica Scaligera. L'operazione ha portato al fermo di 2 vicentini, un grossista d'oro di 58 anni e un rappresentante d'oro di 53, accusati di riciclaggio transnazionale. L'indagine era stata avviata nel veronese dopo un controllo effettuato dalla polizia stradale a maggio dello scorso anno a un cittadino austriaco di origini turche, sulla cui automobile erano stati trovati 660.000 euro in contanti. Su indicazione della procuratrice aggiunta Rita Caccamo e del sostituto Gennaro Ottaviano, le Fiamme Gialle hanno ricostruito il meccanismo per il trasferimento di oro purissimo 24 carati dall'Italia all'Austria in cambio di ingenti somme di denaro contante.
4: Opportunità di lavoro per carcerati e malati psichiatrici. La cooperativa Pantarei utilizza Villa Buri per creare nuove opportunità attraverso pentole e fornelli. Sentiamo la presidente Elena Brigo e il garante dei detenuti, Monsignor Carlo Vinco.
6: In questo caso si lavora con malati psichiatrici e con detenuti, un'opportunità in più.
7: Sì, questo progetto Una tavola che crea futuro ha voluto valorizzare gli spazi che abitiamo da diversi anni qui a Villa Buri con il nostro bar, la nostra trattoria, in funzione sempre dell'unico e sempre solido obiettivo di Pantarei, che è quello di dare opportunità di lavoro, ma in questo caso anche di residenzialità a persone che provengono appunto da queste due aree di fragilità.
6: Rispetto a qualche anno fa è diverso la situazione per dar lavoro a ex carcerati?
8: Sì, decisamente sì, c'è un'attenzione maggiore, ci sono state parecchie ditte enti in queste, soprattutto nell'ultimo anno, che hanno dato disponibilità, non sempre è realizzabile anche per problemi burocratici e giuridici, però di sicuro c'è una attenzione che fa ben sperare in una sensibilità di maggiore apertura e di maggiore accoglienza.
4: Arrivano i primi nomi dei grandi ospiti dell'evento previsto per venerdì 5 giugno in Arena alle 21:15, una serata con spettacolo lirico e cena per 1000 persone in piazza. Un evento annunciato già mesi fa dall'attuale ministro del turismo Gianmarco Mazzi. Ancora Mario Puliero.
5: La sacerdotessa del rock, Patti Smith, grande appassionata dell'opera italiana, si esibirà in una versione sinfonica della sua hit mondiale, Because the Night, scritta con Bruce Springsteen. E poi due grandi artisti d'opera come Placido Domingo e Vittorio Grigolo, che all'Arena sono ormai di casa, sono le prime conferme di un cast che renderà davvero unica la serata del 5 giugno. Campioni del mondo, Italia loves UNESCO, per celebrare il primato UNESCO dell'Italia, la nazione al mondo con il più alto numero di siti patrimoni dell'umanità. E per festeggiare ancora una volta il riconoscimento nel 2023 dell'arte del canto lirico e per la prima volta il riconoscimento 2025 della cucina italiana, un percorso questo partito tra l'altro da Verona nell'edizione di Vinitaly alla presenza della premier Giorgia Meloni, diretta su Rai 1 e in Mondovisione, come dire una felice consuetudine con ricadute positive evidenti per la nostra città.
4: C'è spazio anche per Coldiretti nell'ambito delle piazze dei sapori di Confesercenti. Piazza dei Signori è diventato un mercato aperto a chilometro zero quasi, presentando specialità del territorio veronese e di quello veneto. Fragole, piselli, formaggi, miele che vengono prodotti dagli agricoltori in un momento difficile per la categoria, che deve fare i conti con l'aumento del prezzo del gasolio e dei fertilizzanti che passano dallo stretto di Hormuz. A fianco delle bancarelle c'è un secondo mercatino sotto il loggiato che ospita tanti piccoli prodotti fatti a mano da artigiani ma anche da associazioni di volontariato che hanno deciso di versare gli utili all'associazione Mani di Mamma, che si occupa di parti prematuri reperendo indumenti sotto taglia per neonati che spesso non vengono alla luce anzitempo prima che la famiglia sia riuscita ad organizzarsi per l'evento della nascita. Con questo è tutto, a me non resta che ringraziarvi della cortese attenzione, vi auguro buon proseguimento di serata.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: Serata in centro zero stress?
13: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
12: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
14: Auto nuova! Bellissimo! Ma dopo?
15: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
14: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
16: Radio Verona.
17: Meteo.
18: Le previsioni per domani, sabato 9 maggio, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima in risalita fino a 25 gradi, minima a 12, venti al mattino deboli da nord-nord-est, al pomeriggio moderati da sud-sud-ovest.
19: Fuori gioco, in collaborazione con
20: Apparente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
19: Fuori gioco su Radio Verona. Fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
21: Buonasera, buonasera a tutti. Alessandro De Pietro, occhi sulla Primavera che sta perdendo 3-1 in casa dell'Inter. Giacinto Facchetti di Milano ha appena preso la traversa Martini, un grande esterno di destra, bravo nell'inserirsi, lui esterno preso dalla Primavera 2 del Vicenza, 3 gol in 2 partite al Napoli, fra l'altro 2 gol proprio nell'ultima partita, quella che è valsa la salvezza al Verona, più forte l'Inter, fra l'altro un Verona anche molto futuribile, mi viene da dire, no? Con Bortolotti 2008 in campo, con Casagrande 2009, con Cavazza 2008 a centrocampo. C'è l'esordio in Primavera anche di Borghi, del portiere arrivato insieme ad Isaac nel mercato di gennaio, senza dover in questo momento pensare chissà quali grandi aspettative, ve l'avevo detto, per Borghi, fra l'altro lacunoso sul terzo gol dell'Inter, con una parata insomma solo accennata, con una mano non esattamente forte sul destro di Kukulis, che è passato fra le gambe di Martini, ma insomma che non può dirsi impeccabile. Insomma, tante volte arriva il giocatore dal mercato, arriva soprattutto dall'estero, all'improvviso subito titolare Borghi al posto di Montipò, subito titolare Borghi al posto di Perilli, subito titolare Borghi in Serie A. Non ci risulta so che abbia questa futuribilità Borghi, però poi è chiaro che il mercato fa tanto, è chiaro che anche il marketing fa tanto. Se penso che Alicia Lema non è fra le prime 50 giocatrici del mondo, però insomma all'Olivieri per la partita della Juventus, pioggia di accrediti per vedere Alicia Lema. Come se, che ne so, ci fosse una pioggia di crediti al Bentegodi per vedere Frattesi, cioè giusto per dirne uno, oppure per vedere, che ne so, Marco Thuram della Juve, cioè ci sono giocatori più bravi, però insomma Instagram e tanto altro fanno la differenza. Quarto gol intanto dell'Inter, 4-1, Inter anche decisamente più motivata con questa battaglia con l'Atalanta per il sesto posto, che sapete bene vale i quarti di finale di playoff Primavera, quei playoff in cui era il Verona prima delle zone di San Marco, prima della cessione di Curti e Pavanati, ma insomma la storia la conoscete tutti quanti benissimo. Gran gol da parte dell'Inter, 4-1. Devo dire che l'Inter poi è squadra di qualità, più giovane, quindi con più talento, giovane perché comunque l'under 23 dell'Inter ingloba tanti in età Primavera, ma l'ingloba in Lega Pro. In questi casi non bisogna fare a questi livelli risultato, bisogna fare e crescere, costruire giocatori soprattutto. 335 60 11 610, i vostri sms con WhatsApp, 045 96 00 103, le chiamate in diretta. Non ci sono né Vermesa né De Battisti, non ci sono neanche Tagne che è squalificato, non c'è neanche Mussola che è infortunato, non c'è neanche Popovic che è fuori da due mesi per la Primavera. Non c'è Ildiz che è in panchina, da lì una squadra molto, ripeto, proiettata a quella che potrebbe, che sarà comunque la prossima stagione, la sesta di fila della Primavera in Primavera 1. De Battisti, Vermesan d'accordo, ma De Battisti dovrebbe essere, a questo punto potrebbe essere convocato con la prima squadra, anche perché non ci risulta che abbia problemi fisici, non è stato convocato, non è neanche in panchina, quindi presumo che De Battisti possa far parte dei convocati di Paolo San Marco domenica per la partita con il Como, ore 20, ore 12.30 il fisico d'inizio, le 20.30 era invece il ricordarvi della partita della Tezenis di domani, gara 2 con Brindisi, sempre Forum, ieri tostissima Brindisi fino alla fine, con la resistenza poi abbattuta dall'entrata di McGee a meno di 2 secondi dalla fine. Ci resta la Tezenis in questo finale di stagione, che ha archiviato una bella annata da parte della Verona del Volley, con Rana Verona in Champions League, in semifinale scudetto, vincitrice della Coppa Italia, con insomma la Tezenis che è lì per giocarsi il secondo posto, che vale la 1 dopo quella 1 diretta guadagnata da Scafati in un campionato equilibratissimo ieri nell'altro playoff che riguarda da vicino la Tezenis fra le grandi, no? la Fortitudo che ha stravinto contro Avellino. Chi di voi è andato al palazzetto ieri? Magari era giovedì sera, sicuramente più gente domani che è sabato. 20:45 ieri, domani palla 2 invece 20:30. 4-1 intanto ora di gioco, poco più, siamo a Milano per la primavera dell'Inter, comodamente in vantaggio 4-1 sull'Hellas, penultima giornata di campionato, poi l'ultima contro la Roma in quello che è un lotto per le favorite al titolo nazionale, in cui c'è anche il Parma di Nicola Corrente che sta facendo molto bene. Parma in corsa per uno dei primi due posti, e i primi due posti danno accesso direttamente alla semifinale, terza, quarta, quinta e sesta vanno invece ai quarti di finale, e da lì le altre due semifinaliste, poi le Final Four di fine stagione, di fatto l'epilogo di questa stagione del calcio, di questa stagione negativa per il Verona, con qualche paletto che sta cercando di mettere, di fissare nella pietra. Il Verona a partire sul terreno, più che altro il Verona a partire da Sogliano che è lì pronto ad accettare. Chiaro che Sogliano qualche rassicurazione in più la vorrebbe, la meriterebbe anche, ma la meriterebbe credo tutto il Verona da presidio. Insomma, giungono voci piuttosto basse, piuttosto silenziose da questo punto di vista. Vedremo quello che sarà. Poi abbiamo detto no tante volte, bisogna fare una conferenza stampa, bisogna parlare, bisogna dire, credo che sia necessario soprattutto agire, soprattutto fare, e quindi nel concreto probabilmente dire sì quello che si vuol fare, ma anche cominciare a farlo in maniera perentoria. D'accordo che la stagione non è ancora finita, d'accordo anche che ci sono i tempi però per iniziare a sistemare qualche certezza, aggiungere qualche certezza. Vedremo quello che sarà anche il quadro dei giocatori della primavera che saliranno in prima squadra, sicuramente tanti per il raduno, sicuramente ci sarà naturalmente il buon Vermesa, sicuramente ci sarà Simionas, dovrebbe esserci anche De Battisti. Punta molto il Verona, l'abbiamo detto, su Tagne, su questo francese del 2008 preso da una selezione alle periferie di Parigi, là dove c'è il cuore, il centro del mercato europeo in questo momento, nel perfetto mix in questo momento del giocatore francese fra la tecnica transalpina e quello che può essere un fattore fisico determinato da tanti giocatori franco-maliani, soprattutto franco-ivoriani, insomma con questa mescolanza perfetta in questo momento, là dove veramente motivo per cui veramente tutti di fatto sono concentrati soprattutto sulla Francia, al di là insomma di quelle che sono le mitiche banlieue francesi, dove si raccontano tante leggende, là dove è nato Mbappé, insomma là dove si favoleggia anche, no, su tanti giocatori, là dove pare possono esserci giocatori di qualità, di quantità, di personalità in ogni angolo, in ogni via, all'infuori di ogni, così, di ogni bar. Insomma, non è esattamente così, però devo dire che insomma il Verona sta monitorando molto attentamente quella zona d'Europa che in questo momento è davvero l'epicentro del calcio europeo. 335 60 11 610 Sar chiede questo amico, e non so che sarà di Sar. Sar è un giocatore che va piazzato, che non credo possa essere giocatore del Verona la prossima stagione. Tra l'altro rettifichiamo anche quelli che sono stati evidentemente contratti allungati in corso d'opera o in silenzio da parte del Verona. Perilli ha una scadenza 2028, mentre Suslov soprattutto anche lui 2028, non 2027. È chiaro che equivoca la scadenza 2027, soprattutto per Suslov invece insomma precisiamo che la scadenza è nel 2028, quindi con una rassicurazione in più per il Verona. Francesco, 9 anni, due domande: se si sarebbe dovuto richiamare Zanetti, quali giocatori volete in Serie B? Ho segnato di rovesciata contro il Verona 2016, grande gol, complimenti, bravo, ci racconti dove giochi anche Francesco, e ti rispondiamo dopo la fascia. 9 anni, il più giovane a scriverci credo in questa stagione, fra poco, dopo la fascia, dobbiamo andare in fascia caro Francesco, poi torniamo tutti da te.
16: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
17: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
16: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
17: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
16: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
17: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
22: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
23: Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
24: Devo cambiare auto. Offerte, sconti. Una scelta difficile.
25: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
24: Molin Auto. Ai Molini di San Michele, Verona.
26: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, strada statale Verona Legnago.
27: Visita lo showroom Prima Mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
28: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
29: Chiama 045 561 500.
30: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
31: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
32: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
19: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
16: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
17: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
16: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
17: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
16: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
17: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
22: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
23: Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
24: Devo cambiare auto. Offerte, sconti. Una scelta difficile.
25: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
24: Molin Auto. Ai Molini di San Michele, Verona.
0: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda. Un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello. Luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
28: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia, subito liberato.
29: Chiama 045 561 500.
30: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
31: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
32: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
19: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
21: Ha segnato il Verona ancora con Martini, doppietta anche con il Napoli. Questo amico dice ancora Martini in gol, magari lui prossimo crack in primavera da parte di Fabietto. Con tutto il rispetto per Martini, bravo, però insomma non esaltiamo troppo sti ragazzi, altrimenti poi ci si rimane male, oppure si cade dall'illusione quando li si vede in Serie C, quando li si vede così in Lega Pro, insomma in quello che credo sarà il campionato.

0: Lavoro, mi sono fermato a vedere, ahimè, la primavera Ella, siamo 4-2, Bortolo Te dove arriva, del settore giovanile e dell'under 18, così come Cavazza, così come no, Casagrande no, un 17 che però è anche in primavera, ma è un under, un nazionale, però Casagrande. È entrato in Trabartolo, che è giocatore anche lui della primavera, quindi sono tutti, fra l'altro, veronesi. Tutti quanti i veronesi, vedremo, sono 2008, in questo momento il Verona sta guardando anche la prossima stagione, c'è in panchina Ildiz, non ci sono Vermesan ovviamente, De Battisti che dovrebbe essere a questo punto convocato anche lui con la prima squadra, però insomma ci racconta un po' Stefano da Verona, stiamo guardando la partita 4-2 per l'Inter, con insomma partita di fine stagione come si dice in questi casi. Grazie mille, gioca nel San Zeno. Il ragazzo 9 anni, bambino che si è andato in rovesciata contro il Verona 2016, ci chiede se si sarebbe dovuto richiamare Zanetti, chissà, a posteriori si può dire di sì, chiaro che la stagione è stata così complicatissima, probabilmente una volta esonerato Zanetti si poteva andare ad un allenatore diverso rispetto a San Marco, non togliendo qualcosa a San Marco, ma magari sperando che San Marco potesse metterci qualcosa di suo, come in effetti non ha fatto. Come invece non ha fatto, e quindi magari il dubbio ti resta un po', però l'annata che non credo che sia dipesa da questo. Forza Hellas, grazie mille, gioca nel San Zeno, ribadiamo. Potete salutare Don Renzo Zocca, assolutamente sì, mitico, grande Renzo Zocca, saluto da tutti noi da parte del leggendario Don Renzo Zocca e mia nonna Ornella, naturalmente un abbraccio anche alla nonna Ornella, nonna di Valentino. Noi siamo qua per ogni dedica, richieste, come se fossimo degli speaker. Intanto news nazionali e poi seconda parte di fuorigioco, sempre 4-2 intanto a Milano, primavera fra l'Inter avanti 4-2 sul Verona.
1: Radio Verona notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali. Così la premier Giorgia Meloni ha sintetizzato l'incontro avvenuto a Palazzo Chigi con il segretario di Stato USA Marco Rubio. Prima il bilaterale alla Farnesina con il ministro Tajani, due faccia a faccia volti al disgelo dopo gli ultimi attacchi di Trump alla presidente del Consiglio e a Roma, accusata di scarso impegno sul dossier iraniano. Ed è ancora alta tensione nello stretto di Hormuz con attacchi incrociati tra Iran e USA. Un jet militare statunitense ha aperto il fuoco contro due petroliere battenti bandiera iraniana dirette verso porti dell'Iran. Lo riferisce il comando centrale dell'esercito statunitense in un post su X. Non c'è pace senza giustizia, lo dice Papa Leone da Piazza del Plebiscito a Napoli nell'incontro con la città. Dai quartieri fino a Gaza è necessario promuovere una cultura alternativa alla violenza. Campagna festa per l'arrivo del pontefice stamani a Pompei, nel giorno del primo anniversario dall'elezione al soglio pontificio. Un assistente di volo della compagnia aerea KLM che presentava sintomi lievi di antivirus ed era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam è risultata negativa al test per il virus. Lo ha dichiarato l'OMS. Il rischio che l'antivirus si diffonda alla popolazione mondiale è assolutamente basso, ha assicurato l'OMS. E chiusura allo sport, Yannick Sinner si è allenato con Flavio Cobolli nel giorno della vigilia dell'esordio agli internazionali BNL di Roma. In programma sabato alle 19 contro l'austriaco Hofner, i due azzurri sono stati protagonisti di una partitella di allenamento e potrebbero incrociarsi in una storica semifinale. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoro.com.

0: vieniate.it.
1: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
2: 19.34, grazie, sono felice da parte di Valentino, mi raccomando torna a scriverci, anzi scrivici sempre, scrivici prima che tu segni la prossima rovesciata al Verona, che sarà magari la prossima partita, ma vogliamo che ci scrivi ormai sempre, caro Valentino, Valentina è il nome da cui arriva l'SMS. Francesco, mi raccomando, prossimo fuorigioco ci scrivi già lunedì, 335 60 11 610, il numero ormai l'avete in famiglia, in rubrica 045, vi ricordo 96 00 103 per tutte le vostre chiamate in diretta. Scorre lenta, anche se poi l'Inter sa accelerare, la partita di Milano, 4-2 per l'Inter, Inter che ha comodamente la vittoria in tasca, discretamente il Verona con qualche fiammata, con qualche accelerata, c'è voglia di mettersi in mostra da parte un po' di tutti. Verona che è partito, lo diciamo, no? Lo ribadiamo, anzi diciamo per la prima volta la formazione con Borghi, con Feola, Bortolotti, poi è entrato Grassi da poco, e Barri, Martini, Cavazza, poi Garofalo, poi De Rossi, Garofalo, poi entra Bartolo, Peci, Simionas, Akale, Casagrande. Insomma, Akale si è visto poco, ma non è una novità, al di là di qualche squarcio in queste ultime partite, non benissimo. Restano in panchina i due portieri, Castagnini e Tommasi, Mendolia, l'ex del Genoa, che ormai è un prestito, certamente tornerà al Genoa, doveva essere il sostituto di Pavanati, ma insomma non è neanche la controfigura di Pavanati. C'è Desio, il ragazzo dell'Under 18, che è stato molto importante perché ha fatto gol con la Cremonese nella partita chiave, quella che ha tranquillizzato il Verona, che l'ha piombato all'improvviso, non tanto distante dalla zona play-out. C'è Zanin, che è un giocatore molto bravo dell'Under 17, che nelle finali nazionali, la 17 di Fabio Moro, c'è Kevin Stella, c'è Ildiz, insomma messo lì, insomma Ildiz è un po', è un vecchio ormai, no? Del Verona 2006, insomma ragazzo arrivato dal Bayern di Monaco, da svincolato, tra l'altro grazie all'opera di Margiotta, che ha ottimi contatti con le top d'Europa, insomma lui non dico che chiama con grande leggerezza il Bayern, sono tutte le grandi, però devo dire insomma conoscenze molto ramificate, tra l'altro Margiotta confermiamo che resterà responsabile del settore giovanile del Verona. Ci sono tanti messaggi che vanno ovviamente verso la partita di domenica, vi ricordo 12.30, quindi mezzogiorno e mezza, con la diretta su Radio Verona da mezzogiorno. Ero al forum, messaggio di Paolo sulla Tezenis, mi sono anche divertito, sarebbe ora di rinverdire i tempi visti i tanti sforzi fatti da questa proprietà, adesso che ci penso l'anno prossimo completerò il personale tris da spettatore allo stadio, al palazzetto di squadre veronesi in Champions. Se è vero, è vero, perché Hellas, Müller, Eurolega e adesso Rana, bene così, da parte di Paolo. Emozioni vere, no? Insomma, quando la sera insomma si andava a vedere la Tezenis in Eurolega, quando insomma si vedeva il Verona in Champions, quelle notti, no? Magari non so se ricordate quel Verona Juventus oppure qualche altro, quella col Werder Bremen, insomma non è lunghissima la serie, però una serie molto molto romantica. Fra l'altro molto romantica è stata anche la dedica The Last Dance di Luca Toni, 8 maggio del 2016, 10 anni fa Luca Toni diceva addio al calcio e al Verona, insomma quanto ci è mancato Luca Toni in Trabartolo, figlio d'arte, non ditelo a me, Andrea Intrabartolo, mitico Andrea Intrabartolo, uno dei primi attaccanti che ho così seguito attraverso il mercato, insieme a un giovane Simone Antolini, eravamo insomma rivali in calcio mercato d'estate. Intrabartolo era un giocatore top, così come lo erano fra gli attaccanti i Roveda, i Mauro Perina, i Nardi, ce ne sono mille altri, Cristian Soave, adesso allenatore del Caldiero, lui appena uscito dal Brescia dei gemelli filippini, di Volpi, ricorderete Volpi che fece molto male al Verona con il Piacenza in quel 3-0 del 5 maggio. A proposito, insomma, abbiamo appena passato il 5 maggio del 2002, quando ricordo che calcio era, quando la primavera dell'Inter aveva in attacco del vecchio Marazzina, quando il Torino c'era Vieri, quando la Juventus c'erano Cammarate, Del Piero, quando il Brescia c'era Baronio, quando Pirlo da 79 già si insinuava fra i 74 e i 75, poi Intrabartolo l'ha fatto parte anche di una meravigliosa squadra, al di là di quello che è stato poi il suo andare a Belluno, a Mantova, ad Arzignano, era una sentenza assoluta Intra-Bartolo in Serie D, ma anche in C, in C2, squarci anche di C2 per lui, romanticissima il suo Lonardi carianese, in cui c'erano anche Dal Galle, in cui c'era anche Salzani, in cui c'erano anche Cassa, meraviglioso giocatore, in cui c'era Merighi, in cui c'era Sandro Menini, in cui c'erano Cristofo Aletti, Salardi, Carla Sara, Merighi, Arnaldo Circa in panchina, insomma sciapono per quella squadra, chissà quanti se la ricordano, non solo i valpolicellesi, non soltanto quelli che conoscevano benissimo il mitico Lonardi, salito in eccellenza con quello squadrone terrificante. Ricordo ancora una partita vista a San Bonifacio da giovanissimo cronista, a vedere così Lonardi scherzare nel riscaldamento contro la San Bonifacio, già sicuro della promozione in eccellenza. Mi dividevo all'epoca con il Tregnago di Antonio Bogoni, dei vari Marchesini e Bigliani, di Gambaretto, di quei giocatori lì, insomma di Crema in porta, fra l'altro. Insomma, c'erano tanti ricordi bellissimi, devo dire, insomma, primi mercati al Baracli di San Bonifacio, che bello. Per me con Zanetti non cambiava molto, forse avresti qualche punto in più. Ale, dai, sbilanciati, fai un nome per la porta, chi sarà? Ci sarà qualche comunicato di Zanzi a fine stagione da parte di Franco? Ma non deve esserci un comunicato di Zanzi, Zanzi deve fare più che dire, più che parlare, poi è chiaro che qualcosa si dovrà dire, però più che andare di forma bisogna andare di sostanza. Chiaro che la forma è immediata, chiaro che la sostanza invece ha bisogno di tempo, e quindi non si può giudicare il presidio se non attraverso la sostanza, attraverso il tempo. E il tempo è tempo, il tempo non è domani, il tempo non è fra una settimana, il tempo probabilmente non è neanche fra due, e quindi così. Speriamo, ripeto, le aperture di presidio non saranno, credo, memorabili, e quindi sarà dura, secondo me, insomma, per pensare a un Verona certificatamente candidato alla promozione in Serie A, se non attraverso il suo status, che questo dice, no? Ma questa è storia, ma la storia purtroppo non fa risultati, almeno non fino in fondo. Dopo Intra-Bartolo ci mette questo amico Gironi, insomma il mitico Chimo Gironi, una sentenza, no? Nella prima Virtus di Gigi Fresco in eccellenza, con insomma quel grande punta Gironi, grande intenditore questo amico. Ricordo quella Virtus, uno spareggio per andare in eccellenza col gol decisivo di Zago, nel 75, veniva dal Verona, coppia d'attacco era proprio Dal Galle Gironi, era una super squadra quella di Fresco, insomma fu una partita memorabile, promozione in eccellenza se non sbaglio da parte della Virtus, ultimo gol di Zago nel finale, fra l'altro Zago aveva una velocità impressionante, un 75, Ricciolino, insomma chi se lo ricorda alzi la mano, è chiaro che sfondate una porta aperta con i dilettanti degli anni 90, insomma non dico che insomma, mi passano tutti quanti così uno dietro l'altro, però devo dire che insomma, c'erano tante formazioni e tanti ricordi, soprattutto tante formazioni, ricordo uno del San Giovanni Lupatoto, forse qualcuno di voi, che ne so, Sauro in porta, così come Peroni, il povero Peroni che ci ha lasciato troppo presto un sabato notte, a sinistra Matteo Piccoli e Passarini in mezzo, Bruni a destra, Giacometti e Roberto Purgato, adesso presidente dell'Audace ai lati, Cecchette, Zinelli, Vittorino Zinelli è un ex del Verona, insomma non serve essere così grandissimi conoscitori di calcio o memorie storiche per non ricordare, per ricordare Vittorino Zinelli. E poi davanti Morandini e Turani, il mitico Turani, ricorderete il biondo Turani, a proposito di grandi attaccanti, questo amico ci ha messo Intra-Bartolo, ci ha messo Gironi, ci aggiungo anche Turani. Franco, metti che abbiamo una botta di fortuna e rimbalziamo subito su, avremo la forza di restarci? Da parte di Franco, avrai più forza di restare in Serie A se vai in Serie A, piuttosto che di risalire in Serie B se non vai in Serie A, questa è la verità. Perché poi tanti dicono ma sì, ma vai in Serie B, però i giocatori costano meno, siamo sicuri che costano così meno, fra virgolette, concedetemelo, perché vedo gli ingaggi del Venezia, il parametro quello è, non mi sembra che siano poi ingaggi così bassi. Poi è chiaro, quelli del Verona sono molto più alti, ma ce ne sono tanti ereditati dalle squadre di appartenenza, penso in primis ad Al-Muslati, che è stato al Monaco, che viene comunque dal calcio turco, un calcio ancora molto ricco, penso al 1.6 di Serdar, sono 3 milioni al lordo, quindi sicuramente ci sono ingaggi diversi, però non così inferiori. In più calcolate che al di là del paracadute c'è un dislivello con i diritti TV che è impressionante, quindi ripeto, più facile che si possa restare in Serie A piuttosto che risalire in Serie A dalla Serie B, però lo vedremo anche quello che sarà Presidio, vedremo anche quello che dirà Presidio, soprattutto che farà Presidio. Tanti sms, questo amico dice sono anch'io a Milano a vedere il Verona, sono su prestazione comunque onesta da parte della Primavera, Primavera che sta andando verso la fine, attacca l'Inter, si difende orgogliosamente il Verona, sono entrate anche altre seconde linee in quella che è stata una stagione comunque positiva per l'Hellas, insomma la salvezza guadagnata, anche se poi possiamo dire che comunque il Verona era una squadra piuttosto vecchia, poteva e doveva far di più, è normale che sei fino a fine gennaio nei playoff, non dico che resti nei playoff, però comunque non corri il rischio di finire in zona playout, però è andato via San Marco, sceso di livello a Calais, 2 mesi che non hai Popovic, prima ancora c'è di Curti, c'è di Pavanati, prendi Mendolia da Genoa al posto di Pavanati che non è esattamente Pavanati, insomma non esattamente, intanto insomma Verona che evita il 5-2 in maniera rocambolesca anche grazie a un bel intervento di Borghi, ecco, quindi insomma ha avuto anche delle colpe il Verona, certamente poteva essere un po' più in alto, anche se la media punti bene o male è quella delle prime tre stagioni Primavera 2, quindi 2022, 2023, 2024, vediamo, insomma Borghi ancora in uscita disperata, come suol dire, su un giocatore dell'Inter che ha sfiorato il 5-2, partita che ormai si è assolutamente aperta, partita che insomma ormai è vinta da parte dell'Inter, la prossima con la Roma, vi ricordo, e poi ovviamente per il Verona la prossima con l'Inter, poi la prossima con la Roma. Oggi Fabregas ha parlato del Verona, insomma ha messo tutti quanti in guardia anche su quella che è stata la voglia che ha mostrato il Verona nella partita con l'Inter, per carità, parole anche dolci da parte di Fabregas, c'è soprattutto però l'amarezza per la retrocessione, adesso tutti quanti a pensare sì è meglio la B, vedrai che la B non ci fa male, ci fa bene, però un conto è andare in B pensando come fanno tanti, credo compreso chi ha detto questo, di fare una passeggiata, o meglio di pensare che subito poi sarà promozione in Serie A, diventa complesso invece pensare ad un Verona non proprio così in primissima fila per la Serie A, quindi aspettiamo, insomma trionfalismi per una retrocessione non ho mai sentiti, non si possono sentire, devo dire, neanche dal tifoso, per quanto possa essere accattivante la Serie B, quello sì, si sa date orario della prossima della Primavera, non ancora con la Roma, ma non ancora, si gioca in casa, si gioca all'Olivieri, quindi venite a vederla la Primavera, sono uno dei pochi che vi dice di venire a vedere la Primavera, perché poi nei giudizi conta vedere i giocatori, tutti quanti stanno sparando a destra e a sinistra, giocatori X, Y, Z, io non ho mai visto nessuno di chi parla dei giocatori della Primavera alle partite della Primavera, però ci sta tutto, per carità, senza nulla togliere a chi non può andare o a chi magari non ha altre cose che vedere o che stare 2 ore a vedere la partita della Primavera, però francamente insomma andarla a vedere male non fa, è stato anche arricchente fra virgolette andare a vedere la Primavera dai 2002, dai 2003 fino ai 2007, 2008, ai 2009, Casa Grande, molto si sta parlando di Eva Regba, però Eva Regba è un 2010, per carità gioca sotto età negli allievi, ma non è uno che può andare in prima squadra, è uno forte in prospettiva, però è un giocatore molto fisico, bisognerà capire quando una volta pareggiate le doti fisiche, le qualità fisiche o l'esuberanza fisica di Eva Regba, quando sarà allievo A, quando sarà Primavera, se sarà debordante come adesso, quindi attenzione a dar giudizi, insomma a dare delle investiture così premature, magari affrettate. Sta per chiudersi la partita della Primavera, 4-2 per l'Inter, ci salutiamo anche noi un po' in anticipo, ma possiamo, insomma, entro le 50 possiamo comunque chiudere, sono le 49, c'è la partita domenica, vi ricordo, c'è un'esigenza anche naturalmente commerciali per il nostro GR in questi minuti, non perché voglio andare via, ci mancherebbe. Leggiamo quest'ultimo SMS e poi ce ne andiamo, così facciamo le 50, ma non è che stiamo temporeggiando, ci sono tante cose ancora da dire, ma dobbiamo veramente chiudere, perché insomma la regia ci dice chiaramente che siamo in chiusura. Insomma, su questo è Franco che sta scrivendo. Dai Franco, scrivi, non so se manda un altro SMS, altrimenti il tempo scade. Franco non scrive e noi ci salutiamo. Grazie a voi tutti. 4-2 primavera Milano dell'Inter contro il Verona, rigore di Feola, poi un bel gol di Martini, troppo forte l'Inter. La prossima fine settimana l'Olivieri contro la Roma. Ci salutiamo qui 12 a mezzogiorno, meglio, Verona Como il prepartita, mezzogiorno e mezza la partita, terz'ultima di Serie A. Grazie a voi tutti, domani la Tezenis, mi raccomando, Forum 20:30 Palla 2 con Brindisi, gara 2, ultime di cronaca. Buona serata a voi tutti da Alessandro Repetro.
1: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu. Fuori gioco, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
0: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
3: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
0: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy, ci trovi su vipsolar.it.
5: Mi sa imbucare la fogliatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
9: Forza Verona!
10: Se perde Verona sto proprio male.
11: Forza Verona!
12: Forza Verona!
13: Volemmo che venga al Verona.
14: Volemmo che venga al Verona.
15: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21:15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
9: Volemmo che venga al Verona!
4: In collaborazione con
7: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
3: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia, 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.
4: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
0: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
3: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
0: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
11: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: Non mi sai bucare la fuoriadura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa guardia.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
9: Forza Verona!
10: Se perde Verona sto proprio male.
12: Forza Verona!
16: Forza Verona!
13: Volemmo che bene al Verona!
14: Volemmo che bene al Verona. Verona!
15: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
9: Volemmo che bene al Verona!
4: In collaborazione con
0: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
3: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia, 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Flashback Selection, un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco, 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
0: Verona Top News.
3: Blitz ATV sui bus a Legnago, controllati 1800 passeggeri, 28 sanzionati. L'intervento con l'ausilio delle forze dell'ordine a 2 mesi dalla rissa tra giovani a Porto di Legnago. E poi Filobus, dal Ministero arriva un tesoretto di 14 milioni, saranno aggiuntivi rispetto ai finanziamenti già ottenuti, sono legati al PNRR e permetteranno di accelerare sull'opera. E ancora, smantellato dalla finanza traffico d'oro tra il Veneto e l'Austria, arrestati 2 vicentini per riciclaggio transnazionale, sequestrati 6 kg d'oro e oltre 1 milione di euro. Questo ed altro ancora nel nostro Radio Giornale in onda tra breve.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
3: Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro giornale, studio Alessandro Del Rico. A Legnago, dove a fine aprile alcuni giovanissimi avevano estratto e fatto esplodere un colpo a salve con una scacciacani, ATV in collaborazione con forze dell'ordine comune ha svolto controlli a tappeto per verificare il possesso o meno di biglietti e abbonamenti tra i passeggeri dei autobus, quasi tutti studenti che frequentano gli istituti scolastici del capoluogo. Le verifiche incrociate, da cui sono scaturite alcune sanzioni, hanno visto intervenire alle fermate oltre una ventina tra controllori, guardie giurate, carabinieri della stazione di Legnago e vigili urbani, mentre un elicottero dell'arma ha sorvolato le aree oggetto di controlli. In totale le verifiche hanno riguardato un centinaio di autobus e circa 2.000 pendolari. La Filovia ottiene ufficialmente 14 milioni di euro dal PNRR. Il Ministero delle Infrastrutture ha inserito il progetto nel nuovo piano di riparto delle risorse dedicate al trasporto rapido di massa, riconoscendo l'opera come strategica per il raggiungimento degli obiettivi europei sulla mobilità sostenibile. Si tratta di finanziamenti a fondo perduto, non calcolati prima, destinati in particolare al completamento della linea ibrida che dovrà essere pronta e circolante entro giugno, termine fissato dal PNRR. La scelta del Mente premia i progetti considerati concretamente realizzabili nei tempi previsti e allo studio adesso come impiegare questi nuovi fondi. Dallo scorso settembre le persone abbonate al trasporto pubblico locale possono fare richiesta della cosiddetta tessera alias, una novità introdotta da ATV su indicazione del Comune di Verona per favorire l'inclusività e rispondere alle esigenze di persone transgender e non binarie che potranno vedere impresso sulla tessera di viaggio il nome con cui sentono meglio rappresentata la propria identità di genere. Sono già una ventina le tessere rilasciate in questi mesi, ma il loro numero potrebbe salire parecchio a fronte della campagna appena lanciata su un centinaio di autobus della flotta urbana. Traffico milionario di oro tra Veneto e Austria smantellato dalla Guardia di Finanza di Verona e Vicenza. 2 le persone arrestate per riciclaggio transnazionale. Sentiamo Mario Puliero.
5: Un'organizzazione criminale dedita al traffico illecito di oro tra il Veneto e l'Austria è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Verona e Vicenza in una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica Scaligera. L'operazione ha portato al fermo di 2 vicentini, un grossista d'oro di 58 anni e un rappresentante d'oro di 53, accusati di riciclaggio transnazionale. L'indagine era stata avviata nel veronese dopo un controllo effettuato dalla polizia stradale a maggio dello scorso anno a un cittadino austriaco di origini turche, sulla cui automobile erano stati trovati 660.000 euro in contanti. Su indicazione della procuratrice aggiunta Rita Caccamo e del sostituto Gennaro Ottaviano, le Fiamme Gialle hanno ricostruito il meccanismo per il trasferimento di oro purissimo 24 carati dall'Italia all'Austria in cambio di ingenti somme di denaro contante.
3: Opportunità di lavoro per carcerati e malati psichiatrici. La cooperativa Pantarei utilizza Villaburi per creare nuove opportunità attraverso pentole e fornelli. Sentiamo la presidente Elena Brigo e il garante dei detenuti, monsignor Carlo Vinco.
6: In questo caso si lavora con malati psichiatrici e con detenuti, un'opportunità in più.
7: Sì, questo progetto Una tavola che crea futuro ha voluto valorizzare gli spazi che abitiamo da diversi anni qui a Villaburi con il nostro bar, la nostra trattoria, in funzione sempre dell'unico e sempre solido obiettivo di Pantarei, che è quello di dare opportunità di lavoro, ma in questo caso anche di residenzialità a persone che provengono appunto da queste due aree di fragilità.
6: Rispetto a qualche anno fa è diverso la situazione per dar lavoro a ex carcerati?
8: Sì, decisamente sì, c'è un'attenzione maggiore, sono state parecchie ditte enti in questo, soprattutto nell'ultimo anno, che hanno dato disponibilità, non sempre è realizzabile anche per problemi burocratici e giuridici, però di sicuro c'è un'attenzione che fa ben sperare in una sensibilità di maggiore apertura e di maggiore accoglienza.
3: Arrivano i primi nomi dei grandi ospiti dell'evento previsto per venerdì 5 giugno in Arena alle 21.15, una serata con spettacolo lirico e cena per 1.000 persone in piazza. Un evento annunciato già mesi fa dall'attuale ministro del turismo Gianmarco Mazzi. Ancora Mario Puliero.
5: La sacerdotessa del rock, Patti Smith, grande appassionata dell'opera italiana, si esibirà in una versione sinfonica della sua hit mondiale, Because the Night, scritta con Bruce Springsteen. E poi due grandi artisti d'opera come Placido Domingo e Vittorio Grigolo, che all'Arena sono ormai di casa. Sono le prime conferme di un cast che renderà davvero unica la serata del 5 giugno. Campioni del mondo, Italia loves UNESCO, per celebrare il primato UNESCO dell'Italia, la nazione al mondo con il più alto numero di siti patrimoni dell'umanità. E per festeggiare ancora una volta il riconoscimento nel 2023 dell'arte del canto lirico e per la prima volta il riconoscimento 2025 della cucina italiana, un percorso questo partito tra l'altro da Verona nell'edizione di Vinitaly alla presenza della premier Giorgia Meloni, diretta su Rai 1 e in Mondovisione, come dire una felice consuetudine con ricadute positive evidenti per la nostra città.
3: C'è spazio anche per Coldiretti nell'ambito delle piazze dei sapori di Confesercenti. Piazza dei Signori è diventato un mercato aperto a chilometro zero quasi, presentando specialità del territorio veronese e di quello veneto. Fragole, piselli, formaggi, miele che vengono prodotti dagli agricoltori in un momento difficile per la categoria, che deve fare i conti con l'aumento del prezzo del gasolio e dei fertilizzanti che passano dallo stretto di Hormuz. A fianco delle bancarelle c'è un secondo mercatino sotto il loggiato che ospita tanti piccoli prodotti fatti a mano da artigiani ma anche da associazioni di volontariato che hanno deciso di versare gli utili all'associazione Mani di Mamma, che si occupa di parti prematuri reperendo indumenti sotto taglia per neonati che spesso non vengono alla luce anzitempo prima che la famiglia sia riuscita ad organizzarsi per l'evento della nascita. Con questo è tutto, a me non resta che ringraziarvi della cortese attenzione e vi auguro buon proseguimento di serata.
0: Flashback. Selection.

0: Dal 7 al 10 maggio in Piazza Bra, via Roma, Piazza dei Signori e Piazza Bra Molinari a Verona torna la 24esima mostra mercato enogastronomica Le Piazze dei Sapori, organizzata da Confesercenti per la valorizzazione del territorio e del Made in Italy. Info su lepiazzedeisapori.com e seguici anche sui nostri social.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
0: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
3: Non mi sai imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali. Così la premier Giorgia Meloni ha sintetizzato l'incontro avvenuto a Palazzo Chigi con il segretario di Stato USA Marco Rubio. Prima il bilaterale alla Farnesina con il ministro Tajani, due faccia a faccia volti al disgelo dopo gli ultimi attacchi di Trump alla presidente del Consiglio e a Roma, accusata di scarso impegno sul dossier iraniano. Ed è ancora alta tensione nello stretto di Hormuz con attacchi incrociati tra Iran e USA. Un jet militare statunitense ha aperto il fuoco contro due petroliere battenti bandiera iraniana dirette verso porti dell'Iran. Lo riferisce il comando centrale dell'esercito statunitense in un post su X. Non c'è pace senza giustizia, lo dice Papa Leone da Piazza del Plebiscito a Napoli nell'incontro con la città. Dai quartieri fino a Gaza è necessario promuovere una cultura alternativa alla violenza. Campania festa per l'arrivo del pontefice stamani a Pompei, nel giorno del primo anniversario dall'elezione al soglio pontificio. Un assistente di volo della compagnia aerea KLM che presentava sintomi lievi di antivirus ed era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam è risultata negativa al test per il virus. Lo ha dichiarato l'OMS. Il rischio che l'antivirus si diffonda alla popolazione mondiale è assolutamente basso, ha assicurato l'OMS. In chiusura allo sport, Yannick Sinner si è allenato con Flavio Cobolli nel giorno della vigilia dell'esordio agli internazionali BNL di Roma. In programma sabato alle 19 contro l'austriaco Hofner, i due azzurri sono stati protagonisti di una partitella di allenamento e potrebbero incrociarsi in una storica semifinale. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

Radio Verona. Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Mi sa imbucare la fognatura domenica. Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
8: Forza Verona!
9: Se perde Verona sto proprio male.
10: Forza Verona!
11: Forza Verona!
12: Volemmo che bene al Verona.
13: Volemmo che bene al Verona.
14: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
8: Volemmo che bene al Verona!
15: In collaborazione con
16: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
17: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Meteo. Le previsioni per domani, sabato 9 maggio, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima in risalita fino a 25 gradi, minima a 12, venti al mattino deboli da nord-nord-est, al pomeriggio moderati da sud-sud-ovest.
3: Benvenuti a Radio Giallo Blu sulla strada.
4: Le ultime prima della partita dell'Hellas, i personaggi del Bifido.
5: Radio Giallo Blu Superstar, il consueto divertimento in salsa giallo blu con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni. In diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato alle 12 e dove e quando vuoi al sito radioverona.it, sezione podcast.
1: Radio Verona Flashback.

Radio Verona. Radio Verona. Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
2: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
3: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
4: Forza Verona!
5: Se perde Verona sto proprio male.
6: Forza Verona!
7: Forza Verona!
8: Volemmo che bene al Verona.
9: Volemmo che bene al Verona.
10: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21:15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
4: Volemmo che bene al Verona!
1: In collaborazione con
11: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
12: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: siete? Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Radio Verona.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Mi sa imbucare la fognatura domenica. Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Forza Verona!
6: Se perde Verona sto proprio male.
7: Forza Verona!
8: Forza Verona!
9: Volemmo che bene al Verona.
10: Volemmo che bene al Verona.
11: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
5: Volemmo che bene al Verona!
1: In collaborazione con
0: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
1: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia, 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Radio Verona, flashback.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
5: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2021. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
6: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
7: Chiama 045 561 500.
8: Forza Verona!
9: Se perde Verona sto proprio male.
10: Forza Verona!
11: Forza Verona!
12: Volemmo che bene al Verona.
13: Volemmo che bene al Verona.
14: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21:15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
8: Volemmo che bene al Verona!
15: In collaborazione con
16: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
17: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Forza Verona!
5: Se perde Verona sto proprio male.
6: Forza Verona!
7: Forza Verona!
8: Volemmo che bene al Verona.
9: Volemmo che bene al Verona. Verona!
10: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
4: Volemmo che bene al Verona!
11: In collaborazione con
12: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
13: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia, 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.
14: Dance Club.
15: The Dance Club.